0: Eccoci, puntuali come sempre. C'è Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti, artisti di ogni genere, perché qui non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo davvero tutto. Oggi nostro ospite Nir per raccontarci il suo progetto. Partiamo così però.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Lucio Dalla con una delle sue prime canzoni, uno dei suoi primi grandi classici. Qui si capiva di che pasta era fatto il grande Lucio. Da Bologna, Piazza Grande, il titolo della canzone che abbiamo ascoltato per aprire Ora Musica. È tempo di novità e questa è la novità che riguarda Gianluca Moruso. Si intitola Pura Così.

0: impazzire.
1: Ora musica, intervista.
2: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci riporta, se ho capito bene, nel Salento, perché andiamo a fare una chiacchierata con Nir all'anagrafe Gervasio Provenzano. Vediamo se ho detto bene. Ciao Gervasio, come stai?
3: Ciao a tutti, tutto bene.
2: Salento? Siamo in Salento?
3: No, siamo Svizzera, originario del Salento.
2: Ah, Svizzera.
3: Dalla provincia di Lecce, sì, però da 2 anni sono qui in Svizzera.
2: Svizzera dove?
3: A Lugano.
2: Ah, ok, Lugano, quindi stai sul lago di Lugano, sul Ceresio, quelle zone lì. Allora, parliamo del tuo singolo A90, come ce lo racconti?
3: Allora, A90 nasce in un modo ironico, diciamo, dopo una relazione tossica e narcisista, e in cui eravamo appunto di ritorno sull'A90, che raccordano anulare di Roma.
2: Sì.
3: E praticamente scoprì che la mia dolce metà mi stava radendo, quindi in quell'istante. E quindi ho preso, diciamo, da questo dolore, da questa delusione, uno sfogo di rinascita personale, quindi l'accettare la realtà e quindi trovare la soluzione, una via d'uscita. E infatti, come parla la canzone A90, inizialmente si spiega che appunto tutto quello che si fa per amore non va mai bene, no? E quindi la relazione narcisista e tossica parla proprio di questo, quindi qualsiasi cosa che per amore si faccia comunque non viene mai apprezzato. E poi nella seconda parte della canzone si evidenzia comunque il cambiamento e la via d'uscita, quindi la scelta di vivere la propria vita, di andare avanti verso i propri sogni, cambiando proprio mood e direzione.
2: E ripartire, che è la cosa migliore da fare quando si capisce che appunto una relazione non va ed è tossica. È inutile star lì a rimurginarci sopra. Senti, questo singolo arriva dopo diversi singoli che hai pubblicato negli anni, vedo anche diverse esperienze, Casa Sanremo, il premio Mia Martini nel 2026. Come sarà la tua nuova stagione musicale?
3: Allora, diciamo che ci aspettano bei momenti da vivere. Innanzitutto siamo in finale al premio Mia Martini, quindi possiamo dirlo, giocheremo questa carta importante. Per il prossimo anno ci aspetterà un'altra esperienza, se tutto va bene, molto più importante, e siamo a lavoro con il nuovo progetto musicale, quindi
2: tanta carne sul fuoco, insomma.
3: Stiamo pensando anche ad un EP, a dei live, dei concerti da portare in giro, e su questo voglio ringraziare, ci tengo veramente a ringraziare Ebim Records, che è la mia etichetta discografica, e Luca Sala, il maestro che insieme a me compone, e Emanuela Bongiorni, tutto lo staff.
2: La squadra, insomma,
3: tutta la squadra, quindi anche l'ufficio stampa, quindi Rec Media,
2: sì.
3: tutti, perché veramente siamo riusciti a portare in giro un bel lavoro di squadra, quindi A90 è stata una scommessa, perché come dicevo prima nasce così ironicamente, no?
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare A90, il singolo di Nir. Come ti ci si trova in rete velocemente?
3: Allora, Gervasio Provenzano Nir Official su Instagram, Nir Gervasio Provenzano su Facebook, e poi YouTube, Spotify e tutti i canali.
2: Grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, un abbraccio.
4: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni.

0: A 90, questo è il singolo di Nir, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al da di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che

0: Lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Bentrovati, buongiorno, buon mercoledì 16 del mese di settembre. Eccoci qua, nel nostro appuntamento del mercoledì, appunto, qui a Calle degli Orti Grandi, le prime due ore e mezzo della mattina. Non sono le prime due ore e mezzo. C'erano già altri, in effetti, che vi hanno tenuto compagnia qui su Radio Capodistria in questa nostra mattinata. Io sono Sergio Rebelli, appunto per due ore e mezzo, dalle 8 alle 10:30, sarò con voi in questa bella mattinata fresca, devo dire, vestito, giusto per raccontarvi i fatti miei, no? Pantaloncini corti e maglietta, cioè polo, maniche corte. Faceva un po' freddino. È una sensazione che non provavo da tempo, no? Penso nessuno, in effetti, con tutto il caldo che abbiamo avuto ultimamente. Per cui, se avete magari, se dovete uscire, prendete un giacchettino, un qualcosa, un consiglio così diretto che vi do. Sono queste giornate in cui la gente, in effetti, ancora vedete in giro vestiti in maniera completamente eterogenea. Cioè, sono quelli ancora, appunto, come sottoscritto, maniche corte e pantaloncini corti, però alla fine pantaloni corti, insomma, però altri invece che stanno con il giubbottino, e alla fine c'hanno pure ragione, perché insomma, queste prime ore sono ancora un po' freschine, poi aumenterà le temperature, lo sappiamo, vabbè, insomma, a parte questo siamo sotto i 20 gradi, per essere precisi. Stamattina la mia macchinina me ne segnava 19, per cui ecco, quindi considerate anche questo. Bene, comunque si sta bene, effettivamente è una bella giornata di sole finché dura, perché le previsioni danno pioggia per la giornata di domani, ma quello è un altro discorso. Godiamoci questa giornata di sole, passeremo insieme appunto d'ora e mezzo in cui parleremo di varie cose, parleremo di messaggistica digitale, ecco, però un po' particolare quella che hanno inventato per un po', diciamo, quelli che sono avanti del passato, un po' nostalgici per certe cose. Parleremo di una mostra fotografica in occasione di un evento che del resto di cui abbiamo già parlato, perché hanno fatto altre cose, ma si è parlato di Amy Winehouse, no? Ecco, di lei si è parlato perché uscirà un album riedizione con varie versioni, ma adesso c'è anche la mostra fotografica a lei dedicata. Parleremo ancora di altre novità musicali e anche di cose che riguardano la musica, come il grande ritorno di Celine Dion. L'avete vista probabilmente alcuni video in giro online, quello che è tornata la Defense ad essere appunto una residency da quelle parti per un po' di tempo. Ma parleremo anche di ambulanze un po' particolari in questo secolo, appunto, in cui girano anche dei robot umanoidi, non dalle nostre parti, li avremmo notati in effetti, ma da altre parti sì, e c'è bisogno ovviamente ogni tanto di sistemarli, ecco, e come farlo se non con delle ambulanze particolari. Ne parleremo più tardi, perché adesso c'è Bob Sinclair assieme a Kija, e questa è la sua, anzi la loro, I Can't Wait.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, non mi ricordo mai la terza, cioè quella che si conosce un po' meno in effetti. Allora, parliamo invece di Amy Winehouse, no? L'abbiamo parlato giorni fa che quest'anno ricorre l'anniversario, il 20° dalla pubblicazione dell'album famosissimo per lei, Back to Black, no? E torna infatti nei negozi con questa nuova ristampa Deluxe, una pubblicazione che arriverà il prossimo 27 di ottobre. Però di lei si parla ancora a Londra perché è stata aperta il 1° settembre e chiuderà il 15 di ottobre una mostra fotografica gratuita all'aperto, dedicata proprio al legame con il quartiere di King's Cross, ma soprattutto appunto a Amy Winehouse fondamentalmente, no? Si tiene appunto a King's Cross, la stazione a quelle parti, che si trasforma in una galleria a cielo aperto con Amy Winehouse in Focus, parte dell'Outside Art Project. Questa esposizione, dicevo, è gratuita ed è accessibile durante tutta la giornata, occupa le panchine di Granary Square e King's Boulevard e riunisce fotografie che raccontano praticamente la cantante con immagini potenti e spontanee, molte delle quali mai mostrate prima. È stata realizzata in collaborazione con la casa discografica, la Universal e la Amy Winehouse Estate, e celebra appunto i 20 anni dell'album che, giusto così per la cronaca, ha venduto oltre 25 milioni di copie nel mondo, conquistato 5 Grammy. Fotografie realizzate da professionisti che hanno lavorato appunto con Amy Winehouse costruiscono un ritratto, come dicono, intimo della donna, oltre alla sua immagine pubblica, cioè gioiosa, divertente, birichina, riflessiva. La scelta comunque della location non è casuale, perché il quartiere appartiene alla storia artistica della Winehouse e ha contribuito a ispirarne la scrittura, e si inserisce comunque in un progetto che trasforma King's Cross in uno dei più grandi spazi espositivi all'aperto di Londra, con opere di artisti locali, nazionali, internazionali, sempre più gratuite, effettivamente sempre più accessibili. Tra l'altro, comunque sì, se siete stati magari qualche volta a Londra, King's Cross l'avete sicuramente vista come stazione, appunto perché ospita anche da tempo un negozio tematico in tema Harry Potter, e poi c'è anche il carrello parzialmente incastrato nel muro, no? Che molti si fanno la foto là. Perché? Perché l'Hogwarts Express partiva da King's Cross, e quindi compare in tutti i film di Harry Potter col famoso binario 9 3/4, no? E adesso c'è anche questa possibilità di vedere questa mostra appunto dedicata ad Amy Winehouse. E noi ce l'ascoltiamo proprio da quell'album, da quel Back to Black, quando la si ascoltava anche con questa canzone, uno dei tanti estratti del resto da quel LP, come si poteva dire magari quella volta, quel CD, ecco, quella raccolta, che era Love is a Losing Game, da parte di Amy Winehouse.

One Republic con Need Your Love, le 8:18 minuti in questo istante. Una collaborazione, pensate, che è nata quasi per caso. Lui, grande fan dell'altro, da fin quando era piccolo praticamente, si sono incontrati scambiandosi messaggi su Instagram e lui, l'altro, ha apprezzato le grandi doti musicali di quello più giovane ed è nata questa collaborazione. Stiamo parlando di Tiziano Ferro e di Lazza, che si sono messi assieme per questa canzone, meglio per questa cover, diciamo una nuova edizione, dai, perché non è una cover alla fin fine, è una canzone di Tiziano Ferro di qualche anno fa, era di qualche anno fa, del 2001, in effetti era Perdono, uscita adesso con, quella volta si scriveva X Dono, no? Adesso invece XX Dono, per Perdono praticamente, diciamo così, uscita invece adesso nell'album Sono un Grande, riedizione, versione deluxe, uscita appunto a maggio scorso, e questo è il risultato appunto, Tiziano Ferro, assieme a Lazza.

Pensate che perdono a 25 anni, cioè sono passati 25 anni da quando è uscita questa canzone, all'epoca soltanto con Tiziano Ferro. Vabbè, arriviamo all'epoca nostra e guardiamo già al futuro, perché sarà in tournée in Europa, toccherà anche due date in Italia, sarà a Milano e a Firenze in febbraio, però c'è tempo. Se no, come alternative, ma abbastanza vicino a noi, ci sono Vienna ad esempio il 7 di marzo. Stiamo parlando di James Blunt, che torna anche con un nuovo album che uscirà invece a novembre, e per adesso ce lo apprezziamo con questa sua canzone nuova che si intitola Tastes Like Summer, cioè il sapore dell'estate, appunto James Blunt.

0: nuovo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Malika Ayane ha detto tra noi, fine settimana, questo fine settimana Parigi ha visto il ritorno di una grande cantante, no? Vabbè, insomma, lei è veramente incantato, ha incantato la capitale francese e l'abbiamo vista appunto in quello della Paris La Défense Arena, così si chiama. Un'arena in effetti che è capace di ospitare 40.000 spettatori, non so quanti ci fossero lo scorso fine settimana, però tant'è che appunto c'è stato questo grande evento di inizio di questa sua residency, che significa per lei 16 concerti a Parigi, uno dietro l'altro, e quello iniziale in effetti è stato il momento in cui lei ha voluto un po' raccontarsi, no? Ha detto infatti il viaggio è stato più lungo del previsto, con soste impreviste lungo il cammino, ma ho tenuto duro, così ha detto appunto, pronunciando questo discorso emozionante per lei ma anche per chi l'ha seguita, dedicato al suo ritorno sul palco, no? Emozionata, quindi ha dato il via alla sua prima serie di concerti dal vivo da quando ha raccontato al mondo di essere affetta da questa rara patologia neurologica, la sindrome della persona rigida. Lei infatti alle migliaia di fan presenti ha detto avevo promesso a me stessa che non avrei pianto, però alla fine ha pianto pure lei, no? Ha dato via questo concerto, l'ha vista interpretare alcuni dei suoi più grandi successi, All By Myself, I Am Alive, My Heart Will Go On ad esempio, no? C'è stato un grande applauso soprattutto con questa canzone. L'ultima volta, se vi ricordate, che abbiamo vista nella capitale francese era stata nel 2024, esibirsi in quel contesto, poi c'è stata quel video che lei ha presentato quando ci sono state le quando c'è stata appunto l'Eurovision Song Contest in Svizzera, che lei appunto poteva partecipare però ha lasciato semplicemente un video messaggio e non poteva essere presente, però noi la ricordiamo sicuramente dal terrazzo della Tour Eiffel alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, una performance che aveva rappresentato il suo primo appuntamento dal vivo. Non è che ha fatto un concertone, però comunque insomma ha cantato da quelle parti dopo aver rivelato appunto della sua malattia. Poi ci sono state ovviamente anche delle voci un po' così, ha detto ah non era lei, nel senso quello che si vedeva da là magari era una controfigura, è stata una cosa registrata, poi ovviamente per la trasmissione televisiva c'era una cosa registrata, vabbè insomma c'è sempre qualcuno che deve dire qualcosa, però alla fin fine insomma questo ha incantato il suo pubblico, non soltanto quello parigino ma un po' in tutto il mondo, con questo ritorno appunto alla Défense a Parigi, appunto se passate di là, come diciamo sempre, anzi se ci sono ancora biglietti questo non lo so, andate a vederla, e dicono ha avuto anche un guardaroba incredibile, se per chi appunto segue l'aspetto proprio visivo, d'immagine, di stile. Ecco, noi ce l'ascoltiamo con una delle sue canzoni del passato, questa era Misled, Céline Dion.

Era 1994, l'epoca fu definita una svolta ritmica e dinamica per Celine Dion rispetto a quelle che erano le tipiche ballate che ben conosciamo, romanticissime. Cioè, infatti non è che ha avuto un successone veramente incredibile, però per quel che riguarda le Billboard Dance Club Play ha raggiunto anche la prima posizione in questa classifica. Poi sono usciti dei remix house all'epoca, stiamo parlando di fine anni 90, no, inizio anni 90, scusate, c'era ancora questo fenomeno appunto dell'house, ma c'è ancora, ma alla fine l'epoca avrebbe molto più successo e ebbero successo appunto queste trasformazioni, questi remix eccetera. Parla ovviamente una storia finita male, una delle tante canzoni che parlano di storie finite male, la forza di voltare pagina riprendendo il controllo della propria vita, se proprio vogliamo addentrarci, ma non è necessario, nel testo della canzone. 8:49 minuti, con noi c'è Teddy Swims adesso e questa è la sua Mr. Know It All.

BTS con Swam arrivano dalla Corea, ma noi andiamo in Giappone invece, perché da quelle parti i robot umanoidi sono sempre più diffusi, cosa che magari dalle nostre parti non vediamo. Però da quelle parti in particolare vengono utilizzati ad esempio in aiuto al personale sanitario, anche ai pazienti, nelle strutture di cura, ad esempio assistono gli anziani riducendo il carico di lavoro per gli infermieri, luoghi di lavoro, anche là ci sono delle mansioni a loro dedicate, appunto spesso per la carenza di personale impiegano questi. Ad esempio nello scalo di Tokyo sono stati testati per adesso dei robot umanoidi come addetti ai bagagli, in centri commerciali e stazioni ci sono dei robot di ronda autonomi per rilevare fumo, anomalie o incendi. In alcune grandi fabbriche come quelle della Mitsubishi o della Kawasaki ci sono delle macchine avanzate per replicare i movimenti degli operai esperti. Poi addirittura, questa è una cosa un po' particolare, a Tokyo ci sono dei locali che si chiamano Avatar Robot Café, dove i robot non parlano ma compiono gesti e servono ai tavoli e vengono guidati a distanza da persone che hanno disabilità motorie, che quindi possono così lavorare da casa. E appunto, vista la grande diffusione di questi robot, che spesse volte anche fanno da accompagnatori a delle persone durante gli spostamenti in città, hanno pensato di inventare, di mettere già a disposizione delle ambulanze, vere e proprie ambulanze. È stato presentato infatti la settimana scorsa dalla GMO Humanoid Ambulance, che sarebbe praticamente un prodotto di un'azienda che si chiama GMO AI in Robotics Trading. Dall'esterno sembra una vera ambulanza, però a bordo non ci sono medici o infermieri, ma invece ingegneri specializzati nella diagnosi e anche dei pezzi di ricambio per riparare il robot direttamente in loco. Se necessario, questo automa viene sostituito con una unità di riserva. Quello difettoso magari viene portato in fabbrica per un intervento un po' più complicato. Ecco, secondo l'azienda, l'idea di avere questa ambulanza per robot umanoidi è nata dalle esperienze interne dell'azienda stessa, costrette a inviare dei robot guasti in riparazione con conseguenti interruzioni operative. Da queste esperienze l'azienda ha compreso la necessità di un sistema di supporto invece più flessibile. Quindi quelli dell'azienda dicono ancora che con la crescente diffusione di questi robot umanoidi si renderanno necessari dei servizi di manutenzione specializzati e molto rapidi. Ed è previsto anche di aumentare il numero di veicoli e stazioni di ambulanze in risposta all'aumento della domanda. Ecco, in particolare l'azienda ha citato, promuovendo appunto questo servizio, ha citato uno studio che è stato fatto dalla McKinsey & Company nel corso del 2025, secondo cui il mercato globale dei robot multiuso potrebbe raggiungere circa 370 miliardi di dollari entro il 2040. Quindi alla fin fine sarà una bella quantità di robot che prima o poi avranno necessità di interventi, ecco così, di riparazione, di cura, diciamo così, immediata in caso di guasto improvviso. Beh, insomma, questa è un po' una cosa che arriva dal Giappone e chissà quando arriverà anche alle nostre latitudini. Con noi adesso ci sono Charlie Puth and Coco Jones e questa è Sideways.

Annunciata da parte di Fra Quintale qui su Radio Capodistria questa mattina in questo spazio di Calle degli Orti Grandi in questo mercoledì 16 del mese di settembre, bella giornata di sole, ve lo dicevo, appunto le temperature che stanno comunque un po' salendo, quindi si sta un po' meglio, anche se si è in maniche corte, si sta un po' meglio rispetto a questa mattina prestino verso le 7 in cui faceva pure un po' freddino. Vabbè, comunque insomma sarà così per le prossime ore sicuramente, i prossimi giorni invece no, sarà un po' diverso, la situazione climatica cambierà, ma per adesso noi ci ascoltiamo dell'ottima musica, così giusto per stare un po' assieme e passarcela, ma un parolone in effetti, passare bene, insomma qualche mezz'oretta ancora fino alle 10:30. Questo è Jungle con Carry On.

Jungle con Carry On qui su Radio Capodistri, un film che ha totalizzato la bellezza di 1,016 miliardi di dollari, con veramente del successo incredibile, insomma, il maggiore incasso di sempre come biopic musicale, superando anche Bohemian Rhapsody, fermo, diciamo così, a 911 milioni di dollari. Anche all'esordio è stato appunto il migliore esordio globale di sempre per un film biografico, 218 e passa milioni nel primo fine settimana. Stiamo parlando del film Michael, film biografico su Michael Jackson, no? Avete visto? Probabilmente, forse anche sì, insomma, in effetti molti l'hanno visto gli incassi che ci sono. Ma si parla di un sequel, si parla di un Michael 2, o come sarà in effetti intitolato. Ce l'avrà questo sequel, però stavolta saranno anche affrontati dei temi un po' pesantini, no? Come le accuse di molestie, però dicono dal suo punto di vista. Questo almeno ha affermato Jafar Jackson, nipote, che ha vestito i panni del protagonista nel film, no? Che avete visto con Antoine Fuqua. Il primo film ripercorre la vita del re del pop, dagli esordi, l'avete visto, della sua carriera con i Jackson 5 fino al tour mondiale Bad alla fine degli anni 80. E non c'è nessun riferimento, all'epoca avevamo fatto un po' di accuse da questo punto di vista, riguardo questi suoi presunti abusi sessuali su minori. Insomma, so bene che la vicenda fosse presente nella sceneggiatura iniziale, poi è stata tolta. Si concluse quindi con, diciamo, un momento diverso della vita di Jackson, e la tensione narrativa si è spostata sul rapporto con il padre Joe. Ecco, secondo le ultime indiscrezioni, intanto le riprese del sequel inizieranno ufficialmente entro la fine dell'anno, e Jafar ha fornito alcune anticipazioni sulla possibile trama. Ad un'intervista ha affermato che il film tratterà il tema delle accuse dal punto di vista di Michael. Credo che, appunto, diceva lui, il secondo film offrirà una prospettiva ancora più approfondita dal suo punto di vista, perché, dice, appunto, in fin dei conti le accuse rappresentano l'idea di qualcun altro su dei fatti, e l'idea è guidata da un secondo fine, dice appunto ancora Jafar. Ed è questo il problema che abbiamo avuto come famiglia, cioè non riuscire a far sentire la voce di Michael. Aggiunto ancora, penso che invece sia molto importante. L'autore dell'articolo comunque precisa che su GQ che la sceneggiatura è ancora in fase di sviluppo, e ovviamente che Jafar non ha voce in capitolo sulla storia, ma si limita a indicare ciò che vorrebbe vedere. Ecco, quindi vedremo appunto se quale parte sarà appunto raccontata della storia di Michael, se davvero ci sarà questo sequel. Ma noi ce lo ascoltiamo con un successo di qualche anno fa. Ed era Remember the Time.

Harry Styles con American Girls su Radio Capodistria. 9:40 minuti in questo istante. Attenzione se siete appassionati di buona musica italiana, da non lasciarsi sfuggire il 23 di settembre, quindi settimana prossima, una canzone che, diciamo, era rimasta là nel cassetto. Gino Paoli l'aveva composta appositamente per cantarla assieme ad, anzi, soltanto per Ornella Vanoni. E l'artista infatti immaginava di poterla interpretare poi, tra l'altro, anche con lei, ma non è stato possibile. Si chiama Quando ti rivedrò. Ornella è scomparsa il 21 novembre scorso, prima di poter registrare appunto questa canzone, e Gino Paoli ha pensato di non sostituire quella voce. Uscirà in effetti una voce molto particolare, insostituibile. Infatti quel vuoto è stato colmato con le note della tromba di Paolo Fresu, quindi effettivamente Gino Paoli che canta, accompagnato dalla tromba di Paolo Fresu e ovviamente dagli altri strumenti. La scelta della data d'uscita della canzone non è casuale, appunto 23 settembre, perché la Vanoni era nata il 22 e Gino Paoli il 23, quindi ci siamo, no? Ecco, fa parte della ristampa di Appunti di un lungo viaggio questo brano, Quando ti rivedrò. Del resto, tra loro c'era già stata collaborazione senza fine nel 61, che cosa c'è nel 64, insomma, sono passati un bel po' d'anni, e questo poteva essere un bel ritorno per loro, ma invece purtroppo non c'è stato, ma uscirà comunque, quindi appuntatevi la data 23 di settembre. Ma intanto con noi c'è Nait e questa è la sua Forte.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Somber con Potential, 9:49 minuti, un aggiornamento sulla viabilità nel nord-est italiano fra poco, come di consueto, e poi entreremo nella nostra ultima mezz'ora. Ma c'è un Biagio Antonacci dannata che cantava Pazzo di lei.

continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

Quanti messaggi vi capita di mandare, no? SMS, come volete chiamarli, no? WhatsApp, Messenger, quello che è. Quanti vi capita di mandare? Quante volte vi chiedete, ma perché non ha ancora risposto? Perché non l'ha ancora visto? Poi ci sono le freccine, no? Le cose, no? Le spunte, no? Blu o meno blu che siano, no? Ecco, vabbè, siamo in un'epoca, in effetti, nella quale un messaggio attraversa il pianeta in una frazione di secondo. E allora qualcuno ha pensato che il vero progresso invece fosse farlo arrivare molto ma molto più tardi e molto ma molto più lentamente. Cioè torniamo un po' indietro, un po' nostalgici di messaggistiche che non c'erano, di lettere mandate appunto attraverso la posta o addirittura di piccioni viaggiatori. E proprio su questo discorso dei piccioni è nata sono nate due applicazioni addirittura. Una è Carrier Pigeon, appunto Pigeon, e una è Roost, che sono due app indipendenti, però alla fine riportano nella messaggistica digitale un elemento ormai dimenticato, cioè l'attesa. Invece di consegnare immediatamente ciò che viene scritto, infatti, queste due app simulano il viaggio di un volatile tra mittente e destinatario, calcolandone anche la durata in base alla distanza geografica, diciamo un po' falsata, però diciamo abbastanza attendibile. Ad esempio su Carrier Pigeon, dopo aver creato un profilo, si aggiungono gli amici e si indica un'area geografica approssimativa, non l'indirizzo preciso né la posizione appunto. Quando viene scritto un messaggio, l'app calcola la distanza tra i due utenti, mittente e destinatario, tramite le coordinate e lo affida a una sorta di piccione viaggiatore virtuale che vola ad una velocità comunque sia considerevole, perché sono circa 177 km all'ora. Una cosa. Quindi un testo inviato a poche strade di distanza può impiegare alcuni secondi, ok, ci sta, però per attraversare ad esempio un continente possono volerci delle ore, appunto con questa velocità. Si può anche seguire il viaggio su una mappa, una sorta di tracking, no, della cosa, completa di itinerari e orario stimato di arrivo. Per rendere poi anche la simulazione ancora più verosimile, la velocità può anche variare casualmente, così, del 25% in più o in meno. E per di più c'è uno 0,2% di questi piccioni virtuali che si perde durante il tragitto. E quindi il messaggio non arriva, senza però che né mittente né destinatario ricevano delle notifiche al riguardo. Semplicemente dopo un po' ti accorgi che non è arrivato a destinazione e quello che lo aspettava non ha ricevuto nulla. Mancano ovviamente anche le conferme di lettura, le fatidiche spunte blu che citavo prima, no? E si elimina così un'altra delle piccole fonti di ansia della messaggistica moderna. L'altra applicazione di cui vi parlavo si chiama Roost Social per la precisione, però alla base è la stessa filosofia, cioè in questo caso però trasforma il piccione in una specie di Tamagotchi con le ali. Si aggiungono amici ovviamente tramite username, si scrive il messaggio, si osserva sulla mappa questo volatile che percorre realmente, diciamo così, la distanza tra le due zone geografiche, però senza la probabilità che il messaggio scompaia nel nulla. Ecco, in compenso si possono anche collezionare delle specie differenti. Ci sono i piccioni comuni, ma anche corvi e altre creature fantastiche, ciascuna dotata di una propria velocità, spesso ispirata effettivamente a quella dell'animale reale. Gli uccelli possono essere poi nutriti, potenziati con dei piccoli minigiochi che li fanno quindi salire di livello. Un volatile più veloce consegnerà prima il messaggio, chiaramente, no? L'idea di base, comunque sia, per entrambe le applicazioni nasce come risposta al problema serio che è la pressione provocata dalla continua reperibilità. Dalle notifiche che riceviamo, dalle conversazioni che sembrano non finire davvero mai. Dietro il gioco c'è infatti un concetto studiato anche da tempo nella psicologia della comunicazione digitale, cioè rendere più difficile o più lento un comportamento può modificarne la frequenza. Ecco, praticamente è questo il discorso, però nessuna ricerca ha dimostrato che usare piccioni virtuali migliori il benessere psicologico, però almeno per un po' ci si diverte. Questa è la nostra mattinata qui su Radio Capodistria.

Terminiamo il nostro appuntamento per oggi, per questo mercoledì 16 del mese di settembre. Ci risentiamo sabato. Altro appuntamento con Cale degli Orti Grandi, come di consueto il nostro spazio di 2 ore e mezzo sarà garantito anche questo sabato appunto. Da Sergio Revelli un buona mattinata e un buon proseguimento di questa giornata, e a presto, un bacio e un abbraccio. Ciao ciao.

quelli che votano a destra perché Almirante parla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah, no, no, yeah. Quelli che tengono a

quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah. Intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piedaterra, oh yeah. Quelli che sono dentro nella merda.

cancro, oh yeah. Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda, oh yeah, oh yeah. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nelle SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah. Quelli che dicono la mia serva, oh yeah, oh yeah. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra per un pelo, oh yeah, oh yeah. Quelli che ti vogliono portare a mangiare le rane, oh yeah. Quelli che son soltanto le due di notte, oh yeah. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli

misura in cui che nell'ottica oie, quelli che hanno una missione da compiere, oie.

quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh yeah, quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah, quelli che ci hanno paura.

prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta, e dopo se sarà. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che assomigliano

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh, oh, oh, oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: Giuseppe, la replica.
0: Ah, sì, e la sera dalle 21 alle 22. Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6:15, prime notizie flash da Radio Capodistria. In occasione dell'inaugurazione della 58esima Fiera Internazionale delle Opportunità e della Cooperazione a Celje, il primo ministro sloveno Janez Janša ha annunciato una ristrutturazione del settore pubblico. Secondo le sue parole, circa 50.000 dipendenti dovrebbero passare gradualmente dal settore pubblico a quello privato, dove vi è un'elevata domanda di manodopera. Nessuno dovrebbe perdere il lavoro a seguito di questa ristrutturazione, ha sottolineato il capo del governo. Secondo il ministro dell'economia, Angel Hogar, la ristrutturazione del settore pubblico non avverrà dall'oggi al domani. Innanzitutto, ha detto, è necessario creare un contesto economico favorevole che stimoli l'imprenditorialità e renda praticabile la scelta di passare dal settore pubblico a quello privato. Prosegue in Slovenia la raccolta delle firme per chiedere un referendum sulla legge sugli interventi per lo sviluppo del paese. La campagna, promossa dalle 6 principali centrali sindacali, è arrivata anche a Capodistria. Servono 40.000 firme entro il 5 ottobre. A metà settembre, secondo i promotori, ne erano state raccolte poco più di 28.000. A seguito dell'incontro a Nova Gorica tra i ministri degli esteri italiano e sloveno Antonio Tajani e Tone Kaiser, la senatrice del PD Tatiana Rojc ha presentato un'interrogazione alla presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni sulla presenza al tavolo di un esponente politico privo di incarichi istituzionali. Secondo Rojc, la scelta di coinvolgere il solo presidente della slovenska Skupnost avrebbe escluso la rappresentanza parlamentare e le principali organizzazioni della minoranza slovena in Italia. La senatrice denuncia inoltre un ridimensionamento del ruolo delle istituzioni democraticamente elette e delle realtà storiche di rappresentanza della comunità slovena, quali le organizzazioni apicali, Escagese ed SSO e gli eletti nelle istituzioni democratiche. Le dure condanne inflitte dal Tribunale dell'Aia all'ex presidente kosovaro Hashim Thaci e ad altri tre ex leader dell'UCK per crimini di guerra hanno scatenato proteste e dure reazioni dei politici kosovari. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha anche contestato la sentenza, evidenziando che il collegio giudicante ha respinto tutti i 6 capi d'accusa per crimini contro l'umanità e non ha riconosciuto attacchi sistematici contro i civili per tutelare la credibilità dell'UCK. Infine lo sport, Eurovolley a Modena. Dopo il passo falso contro la Grecia, la Slovenia batte la Repubblica Ceca per 3-7-1, una vittoria che la porta al secondo posto nel gruppo, subito dietro all'Italia capolista che oggi sarà il prossimo avversario degli sloveni. La partita in programma alle 21. Da segnalare nella partita di ieri l'infortunio del capitano Urnaut e l'ennesima prestazione magistrale di Mujanovic, autore di 21 punti. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.

can be a

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre per attività di manutenzione dalle ore 21.30 di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 5.30 di sabato 19, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Si consiglia Mira Oriago come entrata alternativa. Nella stessa fascia oraria notturna, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova, con traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, leggiamo i titoli del giornale del mattino che andrà in onda alle 7.15. Yansha punta alla ristrutturazione del settore pubblico, previsto un graduale passaggio al privato. Referendum sulla legge di sviluppo in Slovenia, i sindacati sfiorano quota 30.000 firme, ne servono 40.000. Dure reazioni a Pristina dopo la condanna dell'ex presidente kosovaro Hashim Thaci per crimini di guerra. Jože Pirjevec ha presentato a Capodistria la monografia dedicata ad Edvard Kardelj. Eurovol, dopo il passo falso contro la Grecia, la Slovenia batte la Repubblica Ceca e stasera affronta l'Italia. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un fronte freddo attraverserà le nostre regioni portando aria più fredda proveniente dal nord-est. Nel Mediterraneo settentrionale si formerà inoltre un campo ciclonico che in quota convoglierà da sud-ovest aria umida e calda. Previsioni: oggi cielo dapprima sereno, seguiranno addensamenti dalle regioni nord-occidentali con precipitazioni che si estenderanno a tutta la Slovenia. Nel pomeriggio e verso sera le piogge cesseranno. Nel litorale inizialmente soffierà lo scirocco, nel corso della giornata da debole a moderato Tabora. Nell'interno vento da nord-est, temperature da 15 a 25 gradi. Nella notte a sud-ovest precipitazioni e temporali in rafforzamento che si estenderanno anche sulla Slovenia meridionale. Domani nuvolosità da moderata prevalente con sporadiche piogge, in particolare sulle regioni sud-occidentali, dove non si escludono manifestazioni temporalesche. Temperature minime da 8 a 17 gradi, le massime andranno da 18 a 24. Sabato dapprima ancora nuvoloso, le deboli piogge si esauriranno di mattina. Nel corso della giornata nuvolosità in dissolvimento. Domenica sereno con cielo velato a tratti, nebbia mattutina nelle vallate, in serata addensamenti da nord. Vediamo ancora la viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Janša punta alla ristrutturazione del settore pubblico, previsto un graduale passaggio al privato. Referendum sulla legge di sviluppo in Slovenia, i sindacati sfiorano quota 30.000 firme, ne servono 40.000. Dure reazione a Pristina dopo la condanna dell'ex presidente kosovaro Hašim Tači per crimini di guerra. Jože Pirjevec ha presentato a Capodistria la monografia dedicata ad Edvard Kardelj. Eurovolley: dopo il passo falso contro la Grecia, la Slovenia batte la Repubblica Ceca e stasera affronta l'Italia. Bentrovati al giornale del mattino di Radio Capodistria, con voi Alberto Cernaz. Si è conclusa senza alcuna votazione, con un rinvio, la riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione dell'ente radiotelevisivo pubblico, che all'ordine del giorno aveva due soli punti: il contratto di finanziamento dei programmi televisivi della Comunità Nazionale Italiana nel 2026 e la bozza di modifica della legge su RTV Slovenia. Un nulla di fatto che però acuisce la crisi dei finanziamenti. Valerio Fabbri.
2: Dopo che in mattinata il Consiglio ha diramato una nota per ribadire che la proposta di legge sulla RTV non provvede in alcun modo la chiusura dei centri regionali di Capodistria e Maribor, i consiglieri hanno deciso di chiedere un parere legale all'ufficio legislativo in merito alla bozza di contratto per il finanziamento dei programmi televisivi destinati alla Comunità Nazionale Italiana nel 2026. Durante la seduta si è discusso inoltre delle difficoltà incontrate dall'emittente nell'ottenere un prestito di liquidità, circostanza che aggrava la delicata situazione finanziaria dell'ente, al punto che i consiglieri non escludono un ritardo nei pagamenti di stipendi e compensi per ottobre. La situazione è dunque molto delicata e Andrea Bartole, rappresentante nel Consiglio per i programmi della Comunità Nazionale Italiana, ha spiegato così i rischi all'orizzonte.
3: Ho espresso la mia preoccupazione per quanto riguarda la preparazione di questo parere legale, perché qualsiasi proroga o dilatazione dei tempi sulla decisione della firma del contratto è molto pericolosa per la RTV di Slovenia, in quanto potrebbe comportare dei problemi di liquidità. È necessario quindi decidere quanto prima per la sottoscrizione di questo contratto, perché solamente con la sottoscrizione possiamo garantire lo stanziamento dei mezzi a favore dei programmi delle due comunità nazionali e quindi garantire la stabilità dei finanziamenti per quanto riguarda il programma nazionale.
2: La data da segnare in rosso sul calendario è in realtà quella del referendum consultivo dell'11 ottobre sull'abolizione del canone obbligatorio per la televisione, un appuntamento che servirà soprattutto a pesare i rapporti di forza fra il governo e l'attuale dirigenza della RTVS, su posizioni diametralmente opposte. Nel mezzo, ancora una volta, c'è il destino dei programmi delle comunità nazionali.
3: Ho sollevato il problema che riguarda il tempo di preparazione di questo parere legale proprio perché qualsiasi dilatazione di tempo o proroga nella firma del contratto di finanziamento per i programmi italiani potrebbe essere un problema sia per i programmi italiani ma anche proprio per tutta la RTV, in quanto questa potrebbe incorrere in problemi di liquidità.
1: In occasione dell'inaugurazione della Fiera Internazionale delle Opportunità e della Collaborazione a Celje, il Premier Janša ha annunciato una ristrutturazione del settore pubblico. Secondo le sue parole, circa 50.000 dipendenti dovrebbero passare gradualmente dal settore pubblico a quello privato, dove vi è un'elevata domanda di manodopera. Nessuno dovrebbe perdere il lavoro a seguito di questa ristrutturazione, ha sottolineato il capo del governo. Secondo Janša, inoltre, un aumento dei salari, come previsto dalla riforma, forma salariale nel settore pubblico sarebbe insostenibile per il bilancio statale. Secondo il ministro dell'economia Angelo Ogar, la ristrutturazione del settore pubblico non avverrà dall'oggi al domani. Innanzitutto, ha detto, è necessario creare un contesto economico favorevole che stimoli l'imprenditorialità e renda praticabile la scelta di passare dal settore pubblico a quello privato. La Commissione parlamentare per gli affari esteri ha esaminato la proposta di assestamento del bilancio annuale che prevede un incremento di 11,3 milioni di euro per il Ministero degli Esteri, portando le risorse complessive a circa 180 milioni. Il segretario di Stato Stanislaw Rashtchan ha illustrato la proposta come un passaggio verso una politica estera più equilibrata, orientata agli interessi economici della Slovenia. Anche la Commissione Difesa ha esaminato la proposta di assestamento del bilancio che prevede uno stanziamento di oltre 1,7 miliardi di euro con un incremento di 296 milioni rispetto al bilancio approvato per l'anno in corso. La maggior parte dei fondi aggiuntivi, quasi 277 milioni di euro, sarà destinata allo Stato Maggiore dell'Esercito. Prosegue in Slovenia la raccolta delle firme per chiedere un referendum sulla legge sugli interventi per lo sviluppo del paese. La campagna, promossa dalle sei principali centrali sindacali, è arrivata anche a Capodistria. Servono 40.000 firme entro il 5 ottobre. A metà settembre, secondo i promotori, ne erano state raccolte poco più di 28.000. Sentiamo Barbara Costamagna.
4: A Capodistria, davanti all'unità amministrativa, i sindacati hanno incontrato cittadini e giornalisti per rilanciare la raccolta delle firme contro quella che definiscono la legge per la disgregazione della Slovenia. Tra i rappresentanti sindacali, anche Branimir Štrukelj, segretario generale del Sindacato dell'Istruzione, della Scienza e della Cultura e segretario generale della Confederazione dei Sindacati del Settore Pubblico.
5: Mi sono dovuti raggiungere gli uomini perché è
4: Secondo il sindacalista, le organizzazioni sindacali hanno il dovere di spiegare alle persone perché questa legge è così negativa per il futuro della Slovenia. Si tratterebbe infatti di una legge pensata esclusivamente per coloro che hanno gli stipendi più alti e soprattutto, se entrasse in vigore, verrebbe intaccato, secondo loro, lo status sociale, che è uno degli aspetti positivi dello sviluppo della Slovenia negli ultimi 30 anni. Secondo Štrukelj, il provvedimento rischierebbe inoltre di ridurre le risorse destinati ai sistemi pensionistico e sanitario. La questione che si pone con il referendum, ha concluso Štrukelj, è se vogliamo vivere in una comunità dove ci importa gli uni degli altri e dove lo Stato aiuta e finanzia chi non può farcela da solo. La raccolta delle firme è stata accompagnata anche da difficoltà tecniche nella procedura online attraverso EUPRAVA. I sindacati hanno denunciato rallentamenti e ostacoli per i cittadini, mentre il ministero competente ha assicurato che i problemi iniziali sono stati risolti. Secondo i promotori, sono state raccolte finora 28.047 firme, circa il 70% delle 40.000 necessarie, con la scadenza fissata il 5 ottobre.
1: L'agenzia di intelligence e sicurezza SOVA e il servizio di intelligence del Ministero della Difesa continueranno a riferire alla Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusar come previsto dalla normativa vigente, nonostante la proposta del deputato SDS Jan Machnic di limitarne l'accesso ai rapporti dei servizi. Il governo ha precisato che l'accesso alle informazioni classificate è regolato dalla legge sui dati segreti, che stabilisce autorizzazioni e alcune eccezioni per specifiche alte cariche istituzionali. L'esecutivo ha tuttavia riconosciuto che il numero di persone autorizzate senza preventiva verifica è ampio rispetto ad altri paesi partner e valuterà, insieme all'Ufficio per la protezione dei dati classificati, eventuali modifiche legislative per rafforzare la sicurezza e prevenire possibili abusi. A seguito dell'incontro a Nova Gorica tra i ministri degli esteri italiano e sloveno Antonio Tajani e Tone Kaiser, la senatrice del PD Tatiana Rojc ha presentato un'interrogazione alla presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni sulla presenza al tavolo di un esponente politico privo di incarichi istituzionali. Secondo Rojc, la scelta di coinvolgere il solo presidente della slovenska Skupnost avrebbe escluso la rappresentanza parlamentare e le principali organizzazioni della minoranza slovena in Italia. La senatrice denuncia inoltre un ridimensionamento del ruolo delle istituzioni democraticamente elette e delle realtà storiche di rappresentanza della comunità slovena, quali le organizzazioni apicali SKGZ ed SSO e gli eletti nelle istituzioni democratiche. In primo piano ieri all'Europarlamento di Strasburgo il discorso è tenuto dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'aula si è divisa tra chi chiede un rafforzamento di democrazia e sicurezza e chi contesta i target presentati. L'eurodeputata slovena Romana Toms, delle file del Partito Popolare SDS, ha rilanciato la demografia come pilastro e priorità strategica per il futuro dell'Unione. Secondo altri eurodeputati sloveni, le promesse della Presidente della Commissione sono ambiziose. Von der Leyen dovrà però ora passare dalle parole ai fatti. Percepita inoltre una mancanza di risposte concrete e di soluzioni per migliorare la vita dei cittadini e ridurre i divari tra gli stati membri. Le condanne inflitte dal Tribunale dell'Aia all'ex presidente kosovaro Hashim Thaci e ad altri tre ex leader dell'UCK per crimini di guerra hanno scatenato le proteste dei politici kosovari. Anche il presidente serbo Aleksandar Vučić ha contestato la sentenza, evidenziando che il collegio giudicante ha respinto tutti i sei capi d'accusa per crimini contro l'umanità e non ha riconosciuto attacchi sistematici contro i civili per tutelare la credibilità dell'UCK. Inoltre, Vučić ha denunciato l'esclusione della responsabilità per tutti i crimini commessi contro i serbi e i non albanesi dopo il 20 giugno 1999, data dell'arrivo della KFOR, e ha mostrato immagini delle atrocità rimaste impunite. Sentiamo Erika Paternosch.
6: L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaci è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere per crimini di guerra e assolto da crimini contro l'umanità. Thaci era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi collaborazionisti e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice Charles Smith durante la lettura della sentenza. Una sentenza che ha però scatenato proteste in Kosovo. Tra fischi e insulti, i manifestanti hanno scandito lo slogan "Non a mio nome", facendo riferimento alle parole del giudice che aveva pronunciato la sentenza a nome del popolo kosovaro. Durante il corteo per le strade della capitale i dimostranti hanno acceso fumogeni e petardi. Alcuni hanno tentato di scavalcare la recinzione della sede della missione dell'Unione Europea in Kosovo, ma sono stati bloccati dagli agenti di polizia. Tensioni sono state segnalate pure all'esterno del Tribunale dell'Aia, dove si sono riuniti migliaia di albanesi. La polizia ha comunque impedito loro di raggiungere l'edificio. La presidente ad interim del Kosovo ha invocato pace, dignità e unità. L'iter giudiziario non è ancora conclusa, ha sottolineato. L'avvocato di Thaci ha intanto già annunciato ricorso contro la sentenza, definendola una parodia della giustizia, e l'organizzazione dei veterani di guerra dell'UCK ha respinto categoricamente il verdetto. Il ministro dell'interno serbo ha definito la sentenza una prova legale del fatto che i massimi vertici politici e militari dell'UCK fossero personalmente responsabili di atrocità, omicidi, rapimenti e torture brutali ai danni dei serbi in Kosovo. Tuttavia, a suo avviso, la Serbia non può dirsi pienamente soddisfatta, poiché il tribunale ha respinto le accuse di crimini contro l'umanità.
1: La Croazia riceverà entro la fine del 2027 7, 8 nuovi elicotteri Black Hawk e i sistemi missilistici HIMARS statunitensi con una consegna anticipata rispetto alla pianificazione iniziale prevista per il terzo trimestre 2028. L'ha annunciato il ministro della difesa croato Anušić dopo gli incontri con i rappresentanti delle forze armate statunitense in Alabama, sottolineando l'accordo per accelerare le forniture. Parallelamente, Zagabria sta completando i negoziati per l'acquisto delle munizioni HIMARS, inclusi missili a lunga gittata oltre 150 km. I nuovi sistemi rafforzeranno le capacità operative delle forze armate croate e la cooperazione militare con gli Stati Uniti.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'assessora del Friuli Venezia Giulia alle infrastrutture e al territorio, Cristina Amirante, ha fatto il punto sui lavori di demolizione dell'ex ospedale civile di Gorizia. Nell'area della struttura, avviata alla demolizione dopo una lunga battaglia legale, dovrebbe sorgere un campus scolastico. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: Un immobile che aveva ormai esaurito la propria funzione originaria ed era interessato da un progressivo degrado con ricadute anche sotto il profilo della sicurezza. Così l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha descritto la situazione dell'ex ospedale civile di Gorizia, struttura che è in via di demolizione per far spazio a un nuovo campus scolastico. Le attività dell'edificio erano cessate nel 2008 e la struttura è rimasta pressoché abbandonata per anni fino al 2022, quando fu annunciata la decisione di non recuperare l'edificio ma di demolirlo per costruire un campus scolastico. Nel 2024 si era acceso anche un confronto giudiziario con un comitato contro la demolizione su costi, sicurezza, valore architettonico, possibilità di riutilizzo, ma quest'anno i lavori sono iniziati. Le operazioni di demolizione dell'ex ospedale civile di Gorizia, spiegato Amirante facendo il punto sullo stato dei lavori, hanno restituito elementi significativi sulle effettive condizioni dell'edificio. Durante i lavori sono emerse una marcata fragilità della struttura e una dotazione pressoché nulla di elementi antisismici. Si tratta, aggiunto, di dati tecnici che consentono di valutare con maggior chiarezza lo stato del fabbricato e le reali possibilità di recupero. Amirante ha poi confermato che durante i lavori alcune parti dell'edificio hanno ceduto in tempi molto rapidi, evidenziando problemi strutturali. Nel corso dei lavori è stato poi necessario bonificare, rimuovere e smaltire oltre 25,8 tonnellate di materiali contenenti amianto, alle quali sono aggiunte, ha detto, circa 12 tonnellate rinvenute nei cunicoli e in altri punti. Nel sito dell'ospedale sorgerà un nuovo campus scolastico con scuole, spazi comuni, auditori, biblioteca, mensa, palestra, strutture sportive e aree aperte, e una nuova viabilità di accesso con un contributo di 3 milioni di euro dalla regione.
1: Lo storico Jože Pirjevec ha presentato a Capodistria la sua nuova monografia dal titolo Kardelj, socialista utopista al potere, dedicata a una delle figure più influenti e controverse della storia jugoslava. L'incontro si è svolto al Centro Studi Umanistici del Centro Ricerche Scientifiche di Capodistria. Lo ha seguito per noi Dionisi Botter.
8: Nel volume Jože Pirjevec, tra i più noti storici sloveni contemporanei, è autore di numerosi studi sulla storia jugoslava, ripercorre soprattutto gli anni in cui Edvard Kardelj fu ai vertici del potere, ricostruendone l'evoluzione politica e ideologica. Da rivoluzionario legato al Comintern, dopo la rottura tra Tito e Stalin nel 1948, Kardelj divenne uno dei principali teorici della ricerca di una via jugoslava al socialismo, alternativa al modello sovietico. Convinto della necessità di sviluppare ulteriormente la dottrina marxista, cercò di tradurre le proprie idee in un sistema politico ed economico fondato sull'autogestione, immaginando una progressiva evoluzione del socialismo verso il comunismo. Un progetto ambizioso che si scontrò però con la complessa realtà della Federazione Jugoslava. Pirjevec ne ricostruisce le contraddizioni, gli scontri all'interno della leadership comunista, le sconfitte politiche e i ripensamenti teorici, fino alla crescente distanza tra l'utopia immaginata da Kardelj e la società che avrebbe dovuto realizzarla. Secondo la ricostruzione proposta nel libro, lo stesso Kardelj giunse infine alla consapevolezza che la Jugoslavia non fosse pronta per il suo progetto. Rimane allo stesso tempo una figura profondamente controversa per il ruolo ricoperto ai vertici del regime jugoslavo negli anni della rivoluzione, delle repressioni e delle violenze del dopoguerra. Sentiamo Jože Pirjevec.
9: Kardelj era uno dei pochi comunisti sloveni che effettivamente conosceva la Jugoslavia e si rendeva conto di come fosse complessa e come fosse difficile appunto unire tutti questi popoli che avevano tradizioni diverse, storie diverse, religioni diverse e così via, unire in una realtà comune, per cui pensava che prima o poi, appunto, quando il socialismo si affermerà in tutta l'Europa. In quel momento diceva: non ci saranno più frontiere, ci sarà una pace universale e ognuno andrà per la propria strada. Noi, per esempio, diceva, noi sloveni ci collegheremo con gli austriaci, con i bavaresi, con gli italiani, con i francesi, tutti quelli che sono più vicini alla nostra cultura. Voi serbi e ma anche croati, mm-hmm, andrete appunto in un'altra direzione.
0: Lo sport.
10: Eurovolley a Modena, dopo il passo falso contro la Grecia, la Slovenia batte la Repubblica Ceca per 3-1, una vittoria che la porta al secondo posto nel gruppo, subito dietro all'Italia capolista, che oggi sarà il prossimo avversario degli sloveni. La partita è in programma alle 21. Da segnalare nella partita di ieri l'infortunio del capitano Urnaut e l'ennesima prestazione magistrale di Mujanovic, autore di 21 punti. Calcio: il Celje è campione di Slovenia in carica, ha iniziato il percorso in Europa League con una sconfitta per 2-0 sul campo del Bayern Leverkusen. In panchina per gli Stiriani ha esordito il neoacquisto ex CT del Koper Zoran Zeljkovic. In Coppa Slovenia, risultato a sorpresa a Prevalje, dove il Korotan, squadra di terza divisione, ha eliminato il favoritissimo Maribor battendolo per 2-1. Siamo giunti alle 7.34, concludiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Alessia Mitar, realizzazione tecnica a cura di Andrei Stupar. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. In questi minuti, a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo rallentamenti tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano e tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla Venezia-Trieste si verificano code tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Si comincia bene, 8:01. Bene, dicevo, perché mi ero dimenticata che dovevo parlare al microfono, no? Buongiorno, sono Miriam, ciao, da Radio Capodistria, come al solito. Questa è Calle degli Orti Grandi, dalle 8 alle 10:30 del mattino, qua in direttissima da Radio Capodistria, ho detto. E beh, e poi si vedrà, dalle 3 alle 5:30 del mattino, invece siamo in replica. Ma c'è qualcuno che viene qua prima, i nostri fonici, ovviamente c'è qua con me Andrei Stupar, che bello, il buongiorno si vede dal mattino, che bello. No, voi scherzate, ma è già una gioia averlo come compagno di viaggio qua alla mattinata. Comunque qua c'è un sole che spacca le pietre, mi sta guardando alla finestra, non è vero, perché tutto c'è un cielo plumbeo, vedo un quadratino di cielo, ah sì, un quadratino proprio, che bello, proprio grigio, di quel grigio plumbeo, come ho detto, ecco, che fra un po' scoppia tutto, un acquazzone, immagino, intanto noi facciamo invece splendere un po' di sole con la musica. Buona giornata!

Ah, ci vuole un po' di raggi di sole, di musica, ecco, per iniziare bene la giornata, anche perché veramente siamo un po' preoccupati qua che non venga giù un acquazzone di quelli che portano via tutto, perché Andrei, il nostro fonico, era un po' preoccupato e ha lasciato il gatto fuori di casa. No, c'è da preoccupare, perché è un gatto che non è abituato a star fuori, no? Quindi no, Andrei, voi dite che non fa niente, insomma, che si arrangiano i gatti, ma insomma c'è gatto e gatto. Comunque, a parte le preoccupazioni, speriamo che sia una bella giornata, speriamo, sì, perché alle volte ci si sente un po', specialmente quando ci sono queste nuvole, così un po' sotto pressione, no? Come va oggi? Vi sentite sotto pressione? Avete bisogno di un massaggio musicale? Siamo qua per questo, e quindi vi faccio un bel massaggio musicale.

adesso sì che si sta meglio dopo questo bel massaggio musicale arrivato con i Queen e David Bowie dal 1981, canzone dell'altro secolo, incredibile, è ancora qua, che bella questa canzone, no? Ci piace ancora sentirla, non soltanto quando siamo sotto pressione, comunque beh, spero che stiate meglio, quindi ci vuole sempre della bella musica. Siamo sotto pressione ogni giorno per un motivo o per l'altro, per come va e agisce il mondo, ma l'amore, questa parola di altri tempi, come dice la canzone, può ancora dare speranza? Può ancora dare speranza? O l'amore è una questione, che ne so, di altri tempi, roba da museo, roba di pura archeologia? L'amore è una mummia? Che bella immagine al mattino, ve lo immaginate imbalsamato e fasciato con le bende, ecco. Forse bisognerebbe un po' scavare per poter trovare, per poter riesumare la mummia dell'amore, magari trovarla, non so, in un bel sarcofago dorato e profumato. Così come fanno, insomma, ogni tanto si scoprono delle cose. Allora, il sarcofago ermeticamente chiuso, sigillato, ma con le nuove tecnologie tutto è possibile, si apre e via, insomma, si trova la mummietta dell'amore, poi con delicatezza la prendi, la restauri, la metti in un bel museo con una bella vetrina, no? Poi ci metti anche una bella targhetta di sotto di ottone con scritto mummia dell'amore del periodo non si sa quale, prima dell'era glaciale, e poi magari ci metti anche un QR code, magari in un bel museo dedicato all'amore, chissà se non esiste già, perché c'è di tutto, no? Ormai io scommetto che esiste, adesso guarderò in rete, ho già guardato, esiste anche un museo dedicato all'amore, e non soltanto, ve lo faremo sapere adesso, fra poco. Comunque non parleremo solo di questi museo perché di questo dell'amore, perché qua a Capodistria ne esiste un altro, non è ancora quello dell'amore ma è fatto con amore e appartiene appunto a un posto, al Collegio dei Nobili, dove c'è una scuola, due scuole, quella elementare, quella di Vergerio il Vecchio, si chiama così quella scuola elementare di Capodistria, e il Gian Rinaldo Carli, che è un ginnasio proprio qua dietro l'angolo si trova, e verrà a parlare la professoressa Loredana Sabaz, ex professoressa, diciamo, è sempre una professoressa però in pensione, ma mica tanto, perché si prende a cura questo museo e ce ne parlerà, e ha pubblicato poco fa un libro appunto che parla anche di questo museo, che è vitale proprio perché è situato in una scuola. Bene, poi di un altro museo parleremo di un museo della fiaba anche, che si trova in una valle speciale, quella della Val Resia. Ne parleremo con Luigia Negri e parleremo appunto delle fiabe della Val Resia, un argomento che verrà presentato questa sera a Pordenone Legge. E poi parleremo con la nostra collega che verrà a trovarci in studio, la giornalista Claudia Raspolic. Parleremo dei 55 anni di TV Capodistria, quindi auguri a tutte le nostre colleghe e colleghi di TV Capodistria, e si sa che quest'anno c'è questa data, insomma, che si compie un compleanno importante, 55 anni, e per questo hanno, insieme a Claudia Raspolic e a Peter Leben, regista di TV Capodistria, hanno preparato un documentario che verrà presentato proprio domani nel Palazzo Gravisi Buttorai, ovvero sede della Comunità degli Italiani di Capodistria. Comunque il tutto, ci terremo compagnia a vicenda, grazie di essere con noi in questa mattinata, noi siamo qua 24/24, noi di Radio Capodistria, non proprio, sì, ci sono le trasmissioni, la musica, ma comunque cosa volevamo dire?
sì, sì, sì, sì, mi facendo che all you need is love. Sì, così, trionfalmente, evviva!

ci siamo persi con Andrea in tematiche del mattino delle 8:18, che ovviamente sempre d'amore si parla e con grande filosofia, sì. E come vuoi prenderla? Come vuoi prendere l'amore, la vita? Con filosofia. Mancano filosofi, facciamo un appello. Sì. No, non mancano, ce n'è anche qua abbastanza in studio. Comunque, con questa bella canzone trionfale sull'amore si va avanti, perché abbiamo trovato un sacco di amori, cioè un sacco di amori magari, sì, no, di musei dedicati a questo argomento, chiamalo argomento. Allora, volevo dirvi che c'è il museo, qua proprio vicino, insomma, Museo delle Relazioni Interrotte, quindi a Zagabria. Sì, qua su Wikipedia c'è scritto che è un museo sociologico. Ma sociologico. Ecco, la Zagabria è dedicato alle storie d'amore terminate. Ecco, e l'esposizione si basa su oggetti personali donati al museo da ex amanti, accompagnati da una breve descrizione. Deve essere bello, no? Il museo nasce da un'esposizione itinerante di oggetti donati, che poi ha trovato la sua collocazione permanente nella città alta di Zagabria. Ecco, e tra l'altro nel 2011 l'iniziativa ha ricevuto il premio Kenneth Hudson per il museo più innovativo d'Europa. Ma dai, no, perché avevo letto, no, c'è scritto qua anche la storia, che è stato fondato dalla produttrice cinematografica Olinka Vistica e dallo scultore Dražen Grubišić, entrambi di Zagabria. Al termine della loro storia d'amore, durata 4 anni, i due artisti croati scherzano sull'istituzione di un museo per ospitare i propri oggetti personali lasciati. Allora, dopo 3 anni non c'è niente da ridere, però. Allora, sì, beh, bisogna, a una certa età, dico, come la mia, so voi, sì, bisogna un po' ridere su certe cose. Dopo 3 anni Grubišić ricontattò Vistica per riportarle l'idea, riproporle l'idea, no? Ma questa volta sul serio. E due così iniziarono a chiedere ai propri amici di donar loro gli oggetti ricordo delle ex relazioni, fino a quando non venne a crearsi una vera e propria collezione, che fu esposta al pubblico per la prima volta nel 2006 nella Gipsoteca di Zagabria, in occasione del 41esimo Salone d'Arte di Zagabria. Bene. E poi negli anni seguenti la collezione è stata mostrata in tour mondiale, qualcuno di voi magari anche l'ha vista, chissà, magari per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, c'è quello. Oddio, c'è un'ascia anche qua. Questo oggetto descritto. Scusa, un'ascia proprio. Allora, questo oggetto descritto come ex ascia fu donato da una donna di Berlino. Venne utilizzata per distruggere l'arredamento di casa di una donna lasciata dalla propria compagna per un'altra. 2 settimane dopo essersene andata, la donna tornò per riprendersi i mobili, ma scoprì che erano stati ridotti a pezzi e ordinati in piccoli cumuli. La donna raccolse i resti e lasciò libero l'appartamento. L'ascia è descritta come strumento terapeutico. Insomma, è un po' macabra come storiella del mattino alle 8:22, ma in questo museo appunto ci sono degli oggetti e delle storie accanto. C'è anche un QR code con il quale potete, insomma, vedo qua dalla fotografia. Quindi, ma ci sono tante altre belle cose, belle, a parte questa che insomma è un po', è abbastanza Marco, comunque con quel legno magari si poteva fare poi un bel fuocherello, ecco. Allora, poi c'è un altro museo che è il Museo delle Lettere d'Amore, situato a Torre Vecchia Teatina in Abruzzo. Conserva una straordinaria collezione di oltre 25.000 lettere d'amore storiche e contemporanee. Wow! E poi il Museo dell'Amore Perduto, situato ad Agius in Sardegna, che raccoglie foto e oggetti che raccontano la fine di storie d'amore e sentimenti che svaniscono. E a questo punto non ci resta che mettere la canzone dell'amore perduto, ma proprio oggi che è così uggioso, magari c'è qualcuno che in macchina, in fila, nel traffico, che sta andando al lavoro, manca pochi giorni alla fine del lavoro, cioè
manca pochi giorni alla pensione e noi li mettiamo De André adesso al mattino. Sì, ve lo mettiamo. La canzone dell'amore perduto.

Ecco, su questa bella trombetta, tra l'altro lui ha preso spunto da un compositore tedesco, Telemann, per questa canzone, no? Quindi adesso noi la facciamo scivolare questa canzone e giochiamo a nascondino con l'amore, sì!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie di Radio Capodistria delle 8.30. Questa mattina il governo esaminerà il disegno di legge per istituire un fondo pubblico permanente destinato alle terapie avanzate per le malattie rare pediatriche, superando le criticità dell'attuale normativa. Come spiegato dal ministro della Salute Tadej Ostertz, la misura fungerà da meccanismo ponte per coprire le cure all'estero in attesa del loro inserimento nel sistema sanitario nazionale. La struttura sarà autonoma e finanziata da un mix di risorse pubbliche, fondi europei, donazioni e contributi del settore privato, con l'approvazione dei trattamenti affidata a una commissione medica multidisciplinare. In seguito all'annuncio della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che a Strasburgo ha proposto di concedere al Canada lo status di membro associato dell'UE per rafforzare la cooperazione strategica ed economica, il Presidente statunitense Donald Trump ha reagito definendo il piano ridicolo e minacciando l'imposizione di pesanti dazi o la sospensione degli scambi commerciali con l'Europa, qualora l'iniziativa venga vista come un atto ostile. Mentre Ottawa e Bruxelles mirano a consolidare la propria partnership per contrastare le pressioni di Washington, la proposta ha colto di sorpresa i diversi stati membri, il cui consenso sarà indispensabile per approvare l'accordo. Israele e Marocco hanno concordato il pieno rilancio delle relazioni diplomatiche bilaterali con la prossima apertura delle rispettive ambasciate e la nomina dei relativi ambasciatori, come annunciato a New York a margine del vertice tra i ministri degli esteri dei due paesi e l'ambasciatore statunitense presso l'ONU Mike Waltz. L'intesa, che si inserisce nel solco tracciato dagli accordi di Abramo promossi da Donald Trump, prevede inoltre la sigla di una serie di accordi economici entro la fine dell'anno e l'avvio di una fitta agenda di visite istituzionali reciproche nei prossimi mesi, sebbene le tempistiche ufficiali per l'inaugurazione delle sedi diplomatiche non siano ancora state rese note. OpenAI ChatGPT ha comunicato di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per futuri comportamenti anomali durante le fasi di test, in un momento di crescente pressione sulle aziende del settore perché affrontino con maggiore serietà la questione della sicurezza. È tutto per le notizie, le 8.33 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero titola l'Europa di von der Leyen, unità frontiere stretta sui social. La Presidente della Commissione europea propone il divieto delle reti sociali sotto i 13 anni e nuove misure per i confini esterni. Nel mirino anche la glorificazione di Ratko Mladic, i valori europei non sono negoziabili. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando grandi parole, Europa debole, lo stato dell'Unione Europea. Il discorso della Presidente Ursula von der Leyen non ha entusiasmato gli eurodeputati socialisti, liberali e verdi. Il Neunik apre la prima pagina analizzando le pesanti accuse di abuso di potere e molestie che coinvolgono il club ippico di Velegne. Secondo le testimonianze di diverse ex atlete, una delle quali minorenne all'epoca dei primi episodi, l'allenatore Roby Skaza avrebbe preteso prestazioni sessuali in cambio di agevolazioni agonistiche, come l'assegnazione di cavalli migliori, sconti sugli allenamenti e l'accesso alle gare, facendo poi ricorso a minacce e ricatti per ostacolarne le denunce o l'allontanamento. Le primorsche novizie aprono sottolineando come alla Barcolana si punti a valorizzare l'aspetto culturale rispetto a quello meramente festoso, evidenziando inoltre come l'edizione di quest'anno si proponga di unire idealmente Slovenia, Italia, Croazia e la città di Trieste. Vediamo il Primorsky Neunik, quotidiano della minoranza slovena in Italia, che apre titolando niente elezioni per la gestione separata, riferendosi alla decisione del Comune di Trieste di annullare la consultazione elettorale per il rinnovo dei comitati che amministrano i beni collettivi del territorio. Il piccolo di Trieste, in prima con la spinta triestina al nucleare, pronto entro la fine dell'anno il primo mini reattore italiano, monta valvole speciali della Orion Test nel centro Enea del lago Brasimone in Emilia. L'azienda orgogliosi di fare parte della squadra. Vediamo i due quotidiani italiani, auto, medie e piccolo, via il bollo, il titolo sulla prima del Corriere, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate alle opposizioni, è una manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto, Giorgetti, decisione sofferta, diventerà strutturale. A lato, von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, Europa l'allarme sui nazionalisti. Infine la Repubblica apre con bollo il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole e per tutte le moto, era tra le più odiate, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni, il ministro dell'economia scelta sofferta. E ancora Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati. È tutto anche per la rassegna della stampa, ore 8, 36 minuti e 30 secondi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Rafael Gualazzi in Friuli Venezia Giulia. Grande musica in piccoli gioielli. Il circolo culturale Controtempo, che da anni organizza tanti eventi dedicati principalmente alla musica jazz, ha portato Rafael Gualazzi nella tenuta Vistorta, Villa Brandolini d'Adda a Sacile, grazie alla direttrice artistica Paola Martini.
5: Qui noi lavoriamo da tempo. Su questa villa abbiamo sempre organizzato dei concerti, ma quest'anno è un'edizione particolare perché Jazz River segue il fiume Livenza e quindi siamo partiti da Polcenigo, dove ci sono le sorgenti del Livenza, siamo arrivati qui a Vistorta. Questo per dire che il jazz è grande, non è un prodotto di nicchia, anzi sempre più sta aumentando il pubblico che sceglie la musica jazz.
4: Da Sacile per Euroregione News, Marco Mascioli.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

8:41, siamo sempre noi e qua è venuto giù un acquazzone tremendo, eh. Adesso sembra un po' essersi calmato, ecco. Ma fra un po' invece ci addentreremo nella Val Resia, ma prima ci ascoltiamo il nuovo singolo di John Legend e Andrei. Siamo qua con Andrei Stupar, il nostro fonico. Ciao da Miriam, per chi si fosse sintonizzato adesso, e fra un po' saremo con Luigia Negro, che è un'operatrice culturale, da anni collabora nella valorizzazione del patrimonio di narrativa di tradizione orale, in particolare dal 2017 nell'ambito del Museo della Gente della Val Resia, al cui interno si trova la sezione dedicata a questo aspetto della cultura immateriale della valle, ovvero le fiabe. Si è capito? Fiabe. Sì, ci vuole qualcosa, una fiaba al mattino, anche alla sera prima di coricarsi, una favola. Abbiamo bisogno di fiabe e favole e noi ve le faremo non sentire, ma ne parleremo fra poco.

0: parliamo delle fiabe della Resia, un patrimonio locale, un dialogo internazionale, e questa sera, giovedì 17 settembre, a Pordenone Legge, nell'ambito di questa festa del libro e della libertà, al Palazzo della Camera di Commercio, alla Sala Convegni alle 20, ne parlerete, certo, perché io adesso sono in diretta al telefono, siamo con Luigia Negro. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, un saluto dalla Varresia.
0: Ah, che bello! Piove pure là!
1: Sì, ma si sta schiarendo, pare.
0: Ah, pare, ecco. Qua ancora sì, siamo nel bel mezzo dell'acquazzone, anzi si sta un po' calando la pioggia, ma comunque, allora adesso si parla proprio con questa bella pioggerella, vengono su dei vapori, appunto il sapore del bosco della Val Resia e quindi anche delle fiabe di questa valle che presenterete questa sera nell'ambito di Pordenone Legge. Ci sarà lei, Luigia Negro, ma non solo, con Roberto Dapit, Elisabetta Lippolis, e presenterà la serata Martina Cafol. Il tutto è in collaborazione con Editoriale Stampa Triestina per presentare appunto questa peculiarità della Val Resia. Ma vediamo un po', intanto la Val Resia si trova in Friuli Venezia Giulia e è un posto un po' particolare, ecco, dove si parla anche una lingua particolare, il resiano. Partiamo da qui?
1: Sì, certo. Il resiano sì, è stato classificato ormai da tanti anni essere un dialetto sloveno, così come altri dialetti che si trovano lungo la fascia confinaria qui in Friuli Venezia Giulia. Ecco, ha forse la particolarità che, essendo un po' isolato dal contesto per via delle montagne che ci circondano, no? Dal contesto sloveno che abbiamo alle spalle, ecco, ha conservato degli arcaismi, ma questo per gli studiosi, diciamo, no? Di slovenistica e slavistica, ma al tempo stesso ha anche acquisito delle innovazioni essendo a contatto con la lingua italiana friulana, ecco, sì.
0: E quindi sì, è una lingua particolare, speciale, parlata solo. Poi ho sentito che ci sono diverse varianti anche a seconda di dove ci si trovi.
1: Certo, come tutti i dialetti, in ogni paese possiamo dire ha la sua variante, ma questa è una caratteristica di tutti i dialetti, di tutte le lingue. Ogni lingua ha i suoi dialetti e i dialetti sono, diciamo, si può dire, no? Ogni paese ha la sua, ecco, e quindi anche qui, sì.
0: Luigia, volevo darti del tu, insomma, perché...
1: Certo.
0: Scusa.
1: Sì, certo, perché no, perché no?
0: Ecco, Luigia, ti occupi da tanto tempo di queste peculiarità, della Val Resia, sei operatrice culturale, l'abbiamo detto prima di presentarti, cioè di sentirti, e da anni collabori appunto per la valorizzazione del patrimonio di narrativa, di tradizione orale, e diciamo che c'è anche un... Cos'è la pioggia questa? Cos'è successo?
1: No, ah, questa è una macchina che è passata. Sono fuori dalla nostra struttura, però proprio per non evitare che cada la linea, per cui sono all'esterno.
0: Nella vostra struttura sarebbe il Museo della Gente della Val Resia?
1: Sì, qui a Stolvizza abbiamo questo museo. Noi come museo operiamo dagli anni 90, dal 95, qui in questa casa storica del Settecento siamo dal 2017, e come particolarità, essendo un museo etnografico, abbiamo abbinato anche una parte del patrimonio immateriale rappresentato appunto dai racconti, e quindi abbiamo questa sezione. Questo perché? Perché da una parte l'ICOM, che è l'Associazione Internazionale dei Musei, invita i musei etnografici a occuparsi anche del patrimonio immateriale, e dall'altra parte perché abbiamo avuto la fortuna dagli anni 60 in poi, dal 1962, ha svolto ricerche in questo settore etnologo accademico Milko Matticeto. Sì. Allora era stata fatta una collaborazione tra i folcloristi italiani e sloveni, avevano deciso di fare questo tipo di ricerca e avevano delegato Milko Matticeto per effettuare questo lavoro, in quanto lui, essendo del Carso triestino, era nato a Copriva, una piccola frazione sul Carso, aveva studiato anche a Padova, quindi conosceva benissimo sia lo sloveno sia l'italiano, mm-hmm. e quindi ha svolto questa attività che è andata avanti per tanti anni. Quindi è stato lui che ha anche valorizzato dal punto di vista scientifico, diciamo, le favole, sì. le fiabe, i racconti.
0: Che ecco. Bello! Ma quali sono i racconti della Valresia?
1: Allora, predominano le fiabe di animali, quindi i due protagonisti in assoluto sono la volpe e il lupo, in genere in coppia, e poi ci sono altri racconti con altri animali, ma in particolare loro due, l'issizia e poi abbiamo i cosiddetti esseri selvatici, di cui abbiamo organizzato insieme con l'amministrazione comunale proprio pochi giorni fa un convegno su questo tema. Noi abbiamo questo termine per l'uomo selvaggio, duyak, e le duyaceste, che deriva dall'aggettivo duyi, selvaggio. Ecco, anche questi sono presenti nella nostra narrativa locale. Poi abbiamo diverse anche fiabe cosiddette di magia.
0: Wow.
1: E poi naturalmente anche le leggende, e con una leggenda, grazie a una leggenda di questa frazione nostra di Stolvizza, abbiamo organizzato una mostra archeologica dal 2022 al 2024, no? E partendo proprio da una leggenda di questo sito che poi gli archeologi hanno studiato, siamo riusciti ad allestire questa mostra e quindi a fare luce su un periodo storico della valle che è privo di documenti, parliamo tra il IV e il VII secolo d.C. Quindi questo per dire quanto sono importanti anche le leggende, che possono avere veramente un fondo di verità.
0: Ma che bello! Quindi qualcuno si è preso la briga di ascoltare queste leggende da qualcuno che le raccontava e che le aveva a sua volta recepite da qualcun altro, insomma. E per esempio ho trovato che c'era una storia, Tachchik e Tela Rojizo, la ragazza che desiderava un fiore, che anche si basa su un racconto popolare in resiano, e ci sono persone ancora che sanno queste storie.
1: Allora, un tempo quella fiaba, ecco, è stata narrata da una narratrice nostra locale, Tina White, o Valentina Pielik, al professor Milko Matticeto, che l'ha registrata, e da dove appunto abbiamo attinto anche la fiaba, essendo questo il materiale raccolto di Milko Matticeto, lo si trova al Istituto za slovensko narodopisje all'Accademia di Lubiana, col quale istituto collaboriamo, e quindi era una volontà stessa di Milko Matticeto di poter poi pubblicare questi racconti che lui aveva raccolto qui in valle, e stiamo facendo questo lavoro, di cui questa fiaba è stata la prima della raccolta delle Rosejanske pravice, che appunto pubblichiamo insieme con l'Istituto, con l'Università di Udine, in particolare col professor Roberto Dapit, con la ZTT, con l'editoriale Stampa Triestina. Sì, è stato fatto un lavoro importantissimo da lui.
0: E così si può visitare anche questo museo, Museo della Gente della Valresia.
1: Sì, certamente, certamente abbiamo uno spazio dedicato ai racconti, una sezione dedicata ai racconti, e volentieri non solo raccontiamo i nostri le nostre fiabe, le nostre favole, ma aggiungiamo anche questo elemento di studio e di ricerca che in quasi 10 anni di attività che siamo qua noto che pochissimi sono coloro che sanno che le favole hanno degli studiosi, cioè ci sono persone che hanno studiato e ancora oggi studiano le favole, c'è anche un sistema di classificazione internazionale, quindi ecco, questo elemento è noto solo a pochi, forse alle maestre, ecco, e quindi durante la visita aggiungiamo anche questo elemento e quindi i visitatori vengono a conoscenza di questi aspetti che generalmente non, diciamo, sono di nicchia per coloro che studiano il folklore, ma diciamo, è interessante perché poi a seconda della provenienza dei visitatori possiamo allargarci anche alle particolarità delle località dei visitatori.
0: Grazie Luigia Negro e buona serata oggi a Pordenone Legge. Abbiamo detto che la troviamo alle 20 a Pordenone, oggi giovedì 17 settembre al Palazzo della Camera di Commercio, alla Sala Convegni, insieme a Roberto Dapit, Elisabetta Lippolis e a Martina Cafol, e per presentare appunto Fiabe della Resia, un patrimonio locale, un dialogo internazionale. Un abbraccio alla Val Resia.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao! E andiamo subito alle notizie per il traffico, viaggiando, e poi saremo con un'altra ospite, come vi ho detto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano per traffico intenso incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Traffico intenso e code anche sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e Venezia in direzione Padova e tra Marghera e Castellana per chi viaggia verso Trieste. E ancora per traffico intenso sulla Padova-Venezia si registrano code tra la tangenziale di Mestre e Padova-Est verso Padova e segnaliamo inoltre rallentamenti sulla Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud verso Milano e tra Soave e Verona Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Eccoci qua, come avevo annunciato, siamo in diretta in studio con la professoressa Loredana Sabaz. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Buongiorno, grazie a lei per essere venuta con questo giorno di pioggia. Infatti mi stavo domandando chissà se arriva, ma lei non è di zucchero, è raggiante.
1: Ma grazie.
0: E arriva, è appena stata appunto al Collegio dei Nobili, ovvero al ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, alla scuola, c'è anche una sezione della scuola elementare Vergerio il Vecchio, sempre di Capodistria.
1: Sì, dalla sesta alla nona.
0: Ottimo. E lei è una professoressa, è in pensione, ma non è vero che è in pensione, perché mi ha detto che è appena arrivata e che ha già fatto lezione.
1: Sì, questa mattina ho avuto occasione di presentare il museo scolastico, che ormai è diventato il nostro open space, a una classe prima, alla classe prima B del ginnasio, perché abbiamo due sezioni.
0: Ecco il museo, abbiamo parlato del museo, ma era un anno fa, perché veniva riaperta la scuola, il Collegio dei Nobili, dopo tanto tempo è stata restaurata la scuola, adesso appunto è sede e c'è, non è soltanto un museo. Quello che c'è dentro una scuola, un museo, è un museo vitale.
1: E io anche stamattina ho spiegato che che il nostro museo scolastico deve diventare un open space. Difatti ho cominciato a sistemare, oltre che ai vecchi reperti che dovrebbero essere restaurati, li sposto continuamente, bisogna ancora ripulirli, speriamo bene che qualcuno ci aiuti, però anche ho sistemato le cose che hanno fatto i ragazzi, gli oggetti, ad esempio che hanno fatto con la stampante 3D, una barchetta, poi la lentostoria, si sono ispirati alla lentostoria dell'Ottocento, poi il giroscopio, poi anche gli oggetti che hanno fatto durante i portfolio di geometria e anche durante il modulo interdisciplinare.
0: Ecco, lei sta parlando di oggetti che fanno parte di un mondo particolare che è il suo, anche perché lei è nata a Buie nel 52, ecco, dopo ha frequentato la scuola elementare di Buie, poi il ginnasio di Pirano, ma poi anche la facoltà di matematica e fisica, conseguendo il titolo di ingegnere in fisica sperimentale semiconduttori amorfi, tutta roba che per me è sconosciuta. Comunque, visitando l'anno scorso il suo regno, il museo, diciamo, del quale si prende cura già da anni, no?
1: Del 1994.
0: Ecco, precisando, quindi da un bel po' di tempo, quindi lo conosce tutti i suoi 2000, quanti oggetti?
1: 2355 oggetti inventariati, e già che ci siamo, che non ce lo dimentichiamo, grazie all'inventario che siamo riusciti a fare con il Museo di Bistra della Tecnica, quella parte di fisica, e con il Museo Regionale di Capodistria, quindi questo inventario adesso è diventato ufficiale e quindi è stato presentato anche al comune di Capodistria e il museo è diventato monumento culturale nel marzo di quest'anno.
0: Complimenti!
1: Ma grazie, ne vado fiera.
0: Evviva! Lei non si ferma mai, ecco, insieme anche a dei colleghi cercate di mantenere e di curare questo museo, e tra l'altro è uscita una bella pubblicazione.
1: Una delle tante.
0: Delle tante, appunto, perché la professoressa Loredana ha portato un po' di pubblicazioni sempre inerenti all'argomento, ovvero a questo bell'angolo di Capodistria, ecco, che adesso appunto è monumento culturale e che viene anche visitato.
1: Sì, lo scorso anno, grazie ancora al Comune Città di Capodistria, che ha organizzato mensilmente ogni primo mercoledì del mese dalle 17 alle 19, abbiamo avuto gruppi di cittadini molto sostenuti, molto attivi, che sono venuti a visitare il museo. E quindi il museo è anche la biblioteca, anche l'aula magna, la scuola. Quindi veramente abbiamo avuto un riscontro molto molto bello e molto interessante.
0: E sarà possibile visitarlo anche quest'anno?
1: Cioè... Sì, a cominciare dalla giornata UNESCO che sarà in novembre, il 10 di novembre ci sarà la giornata UNESCO, la giornata della scienza per la pace e la salvaguardia dei mezzi, in questo senso.
0: Perché stiamo parlando di un museo di storia naturale e non solo.
1: Storia naturale, 2000 reperti, no? 157 uccelli, quindi la collezione ittica, la collezione ornitologica è la più ricca. Poi c'è subito dietro i pesci, quindi la collezione ittica con 89, e poi ci sono i mammiferi, c'è la collezione molto piccola ma molto bella e unica forse degli animali esotici, ma poi c'è anche la parte di fisica, no? Del gabinetto di fisica che veniva curato da Vlakovic, da Sbuels, tutti i professori dell'Imperiale Reggio Ginnasio Superiore, che parallelamente con Gerosa, Gerosa si occupava del gabinetto di storia naturale, invece anche insegnava, e dall'altra parte gli altri professori insegnavano fisica nel gabinetto di fisica.
0: Perché questo Collegio dei Nobili ha un bel po' di secoli, no?
1: E quindi... 400.
0: E quindi durante questi secoli sono successe, sono passate diverse generazioni di studentesse, di studenti e anche di professori, professoresse, e che si sono occupate appunto e occupati di non soltanto degli alunni, degli allievi, ecco, della conoscenza, non soltanto delle scienze, ma con questo...
1: Ecco, e il professor Gerosa e il professor Vlach ce ne sono un esempio, perché quando cominci a insegnare e hai a disposizione un laboratorio, a disposizione di gabinetti, avevano gli inservienti, quindi ad esempio si deve al professor Vlachovic nel 1850, quando siamo passati all'Imperiale Reggio Ginnasio Superiore di Capodistria, ha cominciato a mettere a posto il gabinetto di fisica per studiare le scintille, perché abbiamo trovato degli articoli che ha scritto sulle scintille. E quindi era il secolo dell'elettromagnetismo, delle ricerche nel campo elettrico, quindi in questo caso si deve a lui. Dall'altra parte il professor Gerosa, essendo un biologo, occupandosi anche del consorzio agrario di Capodistria, ha salvato le vite della filossera. È chiaro che al professor Gerosa venivano regalati tantissimi reperti, difatti oltre che dai suoi ex allievi o allievi, anche li poteva comprare, poteva arricchire enormemente il gabinetto di storia naturale, perché lasciare nel 1907, quando è andato in pensione, 5.009 oggetti, chiamiamoli reperti, del gabinetto di storia naturale, penso che sia una cosa veramente unica.
0: Infatti, perché non si ha sempre l'occasione di sapere, di vedere tutti questi, noi li chiamiamo oggetti, ma ogni oggetto ha la sua storia dietro,
1: ha la sua biografia.
0: Hai visto?
1: Cioè. Perché da come sono stati conservati, da dove sono arrivati, come sono stati usati, perché si insegnava apprendendo attraverso le cose, da quello che scrive sopra, perché ad esempio su certi oggetti scrive esattamente chi li ha donati, no? Ad esempio le seghe dei pesci sega riportano che Enrico Zweig di una classe terza nel 1903-904 ha regalato alla scuola quella sega del pesce sega.
0: Ma pensa, cioè, e da dove?
1: Quindi gli oggetti hanno una biografia che chi va a indagare ritrova anche non solo la storia della scuola, ma la storia anche di Capodistria, la storia dell'Austria-Ungheria.
0: Di animali, di esseri viventi che non ci sono più.
1: Ecco, perché abbiamo ad esempio il modello dell'uovo, dell'uccello elefante, un modello però fatto in gesso, dell'uovo dell'uccello elefante che si è estinto.
0: L'uccello elefante. Io l'avevo solo immaginato che poteva esserci un elefante con le ali e dicevo...
1: Come c'era il dodo, no? Noi del dodo non abbiamo niente, ma dell'uccello elefante...
0: Non ancora, Loredana! Perché potrebbe riemergere, saltare fuori
1: no, con lei da qualche parte. Veramente, se non altro abbiamo almeno ho visto tutto quello che dopo 2 anni è rientrato a scuola, perché abbiamo dovuto portarli, no? E grazie al FAMNIT abbiamo avuto gli spazi per poter conservarli per 2 anni. Quando li abbiamo riportati a scuola, li ho controllati, e poi ho visto che abbiamo fatto l'inventario prima di portarli fuori da scuola, è chiaro che sono rientrati tutti. Qualcuno però, purtroppo, soprattutto quelli di fisica, sono un po' rotti.
0: Ah, tutti gli strumenti che ho visto, sì, appunto, che mi ha fatto vedere, sì, l'anno scorso, sì, ce ne sono belli.
1: Manca qualche vite, cioè qualcosa si è incurvato, cioè non è facile, no? Cioè, adesso, certo, speriamo, però io sono ottimista, speriamo che piano piano cominciamo a restaurarli e a trovare la possibilità. Quindi più ne parliamo, più diffondiamo questa importanza di questo, di avere a scuola una ricchezza tale, come ognuno quando viene dice: ma non mi aspettavo una cosa così, cioè veramente,
0: sì, no? E sono esposti in bella, proprio
1: nelle vetrine espositive illuminate, sì, cioè fanno effetto
0: quindi. Molto effetto, c'è un e poi è particolare in quanto ci sono questi oggetti, diciamo oggetti tra virgolette, ecco, e dall'altra parte ci passano gli allievi, gli alunne, gli alunni, ecco, e quindi c'è vita allo,
1: sì,
0: stesso,
1: c'è sempre, perché se mi vedono ferma che sto spostando qualcosa, che sto pulendo, anche un mese fa c'è stato un ragazzo che è il nonno in Brasile che ha detto: professoressa, ma io quell'uccellino lo conosco. Dico: chi? Il passero del Brasile? Fa sì, perché quando io sono stato in Brasile l'ho visto correre, non vola, sa, corre. Corre tantissimo.
0: Ma dai!
1: Sì, ed è stato contento di dirmelo, cioè era un modo per poter esterniare, no? E poter, sì, esprimere tutto quello che lui ha vissuto, no? E che non può raccontare a tutti, ma vedendo quell'uccellino lì ha raccontato a me. E dopo io gli ho chiesto: ma dove, in che regione? E mi ha fatto tutto un po' la storia e ha nominato tantissimo, ad esempio, il nonno, che forse gli manca.
0: Ah, hai visto? Allora sì, salutiamo tutte le nonne, i nonni all'ascolto.
1: Senz'altro.
0: E mettiamo una canzone che dica: che bella vita, con Ariete e Angelina Mango, e poi ritorniamo con lei, professoressa Sabaz.
1: Va bene. Ma quanto è piccola.

0: vita.
1: Che bella vita, sì, no, ridere, lei sente ridere i bambini a scuola, spero.
0: Molto meno di prima.
1: Ma dai, infatti mi stavo domandando, molto meno di troppi compiti.
0: Troppi cellulari, sono troppo isolati, anche stamattina facevo fatica a sentire delle domande, forse era la prima ora, non erano molto...
1: Credo.
0: Quindi
1: sono i primi giorni di scuola,
0: poche curiosità.
1: 15 giorni
0: danno
1: appena
0: l'impressione di sapere tanto, ma non di non sapere quanto vale quello che sanno, o come usare quello che sanno, o come sfruttarlo,
1: esprimersi.
0: Come esprimersi, come rendere la vita molto più creativa, molto più fare delle cose che poi serviranno per il loro futuro.
1: Con le loro mani, con la loro, il loro ingegno, con la loro creatività. E per questo, c'è un open space. Ci ha pensato anche lei. Allora, lei mi ha portato una pubblicazione nuova, uscita da agosto, e il titolo è Nell'open space del Collegio dei Nobili, scritta da lei, Loredana Sabaz, e poi c'è scritto Different Ways of Learning in an Open Space. What does open space mean?
0: Allora, visto che dal 1994-96 ho iniziato i progetti europei, è chiaro che quella esperienza nei progetti europei, prima Comenius, dopo eTwinning, dopo Erasmus, dopo Kepas, dopo MOSEM, ne ho fatti tantissimi, sempre coinvolgendo i ragazzi, la scuola e soprattutto le mie materie. È chiaro che con i colleghi europei abbiamo dato spazio e abbiamo formulato è sempre limitativo spiegare queste cose, perché capire come creare un mondo interdisciplinare dove tutte le scienze abbiano modo di spiegarsi, di interagire, e soprattutto di dare possibilità ai ragazzi poi di tirar fuori le loro competenze, no? E di usare quello che di nuovo non si può tradurre hands on minds on, no? Se metti le mani attivi anche la testa. Mm-hmm. Quindi quello è stato, soprattutto nei progetti europei che ho fatto io, è stato la base. E siccome nelle vetrine del museo non ci sono solo i reperti, ma ci sono anche i lavori che hanno fatto negli anni passati i miei allievi, durante il modulo interdisciplinare, durante il laboratorio di fisica, durante il portfolio di geometria, ecco che anche stamattina che ho fatto la presentazione e la lezione sul museo, è chiaro che io ho sottolineato che se vicino a una poiana vedete una casa con i frattali, con gli alberi frattali, costruita con i solidi geometrici, rendetevi conto che non siamo proprio in un museo che racconta solo la storia della scuola, ma siamo in un ambiente che vi deve spronare a tirar fuori anche le vostre competenze e a mettervi in gioco e a far sì che diventate creativi, quindi date possibilità di
1: curiosi
0: e anche date possibilità di quello che imparate di metterlo in pratica, no?
1: Ecco perché c'è un'aula, diciamo, tutta preparata per appunto questo.
0: L'aula museo Oreste Gerosa.
1: Ecco qua, quest'aula appunto mette, c'è una vetrina con degli uccelli imbalsamati e vari oggetti.
0: Con gli scheletri, con i modelli di funghi, con i modelli dei protozoi, con la cassetta dei nidi e delle uova, con il famoso, che me lo chiedono tutti perché non è andato nel corridoio con gli uccelli nelle vetrine grandi, perché è troppo alto, 1,50 m, il fenicottero rosa.
1: L'uccello giraffa.
0: No, il fenicottero rosa. E poi c'è la nostra mascotte, cioè la famosa foca monaca. La foca monaca è talmente ben conservata che se la vede subito appena si entra nell'aula museo.
1: Sì, c'è una foto anche di lei con la foca monaca. Quindi sì, questi bambini, vabbè che questi uccelli sono stati imbalsamati un secolo fa, quindi ci è voluto un po' una
0: più
1: cura.
0: Più di un secolo fa,
1: quindi c'è bisogno di cura e di tenergli una temperatura ambiente, e loro si ritrovano con questi uccelli a tu per tu, diciamo, con questi oggetti. Quindi magari che chissà che impressioni hanno diverse, poi li disegnano, immagino.
0: Ecco, il disegno è quello che preferiscono le classi delle scuole elementari, perché abbiamo avuto le visite delle classi, adesso anche quest'anno mi hanno già contattato per portare delle classi da Bertocchi, e quindi la prima cosa che io vedo, no, guardando anche i bambini come reagiscono, e dico: e allora apriamo, vogliamo vedere da vicino, avete mai visto un marangone della laguna di Venezia da vicino? E qualcuno dice: no, dov'è? E allora dico: vedi, è lassù, lo vuoi vedere da vicino, proprio toccarlo? Allora c'è il ditino che passa sulle piume, no? E poi magari si siedono e cominciano a disegnare. E poi c'è il disegno può avere anche il fumetto che dice: io sono il pinguino, o io sono il marangone, oppure anche qualche battuta ironica. Cioè sono sempre momenti creativi che servono per capire, per
1: osservare,
0: per dare un contributo alla scienza.
1: Ecco, e così anche incuriosire, tent'altro, come abbiamo detto. E questa pubblicazione è, ci sono tante anche fotografie, appunto, di questo, anche queste, guarda, con tutti gli oggetti per la fisica, gli esperimenti di fisica. Questa
0: sì,
1: pubblicazione
0: per noi spiegare bene l'open space, io ho voluto partire dal laboratorio di fisica, no? Che dovrebbe, difatti nei progetti europei abbiamo detto dobbiamo rinnovarlo, dobbiamo renderlo più aperto, e quindi quella era l'occasione, partendo dal vecchio laboratorio di fisica, vedere quali erano le limitazioni per poter dopo garantire che grazie ai progetti europei possiamo instaurare un discorso di open space che sia molto più moderno, molto più adatto ai ragazzi di oggi.
1: Grazie, la ringrazio tanto per essere stata qui con noi. Adesso dovremmo dare la linea alle notizie, al nostro collega Dan, e per saperne di più sul museo allora si può andare a sbirciare nella pagina del Collegio dei Nobili, ginnasio Gian Rinaldo Carli. Grazie ancora a Loredana Sabaz per essere stata con noi.
0: Grazie a voi e grazie dell'invito.
1: Un abbraccio
0: una volta.
1: E buona giornata, perché ritornerà a scuola adesso, immagino.
0: Certo, buona giornata anche a voi.
1: Grazie.
2: Radio Capodistria Notizie.
3: Notizie delle 9:30. Ieri sera diversi rappresentanti dell'ambasciata Roghe, della consulenza per i lavoratori, insieme a oltre 1000 manifestanti hanno protestato davanti al Parlamento e alla sede del governo contro le recenti modifiche alla legge sugli stranieri. Secondo gli organizzatori, le nuove norme che introducono visti annuali altamente vincolanti rischiano di causare l'espulsione di decine di migliaia di persone, ostacolando l'integrazione ed il ricongiungimento familiare dei lavoratori immigrati. I promotori denunciano che il provvedimento precarizza ulteriormente la manodopera estera, impiegata in settori chiave dell'economia locale, favorendo lo sfruttamento invece di tutelare i diritti di chi rispetta i doveri fiscali e contribuisce attivamente al Paese. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per entrare nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. La missione palestinese presso l'ONU ha presentato una risoluzione che sarà sottoposta all'Assemblea Generale per consentire ad Abu Mazen di intervenire almeno in videoconferenza come lo scorso anno. Si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, incentrata quest'anno sulla gestione sicura e integrata delle malattie croniche non trasmissibili, responsabili del 74% dei decessi globali, ma ampiamente prevenibili. Promossa dall'OMS e sostenuta dalle istituzioni sanitarie slovene, l'iniziativa sottolinea l'importanza di un'assistenza centrata sulla persona, della prevenzione di corretti stili di vita e del ruolo attivo dei cittadini invitati a gestire responsabilmente terapie e informazioni mediche. Per sensibilizzare la popolazione, diverse città in tutta la Slovenia ospitano oggi passeggiate motorie, stand informativi, screening ed eventi a porte aperte negli ospedali, per poi concludere la giornata con la simbolica illuminazione arancione dei principali monumenti nazionali. Al Consiglio dei Ministri italiano è arrivata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione in Italia, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L'intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. Ore 9 e 34 minuti, avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria.

0: Eccoci, ci siamo. 9:39, siamo in bella compagnia della nostra Claudia Raspoli, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, carissimi miei colleghi di Radio Capodistria, sono molto felice di essere qui e con te soprattutto.
0: Anche con te Raspoli, Claudia, la nostra collega di TV Capodistria, appunto. Salutiamo anche le colleghe e i colleghi di TV Capodistria, perché festeggiate 55 anni già,
1: esatto.
0: Dal 6 di maggio, se non mi sbaglio.
1: 8 maggio.
0: Era l'8 maggio. Ecco, così del 1971 nasce TV Capodistria e siamo qua per presentare un documentario di cui sei autrice insieme a Peter Leban, che presenterete domani al Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, alle ore 20.
1: Esatto.
0: Ed è un documentario appunto sui 55.
1: Sono parecchi
0: Claudia. E intanto il documentario, ovviamente invitiamo i vostri spettatori, gli telespettatori.
1: Certo, benvenuti.
0: Benvenuti, però sappiate che i posti sono limitati, quindi finché ci sono...
1: Fino all'esaurimento posti.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. E quindi domani sarà possibile, ovvero venerdì 18 settembre, lo vedremo al Palazzo Gravisi Buttorai alle 20, sempre qua a Capodistria. Mentre va anche in TV?
1: Va anche in TV subito il giorno successivo, quindi 19 settembre alle 21:15 su TV Coper Capodistria.
0: Evviva!
1: Ecco, quindi invitati a vedere la versione proprio televisiva per chi domani non potrà venire.
0: Ecco, invece il titolo, ci soffermiamo sul titolo, Claudia, l'avete scelto. Volevo sapere, dillo tu, perché sei te l'autrice insieme a Peter Leban, che è anche regista di TV Capodistria, che salutiamo, che non è potuto venire perché è in ferie. Fino a domani,
1: sì, perché
0: il gran giorno.
1: Peter, come poi anche io, ma Peter soprattutto in quest'ultimo periodo, cioè non è che ha lavorato solo sul documentario. Noi
0: certo.
1: non abbiamo questo privilegio di,
0: esatto,
1: dedicarci solamente a un progetto, perché insomma facciamo anche news, Peter è regista di altre trasmissioni, per cui è stato anche un grande lavoro di coordinamento, come mettere dei piccoli tasselli assieme per creare questo mosaico e arrivare al prodotto che appunto presenteremo domani. Titolo, colori, storie, voci, volti senza confine. Perché? Perché la nostra emittente è stata in questo territorio la prima TV a colori. È stata pioniere per tanti aspetti, molto innovativa, ha avuto anche un grandissimo successo. E quindi volti perché? Perché a scrivere le pagine storiche della nostra emittente sono le persone. Il nostro è un grande lavoro di squadra, come lo è stato anche questo documentario, perché senza i miei colleghi io non sarei qui a raccontare questo lavoro e questa esperienza. Voci perché hanno raccontato i miei attuali colleghi, ex colleghi, purtroppo alcuni non ci sono più, hanno raccontato le storie di questo territorio, un territorio che ha avuto delle pagine storiche molto difficili, però hanno contribuito, e qui arrivo all'ultima parola, confine, senza confine, perché nel nostro piccolo, diciamo tra virgolette, hanno anche gli ex colleghi contribuito ad abbattere i confini.
0: Evviva.
1: Abbiamo raccontato l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, l'abbattimento dei confini, quindi l'entrata in Schengen, tante storie, voci delle persone che abitano, vivono in questo territorio, ma anche in altri contesti.
0: Certo, tutto un territorio. Facciamo un po' sia la radio che la TV da ponte.
1: Ma anche voi, assolutamente, anche Radio Capodistria. A me succede spesso, soprattutto quando vado in Friuli e mi presento, TV Capodistria, TV Capodistria, ma anche Radio Capodistria. Quindi assieme abbiamo scritto pagine importanti di questo territorio, anche in Croazia, anche nel Friuli Venezia Giulia, un territorio dalle tante potenzialità, dai tanti spunti.
0: Così si riunisce un po' tutto questo bel territorio, bello ampio.
1: Certo.
0: È bello fare da poco. Almeno quello che penso, e penso sia anche il tuo modo di vedere le cose, non lo so.
1: Certo, ma sai, ogni paese, ogni stato ha problemi sociali, politici, però la mia visione, cioè lavorare nell'unione politici, però la mia visione, cioè lavorare nell'unione dei popoli, guardando nella

0: In questo territorio la prima TV che ha avuto questa idea, questo anche coraggio, perché ricordiamo non erano anni facili quelli, no? Dal punto di vista politico, eravamo in Jugoslavia con un regime molto rigido, eppure paradossalmente anche molto liberi, no?
1: E quindi ha, in questa zona.
0: Esatto,
1: sì.
0: Quindi ha intrapreso una strada, un percorso che poi ha influito anche sulle altre emittenti, perché all'epoca la Rai, per esempio, non trasmetteva ancora in questa forma, quindi
2: a colori.
0: Hai capito? Quindi siamo stati veramente.
1: Infatti, chissà, magari qualcuno degli ascoltatori, ascoltatrici si ricorda il momento in cui ha visto la televisione a colori ed era proprio TV,
0: sì,
1: Capodistria,
0: sì,
1: sì. Tanto tempo fa,
0: tanto,
1: no? Che adesso noi diamo tutto per scontato, ma al tempo, insomma, era un bel vedere tutto a colori è tutta un'altra cosa, no? In bianco,
0: sì,
1: e nero. Prima, e quindi ci sono state tante collaborazioni. Sarà stato dicevamo che abbiamo raccontato insieme a TV Capodistria, Radio Capodistria, un po' tutto questo territorio allargato, abbiamo fatto da ponte, ma stiamo ancora qua, appunto,
0: certo.
1: E continueremo a farlo senz'altro con gioia. E sono passati degli anni, ma eccoci qua. E come hai detto, non avevate solo il compito, appunto, ma anche il piacere di fare questo documentario, ma si lavora in contemporanea facendo notizie, facendo trasmissione,
0: certo.
1: Quindi vi siete dedicati a questo lavoro, ma facendo anche altre cose, come si è soliti fare, insomma, qua. E quanto ci avete messo, non soltanto di impegno, ma di tempo, e anche è molto difficile andare a scovare negli archivi, trovare del materiale, poi le persone, poi abbiamo detto che alcune ci sono, alcune no, alcune esprimono le proprie emozioni, altre le tengono per sé, capito? Quindi è difficile anche trovare qualcuno che voglia raccontare qualcosa, eccetera. Quindi dimmi un po' quanto ci avete messo.
0: Allora, l'idea è nata dicembre scorso, gennaio, e a febbraio abbiamo cominciato a fare le riprese. Allora, il documentario è fatto solo di interviste, quindi non c'è nessuna voce fuori campo, quindi ci siamo concentrati sugli interlocutori che abbiamo invitato a rilasciare le loro dichiarazioni, i loro ricordi, eccetera. Però, come hai detto tu e l'ho detto anch'io poco fa, bisognava coordinare il lavoro con tanti altri impegni, e anche per questo è durato parecchio, no? Poi c'erano anche le elezioni parlamentari,
1: sì,
0: che ha portato via logicamente risorse, tempo, e quindi il lavoro, insomma, è stato abbastanza lungo. Il nostro compleanno è nel mese di maggio, quindi
1: sì,
0: si pensava di farlo per maggio, ma era praticamente impossibile perché poi c'erano anche le elezioni della nostra comunità nazionale,
1: sì,
0: italiana. E quindi, insomma, poi
1: un lavoro continuo.
0: Un lavoro continuo d'estate, poi ci siamo dedicati al montaggio, che comunque è molto complesso. Però voglio ribadire una cosa: io sono molto contenta e anche molto gratificata per la grande collaborazione che ho avuto con i miei colleghi. Sono tanti, non andrò ad elencarli, ma semplicemente perché non vorrei lasciare qualcuno fuori, perché
1: sì,
0: tutti nel suo hanno dato un contributo eccezionale a questo lavoro. Motivati, contenti, hanno fatto anche del lavoro oltre gli orari, perché tutti ci tenevano a fare un bel prodotto che resti un documento, una, diciamo,
1: sì,
0: anche carta d'identità,
1: bravi, complimenti,
0: della nostra emittente. Quindi io veramente sono molto contenta, li saluto e li ringrazio tantissimo. Sono molto onorata, perché non è scontato questo. Noi, come tu lo sanno i nostri colleghi, l'ente radio televisivo non sta passando un bel periodo, c'è molta incertezza, però io comunque non ho avvertito che queste preoccupazioni che un po' tutti respiriamo non hanno inciso sul lavoro di squadra e sulla,
1: wow,
0: passione che ci abbiamo messo. E quindi per me, da questo punto di vista, è stata un'esperienza bellissima, perché non è insomma l'unico documentario che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti diversi. Però forse questo ci ha un attimino coinvolti di più, perché
1: tutti,
0: la nostra storia, noi ci lavoriamo e anche l'abbiamo presa anche come una grande responsabilità.
1: Certo.
0: E quindi, insomma, da questo punto di vista, ripeto, Io sono strafelice.
1: Claudia, che bello sentirlo. Ecco. Sì. E salutiamo tutte le colleghe e i colleghi di TV Capodistria.

0: E come si fa? A 55 anni si augura salute, fortuna e
1: stabilità.
0: Ecco.
1: E anche che ci sia questo tanto auspicato turnover, perché tante persone sono andate in pensione, alcune purtroppo non ci sono più. E bisogna rendersi conto anche di una cosa, che il mezzo televisivo, ma anche quello radiofonico, ma penso soprattutto quello televisivo, galoppa molto velocemente con la tecnologia, no? Noi adesso siamo davanti a delle grandissime sfide col digitale, con i nuovi contenuti che dovrebbero andare forse su delle piattaforme multimediali. Una grande sfida sarà anche l'intelligenza artificiale, ma non solo per noi, per tutti. Quindi adesso l'ente radiotelevisivo si trova ad affrontare anche questo tipo di sfide.
0: Sì, sì, ma ne ha passate tante.
1: Quindi, sì.
0: Quindi 55 anni, tu sei in TV adesso, vediamo un po' di te, tu sei in TV da 30.
1: Allora, io sono arrivata in TV a marzo del 92, quindi sono un bel po' di anni, sono 34 anni.
0: Wow, 34
1: tanti,
0: anni, quindi
1: sì.
0: Hai vissuto con questa televisione.
1: Sono cresciuta qui, praticamente, sì, professionalmente, io ho lavorato sempre qui, finiti gli studi.
0: Esatto, a Padova. Ti sei laureata a Padova,
1: sì,
0: in lettere.
1: Io avevo una borsa di studio dell'Unione Italiana che, diciamo, era vincolata anche alle istituzioni della comunità nazionale italiana. Avevo un pre-contratto, diciamo, con la TV, anche se non mi dava garanzie. Però una volta finiti gli studi sono venuta qui, ho detto io adesso ho finito gli studi, c'è qualche possibilità, visto che c'è anche questo impegno legato alla borsa di studio. All'epoca c'era, adesso è già molto più difficile, e ho iniziato così e sono ancora qui.
0: Hai iniziato così, ma comunque, come dicevi, bisogna sempre un po' rinnovarsi, avere,
1: sì,
0: e quindi hai frequentato anche dei corsi, ho visto qua anche negli Stati Uniti,
1: sì,
0: alla
1: CNN. Fatto diversi stage all'estero che sono stati molto utili, perché vedi realtà diverse, molto formative, e adesso queste possibilità sono molto poche, almeno io da molti anni che non faccio qualche corso all'estero. Però sì, in passato ho avuto questo privilegio, occasione di vedere realtà televisive che non sono proprio dietro l'angolo, ecco.
0: Meno male. E Claudia, invece la TV Capodistria, tu la guardavi già da prima, tu sei di Isola, poi adesso sei
1: a Capodistria,
0: Capodistria,
1: sì.
0: E la vedevi già prima, quali,
1: sì,
0: sono i tuoi ricordi?
1: Ma io mi ricordo, ma sono i cartoni animati,
0: ah, certo.
1: Poi ricordo vagamente lo sport, perché ricordiamo per pochi anni, meno di due anni, TV Capodistria, mi pare, sì, era a fine degli anni 80, aveva un contratto con la Fininvest, che praticamente grazie a questo contratto si trasmetteva sport 24 ore su 24.
0: Addirittura?
1: Sì. Perché all'epoca la Rai non faceva questo tipo
0: in
1: di...
0: C'è lo sport in,
1: sì,
0: diretta.
1: In diretta. E infatti nel documentario tante persone, nel raccontare la storia di TV Coppa Capodistria, parlano di questa parentesi che ancora oggi, come dire, viene,
0: sì,
1: ricordata per quello che ha dato, per il successo, soprattutto Sergio Taucher, lui viene ricordato sempre.
0: Ah, guarda,
1: e mi fa molto piacere.
0: Sì, non abbiamo detto che a condurre la serata ci sarà anche Lorella Flego,
1: sì,
0: che è anche la vostra collega,
1: nostro,
0: e
1: sì,
0: un ospite,
1: sì,
0: della serata, il famoso telecronista sportivo Sandro Piccinini.
1: Ecco.
0: A proposito di sport.
1: A proposito di sport, sì, ecco, lui siamo molto contenti che, insomma, riesca a venire, perché lui abita a Milano, quindi si farà un bel pezzo di strada, e quindi sarà appunto il nostro ospite, probabilmente per fare un tuffo nel passato. Comunque noi l'abbiamo intervistato a Milano.
0: Sì.
1: E quindi c'è, tra gli interlocutori c'è anche lui nel documentario, e quindi lui anche parla di TV Capodistria, dei ricordi bellissimi, anche per lui molto formativa questa esperienza, perché poi lui, finito il lavoro qui, ha intrapreso la carriera ad altre importanti emittenti televisive.
0: E poi, sì, volevo un po' sbirciare fra gli interlocutori, non possiamo dire tutto, no, perché allora sarà una,
1: sì,
0: sorpresa domani, eccetera, ma io ho letto anche che Mike Buongiorno è passato per,
1: sì,
0: di qua, non,
1: sì,
0: soltanto lui.
1: Sì, ma diversi personaggi. Nel fare il lavoro di ricerca in archivio, d'archivio, perché il documentario si basa molto sulle immagini d'archivio, ho scoperto, ma già sapevo qualcosa, però non tanto, io ho scoperto quante persone sono passate nella nostra emittenza, ma anche da voi Radio Capodistria, ma nomi importanti che oggi uno può solo sognare di intervistare, non so, sì. Purtroppo non c'è più, per esempio Mia Martini.
0: Ah già, sì. Ma tanti veramente. Tanti.
1: Albano per esempio, no? Che poi Albano, vabbè, Albano l'abbiamo avuto modo di intervistarlo recentemente.
0: Anche, che bello,
1: no?
0: Siamo stati
1: però
0: insieme.
1: Tante,
0: sì.
1: Tante persone, tanti personaggi della cultura, sport, quindi ha dato visibilità anche a persone di diversi settori.
0: Sì, di tutto, fra cultura, sport, eccetera, e arte e tanto altro, agricoltura per esempio, insomma tanti. Poi ci sono anche le persone che lavorano in TV che non si vedono, no? E quindi sì, c'è tutto un mondo.
1: Tutto, esattamente,
0: dietro un'immagine.
1: Un mondo. E poi sì, noi abbiamo seguito anche importanti eventi politici, gli incontri dei vari presidenti di Italia, Slovenia, Croazia. Io sono convinta, questa diciamo forse è una mia interpretazione soggettiva, però sono convinta che questo sicuramente abbia contribuito ad avvicinare
0: Vero.
1: I nostri paesi, grazie anche alle minoranze, la nostra italiana qui in Slovenia e la Slovenia oltre confine. Quindi le minoranze, anche ricorro anche nella parte croata ovviamente, sì, dell'Istria, io penso che qui la nostra emittente abbia svolto e svolge tuttora un ruolo importantissimo. Voglio ricordare ancora una cosa perché la trovo estremamente importante. Nel 1999 noi con i colleghi della RAI abbiamo firmato il contratto della TV transfrontaliera. Mm-hmm. E questo è stato un altro passo storico per la nostra emittente, perché ci consente di scambiarci le immagini quotidianamente.
0: Ma
1: spesso facciamo anche dei progetti assieme, abbiamo il magazine mensile Lynx. Abbiamo tutta una serie di attività e di contatti che ci consentono non solo di fare, come dire, il nostro lavoro, di scambiarci le cose proprio materiali, sì, immagini, eccetera, eccetera, ma anche ci ha avvicinati come persone.
0: Vero.
1: Come paesi.
0: Infatti tu parli, il titolo lo dice, colori, storie, voci e volti senza confini. TV Cooper Capodistria, 55 anni il programma italiano. Domani, allora, 18 settembre alle ore 20 al Palazzo Gravisi Buttorai in via OF10, ovvero Fronte di Liberazione 10 a Capodistria, in prima visione il documentario per i 55 anni di TV Cooper Capodistria. Grazie a Claudia Raspolic per essere stata con noi, un saluto anche a Peter Leban che è coautore,
1: e
0: a tutto il team, sì, e a tutti i colleghi e colleghe di TV Capodistria. Auguri!
1: Grazie mille, grazie per avermi invitato e a presentare questo nostro ultimo sforzo, ma spero non
0: ultimo.
1: Per sempre, ma che avremo occasione di parlare di altri eventi, di altre occasioni che contribuiscono ad avvicinarci ancora di più.
0: Grazie, viva TV Capodistria.
1: Grazie mille, arrivederci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Partiamo ancora dalla Brescia-Padova, dove a causa di un incidente si registrano code tra Montebello e Soave in direzione Milano, in un tratto già interessato da rallentamenti per traffico intenso fino a Verona Est. Disagi anche sulla carreggiata opposta verso Venezia, dove per un veicolo fermo sulla corsia lenta segnaliamo code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud. Per traffico intenso si verificano ancora code sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est verso Padova e code anche sulla stessa tangenziale in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

Continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

Ah sì sì, ci voleva un po' Danzatoria di Madonna, ballare alle 10:10 del mattino qua con Radio Capodistria, siamo sempre noi, ancora per 20 minuti circa staremo insieme, ecco, insieme a voi, voi starete insieme, insomma ci faremo compagni a vicenda ancora un po' e poi i nostri programmi proseguono. Volevo avvisarvi, c'è giunto un comunicato stampa che dice che oggi giovedì 17 settembre allo spazio espositivo Monfort a Porto Rose, in occasione della chiusura della mostra Sievoli nelle reti, la pesca tradizionale dei cefali e gli acquarelli dei pesci dell'Adriatico, vi invitiamo, sì, vi invitano a un incontro dedicato alla tradizione della pesca dei cefali nel Golfo di Pirano. Ecco, dopo una visita guidata con gli autori della mostra, Nadia Tercion, Veronica Bielizza e Vinco Oblak e Luigi Divari, e si ascolteranno ricordi e testimonianze di Amalia Petronio, Vera Maraspin Charman e Fabio Steffè, legati direttamente a questa antica tradizione. Sarà un'occasione per parlare delle tecniche di pesca, delle reti e della vita sul mare, e per condividere ricordi, storie, fotografie ed esperienze legati alla tradizione peschereccia del nostro territorio. E per i bambini sarà inoltre organizzato un laboratorio di disegno ad acquarello condotto dall'illustratrice Gaia Lapainé Stanic. Allora, questa sera alle 18 allo spazio espositivo Monfort a Porto Rose, vicino al mare. 10:12 e poi c'è anche il Festival della Poesia del Mare proprio domani, venerdì 18 settembre, sempre a Pirano, ma ve ne parliamo fra un po'.

i Rolling Stones li ascolteremo magari dopo, non lo so, vediamo se li ascolteremo. Intanto ci siamo goduti questa canzone che è tutta l'estate, no? Quella dei The Colors, e avevamo detto che vi avremmo detto quando c'è il Festival della Poesia del Mare venerdì 18 settembre a Pirano. Questo festival è progettato e diretto dal poeta e critico Enzo Santese, e il Festival della Poesia si svolge con cadenza biennale anche a Pirano, un'iniziativa capace di porsi in ascolto delle più interessanti voci di questa parte centrale dell'Europa, trovando nel mare i motivi di una convergenza nel confronto fra culture, formazioni e credi diversi. Allora, è in programma della prima giornata di domani, quindi venerdì 18 settembre alle ore 11:30 al chiostro del convento di San Francesco d'Assisi, l'apertura della parte del festival dedicata al concorso internazionale di poesia, incontro con i partecipanti e premiazioni dei vincitori. Alle ore 17 in casa Tartini, sempre a Pirano, l'apertura ufficiale del festival e letture poetiche. Alle 21 ancora poesia. L'organizzatore e gli organizzatori sono la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano in collaborazione con la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Ma non è finita qua, perché l'evento poi va avanti come le onde. Il sabato

Il Festival della Poesia del Mare è di sabato, la seconda giornata di questo festival, sabato 19 settembre a Pirano, e alle ore 10:30 in un vigneto presso l'agriturismo Magni, cioè, ci saranno delle letture poetiche con accompagnamento musicale. Che bello, fra le vigne, ecco, fra l'uva. E a proposito, ci sarà ancora l'uva, perché magari hanno già tutto, cioè un vendemmiato, ci saranno i pampini. Che bello! Allora, alle 10:30 abbiamo detto che inizia il mattino, alle 16:30 al pomeriggio, sempre di sabato 19 settembre, al Centro Pastorale Culturale Georgios, sempre letture poetiche. E poi alle 21 alla Galleria Civica, letture poetiche, conversazioni con Enzo Santese, con i poeti presenti, e conclusione del festival, sempre organizzato dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, in collaborazione con la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Ah, ci vuole un po' di mare, di poesia, e l'estate sta finendo. Ci andrebbe la canzone dei Righeira, ma adesso ci ascoltiamo Bob Marley con Could You Be Loved. Ci vuole anche questa.

0: ci vuole un po' di reggae in questa giornata uggiosa, e sto sfogliando le pagine dei programmi dell'Auditorio di Porto Rose. Vedo che c'è un 30° anniversario del Cat Folk Slovenia, una tavola rotonda prima e poi un concerto il 19 di settembre, quindi al Mediadom Pirani alle 16 a Pirano. Ovviamente l'evento è gratuito, c'è una tavola rotonda, una conversazione con alcuni membri fondatori dell'associazione, e sarà moderata dal professor Rajko Muršić in occasione del 30° anniversario dell'associazione culturale ed etnomusicologica Folk Slovenia, e ci invitano a seguire la tavola rotonda, e poi anche ci saranno degli ospiti, ecco, fra i quali Marino Kranjac, Maja Bjelica delle nostre parti, ecco, e parleranno delle origini dell'associazione Folk Slovenia e della musica folcloristica. Dopodiché alle ore 20 la tavola rotonda sarà seguita da un concerto celebrativo al Teatro Tartini di Pirano dedicato al 30° anniversario di questa associazione. Ovviamente vi parteciperanno dei bei gruppi musicali, tra i quali adesso ve li dico: Zintare, Ljoba Jenče, Barat Rangana Tan, Rožance Vifantici, Tomáš Podobnikar, Rezien Absasiedi, Dečve, Zingelci e Vruja. E l'ingresso è libero, quindi il 19 settembre al Teatro Tartini a Pirano alle 20. E abbiamo ancora poco tempo per ringraziare tutti gli ospiti che sono stati, le ospiti che sono stati con noi in questa mattinata di settembre, già settembre il 17, e salutiamo anche quelli che ci ascolteranno in replica. Adesso siamo in direttissima sempre qua da Calle degli Orti Grandi di Radio Capodistria, come ogni giorno dalle 8 alle 10:30, mentre ci sentite anche in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino. Salutiamo innanzitutto Claudia Raspolic, che è la nostra collega di TV Capodistria, che ci ha presentato il suo documentario, non soltanto il suo, appunto quello di TV Capodistria, che compie 55 anni quest'anno, e fatto insieme ai suoi colleghi, e autrice del documentario è lei, Claudia Raspolic e Peter Leban, ma come ha detto si sono messi tutti di impegno a fare questo bel documentario che vedremo appunto domani in prima assoluta a Capodistria, nella sede della Comunità degli Italiani, proprio a Palazzo Gravisi Buttorai, alle ore 20, con inizio alle ore 20, e poi anche in televisione a TV Capodistria il giorno dopo. Dopodiché è stata con noi anche la professoressa Loredana Sabaz, che ci ha presentato il museo che trovate al Collegio dei Nobili, proprio qua girato l'angolo. Adesso è sede della scuola con lingua di insegnamento italiana Vergerio, la scuola elementare, poi anche del ginnasio Gian Rinaldo Carli. La professoressa Sabaz Loredana, che cura appunto il museo, ha pubblicato un altro libro, ovvero nell'open space del Collegio dei Nobili, ce ne ha parlato e di come questo museo è vitale, ecco. E poi è stata con noi anche Luigia Negro, che invece questa sera sarà al Festival del Libro e Pordenone Legge, a parlare delle fiabe della Val Resia e non soltanto. Grazie alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito in questa mattinata e che ci seguiranno, quindi vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto in questa giornata qua, è uggiosetta, ma comunque è finito di piovere, speriamo che tutto vada bene, che non ci siano stati allagamenti, perché io essendo qua non ho potuto, diciamo, vedere, ma ho visto uno scroscione e il cielo bigio bigio. Comunque vi auguriamo una buona giornata. Ah sì, sfogliando le pagine dell'Auditorio di Porto Rose, no? Fra le tante cose vedo che il 7 ottobre ci sarà il concerto di Bungaro con Fuoco Sacro, arriva a Porto Rose dunque il 7 ottobre, e Fuoco Sacro, il suo 11° album e il tour che ne porta il nome. Presenterà 11 brani che attraversano il Salento, Napoli, la Grecia, il Brasile, Cuba, nati, come racconta l'autore, da un desiderio maturato per anni prima ancora che da un progetto. E Bungaro ha scritto per Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Giuseppe Ferreri, ha vinto 4 volte il premio della critica a Sanremo, ha ricevuto Nastro d'Argento, il Ciak d'Oro, David di Donatello, per la musica da film, alla pubblicazione di Fuoco Sacro, la Fondazione Urbano Quinto Celebrity Heritage gli ha assegnato il David Bowie Career Excellence Award. Ecco, sul palco lo accompagna il suo quartetto e sarà a Porto Rosa il 7 ottobre. Bungaro. E adesso noi ce l'ascoltiamo con Brisa Morena.
1: Più esotica.
0: Ah sì, sì, l'estate più esotica.
1: La musica, il cuore è un...

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Secondo le stime della nuova proposta di assestamento di bilancio, il Ministero per la Demografia disporrà di 2,13 miliardi di euro, di cui 221,2 milioni di risorse aggiuntive destinate a rafforzare lo Stato sociale e le politiche pro famiglia. Come spiegato dal segretario di Stato Andrei Stessel in commissione parlamentare, l'aumento dei fondi si è reso indispensabile per coprire l'aumento dei salari, i rincari dei costi materiali e la crescita dei beneficiari di assegni familiari, assistenza personale, congedi di paternità. Nonostante i dubbi dell'opposizione sull'origine di queste coperture, il governo assicura la piena erogazione dei sussidi e il rispetto degli obblighi di legge. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ribadito la necessità di un'integrale applicazione del piano di pace per la striscia di Gaza, auspicando il pieno ripristino dell'accesso per gli aiuti umanitari e la cessazione dell'occupazione graduale della Cisgiordania, sottolineando l'urgenza di un immediato cessate il fuoco quale presupposto fondamentale per il raggiungimento di una pace equa, stabile e duratura. Guterres ha riaffermato che la stabilità dell'intera regione medio orientale rimane vincolata alla realizzazione della soluzione a due stati, richiamando infine l'attenzione internazionale sulle gravi sofferenze patite dalle popolazioni palestinesi nei territori coinvolti dal conflitto. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il primo pacchetto di sanzioni sotto il presidente Donald Trump contro la Russia. Il via libera è arrivato dalla Camera dopo quello dato a luglio dal Senato a quello che è stato rinominato come il Graham Act in onore del suo promotore, il senatore Lindsey Graham, morto l'11 luglio. L'ampio pacchetto di sanzioni colpisce funzionari e pilastri dell'economia della Russia, allo scopo di privare il presidente Vladimir Putin delle risorse finanziarie necessarie per portare avanti la guerra contro l'Ucraina. Le isole Figi, arcipelago del Pacifico meridionale, hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa della diffusione del virus HIV. 5 anni fa si stimava che una persona adulta su 167 fosse sieropositiva, oggi si stima che lo sia una persona su 60, un dato in controtendenza rispetto al calo di infezioni registrato a livello globale. Nell'ultimo anno hanno contratto il virus anche 59 neonati. L'aumento è dovuto in parte alla diffusione di pratiche che favoriscono i contagi, come la condivisione di siringhe tra persone tossicodipendenti. È tutto per le notizie, le 10:34 minuti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova nel Veronese. Permangono rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia per traffico intenso. Per lo stesso motivo verso Milano si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Verona Est. Ancora code per traffico intenso sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre ed il Bivio per la A13 verso Padova e sulla Venezia-Trieste con incolonnamenti presso l'entrata di Latisana in entrambe le direzioni e presso il Bivio per la A23 Palmanova a Tarvisio per chi è diretto verso Udine. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un programma di Ornella Rossetto.
3: Eccoci qua, siamo tornati, benvenuti, bentrovati, bentrovati all'ascolto di Punte a Capo, prima puntata della nuova stagione. Torniamo in onda sempre il giovedì mattina per continuare a chiacchierare di libri e di cose culturali con qualche piacevolezza. Ci auguriamo, intanto cominciamo oggi con un bellissimo viaggio intorno al mondo di Dante per scoprire come il poeta che ha dato vita alla nostra lingua e alla nostra letteratura abbia la straordinaria capacità di non invecchiare mai. Ci invita a compiere questo viaggio il Festival Prospettiva Dante a Ravenna fino a domenica prossima, è iniziato ieri, questo festival particolarissimo, ed è con grande piacere che noi diamo il benvenuto al suo direttore artistico, professor Domenico De Martino. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
3: Grazie di essere nostro ospite. Professore, dunque sono 15 anni di Prospettiva Dante, l'unico festival interamente dedicato al sommo poeta nella città che lo accolse esule e dove è sepolto, lo sappiamo tutti. Le chiedo in prima battuta qual è l'impronta di questa edizione che mette ancora una volta insieme, lo vedremo con lei, eventi dei generi più diversi.
4: Come al solito noi cerchiamo di mettere insieme gli studi, la ricerca aperta a, ovviamente a, in un'ottica divulgativa, di alta divulgazione, con invece manifestazioni prettamente artistiche in cui vive oggi il magistero, l'opera di Dante. Quindi abbiamo cercato, come sempre, di trovare la presenza di Dante nel nostro oggi, diciamola così, ma non dimenticando che Dante è un uomo vissuto 700 anni fa, cioè dobbiamo anche capirlo, perché sennò poi è troppo banale, come dire, attualizzare le cose che non sappiamo cosa sono poi.
3: Ecco, Dante nostro contemporaneo si sarebbe tentati di dire e si dice spesso, questa definizione però non è del tutto diciamo esatta o comunque non le piace, professor De Martino.
4: Non mi piace molto, non mi piace perché non è il nostro contemporaneo, fra l'altro sarebbe come dire mi piace una persona perché è uguale a me. No, in genere ci piacciono le persone che sono diverse da noi, perché andiamo a scoprire territori nuovi. Dante è un signore che è vissuto 700 anni fa, figlio di una cultura molto lontana dalla nostra, inevitabilmente. Io dico sempre, per far ridere un po', basta vedere com'è vestito, che non è nostro contemporaneo. Ecco, insomma, forse non era sempre vestito come ce lo immaginiamo, ma certamente non come ci vestiamo noi oggi. La bellezza è anche andare a trovare dentro un uomo così antico, dentro anche a delle forme letterarie che oggi non potremmo più utilizzare, è una verità o comunque una essenza che noi possiamo condividere. Diceva un grande critico letterario, filologo, Gianfranco Contini, non c'è un momento della mia vita in cui non mi è venuto alla mente, in un momento di difficoltà o di problematicità, un verso di Dante. Ora, lui probabilmente sapeva, anzi sicuramente molto più di quanto noi possiamo sapere, ma certo questo è vero, dentro Dante noi troviamo tanti agganci per noi oggi. Dante lo dice, io scrivo per la futura gente, questa è una sensazione bellissima. Dante ha scritto per noi, Io mentre sto leggendo Dante mi devo ricordare che Dante ha pensato anche a me.
3: E a proposito, c'è un verso, c'è un passo di Dante che fa da filo conduttore, com'è poi consuetudine del festival, a questa nuova edizione che porta a Ravenna grandi ospiti e anche personaggi che non ti aspetti.
4: Dunque, il verso è un verso del Paradiso, del 23esimo del Paradiso, uno dei primi versi, la notte che le cose ci nasconde. Potrebbe sembrare un verso che chiude, cioè in cui il focus, come si dice, è l'oscurità, ma è un'oscurità che si apre. Nel prosieguo del canto questa oscurità è solo il momento di attesa della luce. E forse oggi noi viviamo in un momento che è una notte, o molte cose ci sfuggono, molte volte noi non sappiamo leggere le cose che stanno accadendo, proprio perché stanno accadendo ora con grandi salti, diciamo, culturali, tecnologici, non sappiamo leggerli, ma ci sarà un'alba. Ecco, noi vogliamo anche, non una stupida speranza, ma in qualche modo, e con molta modestia, costruire questa speranza. Se noi andiamo ad indagare nell'oscurità quello che ci sembra oggi oscurità, magari un verso di Dante, noi troviamo anche una luce. E così la troviamo in tante cose. Noi quest'anno ci siamo un po' allargati, diciamo così. E abbiamo cercato veramente delle strade che a noi ci sono sembrate nuove. C'è un premio che si chiama Giallo Dante. Può sembrare banale, e magari lo è, ma il risultato secondo me non è banale, perché abbiamo chiesto dei racconti in cui il protagonista sia Dante o un personaggio dantesco, o ci sia comunque un riferimento a Dante. Sono arrivati 41 racconti, che non sono pochi, e nel complesso quello che viene fuori è una vera attenzione a Dante, cioè sono quasi tutti costruiti su una competenza vera dell'opera di Dante, e con un ragionamento che collega Dante in molti casi proprio all'oggi. Non solo un Dante attuale, ma noi che ci serviamo di Dante per leggere il nostro presente, per indagare il nostro presente. E questo è una cosa che mi è sembrata bella, come la presenza di giovanissimi che hanno partecipato. Segnaliamo, lo diciamo, una studentessa appena 17enne siciliana che ha scritto un bel racconto.
3: E magari ne sentiremo ancora parlare. Va reso, professore, direi anche merito al pubblico che anno dopo anno ha accolto con favore la proposta di un festival che intreccia, lei lo diceva, spettacolo ed alta divulgazione. Non tutto può essere facile e divertente, a maggior ragione quando si parla di Dante.
4: Ma no, io penso che bisogna superare un po' questa cosa. Certo, noi abbiamo un po' tutti noi, tutti, io anche, il peso della scuola, cioè Dante ci arriva attraverso la scuola in momenti in cui magari la nostra giovinezza ci farebbe desiderare altri orizzonti, altri linguaggi, altre cose, ma qualcosa intanto resta comunque dell'insegnamento. Se ci fosse uno strumento per indagare quanto Dante passa anche attraverso le lezioni scolastiche e agisce nel ricordo, nella mente di tutti, anche dopo, avremo delle sorprese. Ma quest'anno abbiamo fatto una cosa che forse ha qualcosa a che vedere con quello che dicevo. Abbiamo fatto una mostra con un fotografo, Giampiero Corelli, ricercando persone che si chiamano Dante. Il titolo è Io sono Dante. Allora, potrebbe sembrare una battuta e basta, persone che si chiamano Dante, però abbiamo anche chiesto perché si chiamano Dante e abbiamo scoperto tante cose interessanti, sia relative a chi ha scelto quel nome, sia a chi quel nome se lo vive. Anche in questo caso noi troviamo Dante nella società, troviamo Dante nella nostra cultura, a volte semplice, a volte assolutamente, come dire, marginale quasi, ma importante. Dante è un nome, è un'opera, è dei versi, delle idee che agiscono dentro di noi. Noi su questo siamo molto, io sono molto attento, perché sennò veramente rischiamo di dire è un grande poeta, lasciamolo ai professori che ne parlano con grande competenza, io mi annoio un po'. Abbiamo avuto anche dei drammi culturali, abbiamo detto, l'abbiamo sentito dire per molto tempo, l'inferno è bello, il purgatorio è un po' meno, il paradiso è tutta teologia, non vale la pena leggerlo. No, il paradiso è assolutamente meraviglioso da leggere e possiamo tutti leggerlo e apprezzarlo. È un grande viaggio, è come se noi di un grande viaggio dicessimo no, non ti racconto come è andato a finire, no, ti racconto solo la prima tappa e la quarta. No, il viaggio ha un senso nella sua completezza, ma questo la gente lo sa.
3: E dunque raccogliamo, professore, il suo invito a leggere e a rileggere Dante. Io volevo tornare con lei a scorrere un po' il programma, perché oggi leggo, è da un lato il giorno del ricordo di Virginio Gazzolo, grande maestro della scena, protagonista e amico del festival fin dalla sua prima edizione, scomparso ad agosto, ma è anche il giorno di Chiara Pavan. Ora, Chiara Pavan, chi è?
4: Beh, Chiara Pavan è una grande chef, assurda anche alla notorietà più, come dire, più generale attraverso Masterchef e tutte queste cose. È laureata in filosofia, il che forse non fa male, e riflette, la sua cucina si basa su un uso misurato del cibo. Il titolo del suo intervento sarà appunto La misura del cibo. Allora abbiamo pensato che, insieme abbiamo pensato che forse si poteva trovare un collegamento col peccato della gola. Il senso della misura è una bellissima cosa. In fondo Ulisse è quello che perde il senso della misura quando passa le colonne d'Ercole.
3: Il folle volo.
4: Il folle volo, esattamente. Quindi non fare il folle volo anche in cucina. Ma io vorrei, tra le cose, se posso dire... avremo una conclusione per noi molto importante, cioè daremo il nostro premio Dante Ravenna a Riccardo Muti, al maestro Muti. Sarà una grande occasione, perché ovviamente è a livello più alto il collegamento fra la musica e le parole. In gran parte della commedia si parla anche di musica. Ci sono i grandi filosofi che danzano e hanno quasi delle mosse da ballerini e che seguono la musica. La musica è importantissima, sia i canti religiosi sia anche i canti come modelli a cui fare riferimento. Premiare Muti è veramente un grande onore, una grande festa sarà, e speriamo di riuscire a far sentire a tutti che è bene avvicinarsi alla musica e alla poesia.
3: Questo riconoscimento assegnato da Prospettiva Dante, non tutti lo sanno, professor De Martino, segue da vicino quello che il maestro Muti ha ricevuto dall'Accademia della Crusca come benemerito della lingua italiana. Ora ricordiamo qui che all'Accademia è affidata la direzione scientifica del Festival, rassegna che invece è promossa da quella importantissima realtà che è a Ravenna la Fondazione Cassa di Risparmio.
4: Certo, certo, senza la quale noi non avremmo aria, diciamo così, da respirare. No, certo, è questo riconoscimento nostro che ha seguito vie diverse e tempi anche diversi, e certo è parallelo al riconoscimento che l'Accademia della Crusca ha voluto dare al maestro. Insomma, il maestro è uno che tutti noi possiamo vederlo anche sui vari YouTube o altre occasioni in cui spiega come le parole siano legate alla musica, le parole e la musica diventino poi l'opera, diventino, e non si deve cantare delle sillabe a caso solo per metterci sopra delle note. E quindi il suo contributo anche alla diffusione della lingua italiana nel mondo è stato importante. Io conosco persone, ho conosciuto persone negli Stati Uniti che parlano un italiano che sembra quello della Traviata o del Nabucco, perché quello è il percorso, e quindi è una cosa molto importante, perché poi appartiene alla nostra grande tradizione insieme letteraria e musicale.
3: Allora facciamo un ultimo nome e poi ci salutiamo. Direttore, sempre domenica e atteso a Ravenna, anche Aldo Cazzullo, innamorato di Dante, a cui ha dedicato dei libri di straordinario successo in questi ultimi anni.
4: Certo, questa è anche un'altra cosa che ci fa piacere poter avere. È uno straordinario comunicatore che ha, con interventi, con libri, come lei diceva, portato Dante verso un pubblico molto largo, larghissimo, e quindi noi lo vogliamo ascoltare qua, perché rappresenta un momento importante della divulgazione, con una capacità assoluta e anche invidiabile di portare dei contenuti a un pubblico molto largo, in maniera piacevole, divertente e non banale.
3: E non banale, insomma, tante occasioni, dicevamo, per un incontro rinnovato con Dante, il suo pensiero inesauribile, la capacità anche di parlare al presente. Altri eventi ancora avremmo potuto ricordare, ma chi lo desidera potrà ritrovarli nel sito del Festival. L'ingresso è sempre gratuito, varrà la pena di sottolinearlo. E quindi molte grazie a Domenico De Martino, direttore di Prospettiva Dante, in corso a Ravenna fino a domenica prossima. Noi le facciamo i migliori auguri, è stato un piacere, buon lavoro e buon festival, direttore. Grazie.
4: Grazie, grazie a voi, grazie infine. Grazie.

0: E con Punto e a Capo ritorna Leggio, rubrica di libri a cura di Luigi Tassoni, autorevole critico e compagno di viaggio anche in questa nuova stagione del nostro programma. Cominciamo col Botto di Platone, una storia d'amore, romanzo biografico di Matteo Nucci, dedicato al celebre filosofo, è arrivato secondo all'ultimo premio Strega, un libro diventato anche un grande successo di vendite, un libro di cui si è parlato molto. Molto unico neo, per dir così, di questo bestseller che rende accessibile il pensiero di Platone a chi non ha mai studiato filosofia, con le sue 576 pagine, è un vero e proprio tomo.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Finalista all'ultimo premio Strega, il romanzo di Matteo Nucci intitolato Platone, una storia d'amore edito da Feltrinelli, ci conduce dietro le quinte nella vita di uno dei maggiori filosofi di tutti i tempi. Il modo in cui lo fa Nucci, rievocando fatti che risalgono a 2400 anni fa, ci incuriosisce molto ed ha del resto conquistato tantissimi lettori. E dunque andiamo a scoprire con il nostro professore Luigi Tassoni, che siamo felici di ritrovare dopo la pausa estiva, in che modo lo scrittore ci racconta l'esistenza di Platone, il famoso filosofo ateniese che diventa protagonista di un romanzo storico o di un romanzo biografico.
2: Sì, allora intanto sono molto contento anch'io di riprendere le nostre chiacchierate per Leggio e di cominciare quest'oggi proprio con Platone. Perché appunto la sua curiosità e la curiosità di tanti lettori di questo romanzo l'ho condivisa sin dal primo momento, spinto a leggere le oltre 500 pagine di questo libro di Matteo Nucci dedicato al famoso Aristocle, ovvero Platone. Aristocle, come tutti sanno, era il nome vero di Platone. E devo dire che lo scrittore ha scelto con successo di calarsi nei luoghi e negli anni di un filosofo determinante per il pensiero occidentale, cioè vissuto nel periodo che va dal 428 e arriva al 348 a.C. e si spinge fino agli ultimi istanti di un Platone ottantenne e fino alla fine mentalmente attivo. E lui stesso mosso ancora da curiosità nella sua casa ateniese e ancora con la memoria dei suoi amori, della sua principale preoccupazione, ovvero quella di non rinunciare né all'anima né al corpo e non rinunciare né alla vita privata né alla vita pubblica, e tenendo insieme questi due aspetti dell'esistenza politica e privata che molto lo avevano impegnato anche fuori dalla Grecia, sin dalle giovanili frequentazioni dei pitagorici a Taranto e alla sua avventura, disavventura a Siracusa, dove arriva la prima volta a 40 anni e dove conosce uno degli amori a lui più cari, lo sfortunato Dione, inizialmente vicino al tiranno di Siracusa, Dionisio.
0: Nel raccontarci Platone, Matteo Nucci ricorre, professore, a uno stratagemma narrativo, la creazione di un alter ego e lo straniero, la voce narrante un po' misteriosa di questo libro.
2: Eh sì, non poteva che essere così, cioè che ricorresse a una stratagemma e lo portasse a creare un alter ego, giacché la presenza di questo testimone attivo, che appunto praticamente non ha un nome, lei lo ricordava, viene chiamato semplicemente straniero, consente di seguire i risvolti di vicende decisive sempre più addentro nel privato di Platone, ma anche nella sua vita pubblica, come se anche noi fossimo seduti ad esempio fra gli scranni della famosa e bellissima Accademia Platonica ad Atene, a vedere giovani menti e un pubblico sempre più ampio che ascolta la lettura ad alta voce dei dialoghi di Platone, seguita da Platone stesso, via via che il filosofo decide di condividerli con il pubblico e poi sottoporli alle famose discussioni. Tra quegli scranni ideati da un Platone 42enne percepiremo o percepiamo il ricordo e l'inguaribile senso di colpa per la memoria della morte ingiusta e direi traumatica del suo maestro Socrate. E vediamo quasi con i nostri occhi coloro che daranno nome ai celebri personaggi di Platone, cioè Fedone, Teeteto, Glaucone, Agatone, Liside, e poi nella vita l'amatissima sorella Potone e suo figlio, il filosofo Speusippo, che qualche piccolo dispiacere lo dette a Platone, fino a rirompere nell'ultima parte dell'esistenza del filosofo di un giovane 17enne che si chiama Aristotele, che il vecchio filosofo chiama lettore o mente. E questo Aristotele è già critico sin da quegli anni, pronto a dei distingue, con una mentalità ordinatrice che non era familiare a Platone e del tutto diversa appunto dalla mente creativa e poetica di Platone, il quale scopre subito che Aristotele ragiona bene, ma come ripete più volte non sa scrivere altrettanto bene.
0: E nel romanzo seguiamo dunque le fasi della scrittura di opere fondamentali per tutto il pensiero occidentale, ma conosciamo anche meglio la persona di Platone. L'autore racconta un essere umano e non solo il filosofo.
2: Proprio così, sì, questo è il bello del romanzo. È un Platone che sembra portare con sé il trauma, lo dicevo prima, dovuto alla propria incapacità di offrire una via di salvezza al triste finale di Socrate, e il filosofo che lo stesso Platone rianimerà come protagonista di tanti suoi dialoghi, dandocene una propria versione che però muta nel tempo, e che parte dalla bellissima Apologia di Socrate, un testo davvero che consiglio a tutti. E con Platone impariamo a familiarizzare con la voce da cigno, sottile, stridula, forse femminile, di cui ci parla lo scrittore Nucci, e il corpo ben allenato e non certo longilineo, è una certa ritrosia, una forma quasi di timida riservatezza che spesso però verrà male interpretata dai suoi interlocutori. Così come familiarizziamo nel romanzo di Nucci con l'amore del filosofo per il silenzio e con la persecuzione delle invidie nei suoi confronti, delle maldicenze, delle falsità che accompagnano quasi per intero la storia del filosofo, che è la storia di un uomo in buona fede, ecco, fiducioso nei confronti della capacità umana di conciliare desiderio e dolore, corpo e anima, sentimento e ragione, ma direi anche vita familiare, perché vediamo un Platone immerso anche completamente nella sua vita familiare e vita pubblica, come in un cerchio unico.
0: Sulla copertina del romanzo di Nucci leggiamo scritta in caratteri greci la parola Eros, e allora spieghiamo che ruolo dà all'Eros, amore in greco, il grande filosofo, e magari qual è il senso più autentico di quell'espressione che tutti conosciamo, amore platonico.
2: Sì, quest'eros e questo amore platonico, che è cosa tutt'altro che comune, che è ben spiegata dall'espressione volgarmente usata, va appunto, l'eros va posto giustamente sotto lente di ingrandimento per la comprensione del pensiero di Platone. Ne è quasi il motore primo, e come spiegato benissimo nel simposio, è un altro capolavoro di Platone che tutti potrebbero leggere oggi. L'eros riguarda la passione, la partecipazione, l'attrazione, la forza, il pensiero e l'intuito. Insomma, è un atteggiamento dell'esistenza per Platone, rivolto verso l'altro perché l'altro esca allo scoperto, perché esca fuori il vero sé, cioè chi sta dentro l'individuo. Il romanzo di Nucci entra bene nel vissuto del filosofo e rivive per noi, certo immaginandoseli, in quanto oggi siamo tanto diversi da allora e sono tanto diversi anche questi luoghi, immaginandosi appunto i luoghi platonici, il Pireo, la luce di Atene, la solitudine di Sparta, l'affollata e a insidiosa Siracusa, la misteriosa Taranto, e i campi intorno all'edificio dell'Accademia Ateniese, e i due amatissimi cavalli di Platone e la sua famiglia, i due fratelli e la sorella, nonché i primi amori fuggevoli e quelli come Eufronis e Dione che lo seguiranno fino alla fine. Eros e pensiero sono tutt'uno nell'opera di Platone, nella sua scrittura proprio, tutt'uno in questo personaggio straordinario.
0: E poiché lei ha citato fin qui varie opere del filosofo, mi verrebbe da chiederle quale altra ancora potrebbe consigliare, diciamo, a un giovane, ma o comunque a chi voglia cominciare a entrare nel fascino di questo pensatore, che pur dalla sua lontananza temporale continua a parlare alla nostra contemporaneità.
2: Sì, rispetto ai filosofi grandi maestri del pensiero greco, Platone ha un pregio enorme, è diretto, è leggibile, molto vicino fra l'altro a noi in molti suoi aspetti, quindi i dialoghi, soprattutto i dialoghi platonici, sono interessantissimi ancora oggi per questo motivo. Io sottolineerei ancora una volta l'importanza del simposio, che è appunto giustamente tradotto come il simposio o sull'amore, e sul quale il nostro filosofo Umberto Galimberti ha scritto pagine indimenticabili e nelle quali ricorda che amore per Platone appartiene all'enigma e l'enigma appartiene alla follia. C'è sempre questa componente nell'opera di Platone. Non a caso si parla nel testo delle cose d'amore, in greco è ta afrodisia, e del complesso meccanismo che coinvolge la psiche e a volte l'impossibile soluzione delle nostre passioni, delle nostre scelte, dei nostri desideri, oppure il loro irrealizzabile acquietamento. Ora, entrare nel complesso di fattori che si generano in queste circostanze è l'invito di un Platone che sembrerebbe un esperto della psiche, oltre che della mente, e della fisicità della parola proprio.
0: Le ultime battute, professore, sono dedicate, come sempre, alla nostra lettura, alla lettura di un breve brano che questa settimana è tratto dal romanzo che molto ci ha incuriosito, Platone, una storia d'amore, di Matteo Onucci, edito da Feltrinelli.
2: E leggo un breve inserto riepilogativo proprio quasi verso la fine del romanzo. Ricostruire lo sviluppo dell'anima e dello spirito di Platone. Ho passato una vita con questa idea, una vita a rincorrere l'uomo fin dal primo incontro. Con discrezione, con rispetto, seguendo le abitudini paterne in genere, a volte invece con esuberanza, seguendo la natura materna, quella che del resto lui ha sempre ammirato. Il ribollire della rabbia di fronte all'ingiustizia, lo schianto folgorante dei precordi, la forza erotica. Del resto, per leggere e immaginare di comprendere le sue opere, c'è bisogno di attenzione e disciplina. Ma per farle entrare dentro il corpo poi è necessario solo l'amore.
0: E anche noi così ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Punto e a Capo. Grazie come sempre della vostra attenzione da Ornella Rossetto con Max Invergan. Buon proseguimento di ascolto a tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova nel Veronese e permangono rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia per traffico intenso. Per lo stesso motivo verso Milano si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Verona Est. Ancora code per traffico intenso sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre ed il Bivio per la A13 verso Padova e sulla Venezia-Trieste con incolonnamenti presso l'entrata di Latisana in entrambe le direzioni e presso il bivio per la A23 Palmanova-Tarvisio per chi è diretto verso Udine. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz, leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Conclusa con un rinvio la riunione del Consiglio d'amministrazione di RTV Slovenia sul finanziamento dei programmi TV della Comunità Nazionale Italiana. L'Unione Europea fa un nuovo passo avanti per la tutela dei minori in rete con l'approvazione dell'EU Kids Act. Accolta con alterni umori in Italia, l'annuncio del governo Meloni che ha deciso di esentare 14 milioni di veicoli dal pagamento del bollo nel 2027. Jože Pirjevec ha presentato a Capodistria la monografia dedicata ad Edward Cardelli. Eurovolley, dopo il passo falso contro la Grecia, la Slovenia batte la Repubblica Ceca e stasera affronta l'Italia. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo attraverserà le nostre regioni portando aria più fredda proveniente da nord-est. Nel Mediterraneo settentrionale si formerà inoltre un campo ciclonico che in quota convoglierà da sud-ovest aria umida e calda. Previsioni. Nel pomeriggio cielo nuvoloso con locali precipitazioni in attenuazione. Nel litorale soffierà da debole a moderata bora, nell'interno vento da nord-est. Temperature da 14 a 24 gradi. Nella notte a sud-ovest precipitazioni e temporali in rafforzamento che si estenderanno anche sulla Slovenia meridionale. Domani venerdì nuvolosità da moderata a prevalente con sporadiche piogge, in particolare sulle regioni sud-occidentali, dove non si escludono manifestazioni temporalesche. Temperature minime da 8 a 16 gradi, massime da 18 a 24. Sabato, dapprima ancora nuvoloso, le deboli piogge si esauriranno di mattina. Nel corso della giornata nuvolosità in dissolvimento, domenica sereno con cielo velato a tratti, nebbia mattutina nelle vallate, in serata densamente da nord. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, segnalati rallentamenti in più punti dell'autostrada A1, sia in direzione Lubiana sia della costa. Code sulla regionale Monte di Capodistria e Capodistria. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati con i fatti del giorno di Radio Capodistria. Ecco i titoli. Conclusa con un rinvio la riunione del Consiglio di amministrazione di RTV Slovenia sul finanziamento dei programmi TV della comunità nazionale italiana. L'Unione Europea fa un nuovo passo avanti per la tutela dei minori in rete con l'approvazione del EU Kids Act. Accolta con alterni umori in Italia l'annuncio del governo Meloni che ha deciso di esentare 14 milioni di veicoli dal pagamento del bollo nel 2027. Jože Pirjevec ha presentato a Capodistria la monografia dedicata ad Edvard Kardelj. Eurovolley, dopo il passo falso contro la Grecia, la Slovenia batte la Repubblica Ceca e stasera affronta l'Italia. Il governo esamina oggi il disegno di legge per istituire un fondo pubblico permanente destinato alle terapie avanzate per le malattie rare pediatriche, superando le criticità dell'attuale normativa. Come spiegato dal ministro della Salute Tadej Ostertz, la misura fungerà da meccanismo ponte per coprire le cure all'estero in attesa del loro inserimento nel sistema sanitario nazionale. La struttura sarà autonoma e finanziata da un mix di risorse pubbliche, fondi europei, donazioni e contributi del settore privato, con l'approvazione dei trattamenti affidata a una commissione medica multidisciplinare. Secondo le stime della nuova proposta di assestamento di bilancio, il Ministero per la Demografia disporrà di 2,13 miliardi di euro, di cui 221,2 milioni di risorse aggiuntive destinate a rafforzare lo Stato sociale e le politiche pro famiglia. Come spiegato dal segretario di Stato Andrei Stessel in commissione parlamentare, l'aumento dei fondi si è reso indispensabile per coprire l'aumento dei salari, i rincari dei costi materiali e la crescita dei beneficiari di assegni familiari, assistenza personale e congedi di paternità. Nonostante i dubbi dell'opposizione sull'origine di queste coperture, il governo assicura la piena erogazione dei sussidi e il rispetto degli obblighi di legge. Si è conclusa senza alcuna votazione, con un rinvio, la riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione dell'ente radiotelevisivo pubblico che all'ordine del giorno aveva due soli punti: il contratto di finanziamento dei programmi televisivi della Comunità Nazionale Italiana nel 2026 e la bozza di modifica della legge su RTV Slovenia. Un nulla di fatto che però acuisce la crisi dei finanziamenti. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Dopo che in mattinata il Consiglio ha diramato una nota per ribadire che la proposta di legge sulla RTV non prevede in alcun modo la chiusura dei centri regionali di Capodistria e Maribor, i consiglieri hanno deciso di chiedere un parere legale all'ufficio legislativo in merito alla bozza di contratto per il finanziamento dei programmi televisivi destinati alla Comunità Nazionale Italiana nel 2026. Durante la seduta si è discusso inoltre delle difficoltà incontrate dall'emittente nell'ottenere un prestito di liquidità, circostanza che aggrava la delicata situazione finanziaria dell'ente al punto che i consiglieri non escludono un ritardo nei pagamenti di stipendi e compensi per ottobre. La situazione è dunque molto delicata e Andrea Bartole, rappresentante nel Consiglio per i programmi della Comunità Nazionale Italiana, ha spiegato così i rischi all'orizzonte.
3: Ho espresso la mia preoccupazione per quanto riguarda la preparazione di questo parere legale, perché qualsiasi proroga o dilatazione dei tempi sulla decisione della firma del contratto è molto pericolosa per la RTV di Slovenia, in quanto potrebbe comportare dei problemi di liquidità. È necessario quindi decidere quanto prima per la sottoscrizione di questo contratto, perché solamente con la sottoscrizione possiamo garantire lo stanziamento dei mezzi a favore dei programmi delle due comunità nazionali e quindi garantire la stabilità dei finanziamenti per quanto riguarda il programma nazionale.
2: La data da segnare in rosso sul calendario è in realtà quella del referendum consultivo dell'11 ottobre sull'abolizione del canone obbligatorio per la televisione, un appuntamento che servirà soprattutto a pesare i rapporti di forza fra il governo e l'attuale dirigenza della RTVS, su posizioni diametralmente opposte. Nel mezzo, ancora una volta, c'è il destino dei programmi delle comunità nazionali.
3: Sollevato il problema che riguarda il tempo di preparazione di questo parere legale, proprio perché qualsiasi dilatazione di tempo o proroga nella firma del contratto di finanziamento per i programmi italiani potrebbe essere un problema sia per i programmi italiani ma anche proprio per tutta la RTV, in quanto questa potrebbe incorrere in problemi di liquidità.
1: Ieri sera diversi rappresentanti dell'ambasciata Roghe, della consulenza per i lavoratori, insieme a oltre 1000 manifestanti, hanno protestato davanti al Parlamento e alla sede del governo contro le recenti modifiche alla legge sugli stranieri. Secondo gli organizzatori, le nuove norme che introducono visti annuali altamente vincolanti rischiano di causare l'espulsione di decine di migliaia di persone, ostacolando l'integrazione e il ricongiungimento familiare dei lavoratori immigrati. I promotori denunciano che il provvedimento precarizza ulteriormente la manodopera estera impiegata in settori chiave dell'economia locale, favorendo lo sfruttamento invece di tutelare i diritti di chi rispetta i doveri fiscali e contribuisce attivamente al paese. L'Unione Europea fa un nuovo passo avanti per la tutela dei minori in rete con l'approvazione dell'EU Kids Act. La normativa vieta l'accesso ai social network al di sotto dei 13 anni e richiede il compimento dei 15 per l'apertura autonoma di un profilo. Per la fascia d'età intermedia sono previsti mini account con limite di utilizzo di un'ora al giorno e contatti ristretti gestiti dai genitori, lasciando interamente a carico delle aziende tecnologiche l'onere di verificare l'identità degli utenti. Il servizio di Alessia Mitar.
4: Proteggere i giovanissimi e garantire loro una crescita sana è un dovere non più rimandabile. La tecnologia rappresenta uno straordinario strumento di sviluppo e conoscenza, ma richiede regole chiare, tempi definiti e modalità d'uso responsabili. Ed è questa urgenza che nasce l'EU Kids Act, adottato dalla Commissione per contrastare quella che definisce una vera e propria trappola per l'attenzione, la concentrazione e la mente dei minori, privati troppo presto della propria infanzia. In Europa, infatti, i ragazzi trascorrono quotidianamente tra le 4 e le 6 ore ore davanti agli schermi, una cifra che sale drammaticamente a 7 o 8 ore per chi è iniziato prima dei 10 anni. Questo lasso di tempo si traduce per le famiglie in costi umani devastanti, segnati da disturbi del sonno, ansia, isolamento e, nei casi più drammatici, come le tragedie legate al cyberbullismo, nel rischio di autolesionismo e suicidio. La nuova normativa introduce regole di accesso stringenti in base alle fasce d'età, stabilendo il divieto totale ai social al di sotto dei 13 anni, un regime di supervisione genitoriale tra i 13 e i 15 anni tramite mini account limitati e un utilizzo massimo raccomandato di un'ora al giorno, fino al raggiungimento dei 15 anni, soglia minima prevista per la creazione di un profilo autonomo. Per la prima infanzia, dai 3 ai 13 anni, saranno consentite esclusivamente piattaforme di condivisione video dedicate gestite dai genitori con strumenti integrati di blocco. Sul piano tecnico, l'atto estende la protezione a social network, piattaforme video, videogiochi, assistenti di intelligenza artificiale e chatbot usati dai minori di 18 anni, introducendo il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetterà direttamente alle grandi piattaforme dimostrare che i propri servizi siano privi di rischi e progettati fin dall'origine per essere sicuri. Saranno vietate tutte le funzionalità che generano dipendenza, come lo scorrimento continuo delle pagine, garantendo al contempo impostazioni predefinite di massima riservatezza, tra cui profili privati, disattivazione di geolocalizzazione e il divieto di contatto da parte di estranei.
1: Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito la necessità di un'integrale applicazione del piano di pace per la striscia di Gaza, auspicando il pieno ripristino dell'accesso per gli aiuti umanitari e la cessazione dell'occupazione graduale della Cisgiordania, sottolineando l'urgenza di un immediato cessate il fuoco quale presupposto fondamentale per il raggiungimento di una pace equa, stabile e duratura. Guterres ha riaffermato che la stabilità dell'intera regione medio orientale rimane vincolata alla realizzazione della soluzione a due stati, richiamando infine l'attenzione internazionale sulle gravi sofferenze patite dalle popolazioni palestinesi nei territori coinvolti dal conflitto. Intanto, per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per entrare nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. La missione palestinese presso l'ONU ha presentato una risoluzione che sarà sottoposta all'Assemblea Generale per consentire ad Abu Mazen di intervenire in videoconferenza come lo scorso anno. È stata accolta con alterni umori in Italia l'annuncio del governo Meloni, che ha deciso di esentare ben 14 milioni e mezzo di veicoli dal pagamento del bollo nel 2027. Per la premier italiana si tratta di un provvedimento strutturale per andare incontro alle difficoltà delle famiglie, ma i critici sottolineano che non ci sono le coperture e che si tratta di una mossa preelettorale. Alessandro Martegani.
5: Per il governo è un provvedimento dovuto agli italiani per ridurre una tassa spesso ritenuta ingiusta e iniqua, mentre per i critici si tratta di una misura propagandistica e non strutturale. Come prevedibile, l'annuncio a sorpresa di Giorgia Meloni ha diviso il paese. Nonostante rappresenti un punto di svolta per tutti i proprietari di auto e moto, il governo ha infatti deciso di esentare dal pagamento del bollo auto per il 2027 tutti i veicoli con potenza inferiore agli 80 kW. Il provvedimento è stato illustrato dalla stessa premier, che ha sottolineato come si tratti di una misura che va incontro alle famiglie.
6: Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie.
5: Tutto bellissimo dunque? Forse no, alla luce dei tanti interrogativi che ancora gravano sul provvedimento, già bollato dall'opposizione come una manovra propagandistica e preelettorale, vista che giunge in attesa a meno di un anno dal voto. L'esenzione non vale per tutti i veicoli, nel caso si abbiano più auto sarà esentata solo la meno potente. I proprietari di moto potranno evitare di pagare il bollo solo se non beneficiano già dell'esenzione per la macchina. Il dibattito principale però riguarda la natura del provvedimento e qui si gioca sul sulle parole. La Premier ha detto che si tratta di una misura strutturale e definitiva, ma di fatto nel testo non si parla di abolizione, ma solo di esenzione per il 2027, dopo si vedrà. Non è sfuggito poi il fatto che al momento non si sa con quali fondi si copriranno le mancate entrate pari a 2,3 miliardi di euro e la reiterazione del provvedimento nei prossimi anni rimane per ora un impegno politico. Sul punto si è acceso naturalmente il dibattito e se Forza Italia si è attribuita la paternità del provvedimento, dal centro-sinistra piovono invece sul governo accuse di demagogia e strumentalizzazione politica.
1: Agenti della Polizia di Stato, Carabinieri ed Esercito hanno effettuato una serie di controlli nel Porto Vecchio di Trieste sui migranti accampati nelle vecchie strutture dello scalo. I cittadini stranieri, ha fatto sapere la questura, saranno inseriti nel sistema dell'accoglienza e al termine delle attività i luoghi verranno messi in sicurezza e vigilati. Nella zona dell'intervento, la pensilina all'ingresso del porto, sono state identificate circa 100 persone. OpenAI ChatGPT ha comunicato di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per futuri comportamenti anomali durante le fasi di test in un momento di crescente pressione sulle aziende del settore perché affrontino con maggiore serietà le questioni della sicurezza.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Lo storico Jože Pirjevec ha presentato a Capodistria la sua nuova monografia Kardel, socialista utopista al potere, dedicata a una delle figure più influenti e controverse della storia jugoslava. L'incontro si è svolto al Centro di Studi Umanistici del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Sentiamo in merito Dionisi Botter.
7: Nel volume Jože Pirjevec, tra i più noti storici sloveni contemporanei, è autore di numerosi studi sulla storia jugoslava, ripercorre soprattutto gli anni in cui Edvard Kardel fu ai vertici del potere, ricostruendone l'evoluzione politica e ideologica. Da rivoluzionario legato al Comintern, dopo la rottura tra Tito e Stalin nel 1948, Kardel divenne uno dei principali teorici della ricerca di una via jugoslava al socialismo, alternativa al modello sovietico. Convinto della necessità di sviluppare ulteriormente la dottrina marxista, cercò di tradurre le proprie idee in un sistema politico ed economico fondato sull'autogestione, immaginando una progressiva evoluzione del socialismo verso il comunismo. Un progetto ambizioso che si scontrò però con la complessa realtà della Federazione Jugoslava. Pirjevec ne ricostruisce le contraddizioni, gli scontri all'interno della leadership comunista, le sconfitte politiche e i ripensamenti teorici, fino alla crescente distanza tra l'utopia immaginata da Kardel e la società che avrebbe dovuto realizzarla. Secondo la ricostruzione proposta nel libro, lo stesso Kardel giunse infine alla consapevolezza che la Jugoslavia non fosse pronta per il suo progetto. Rimane allo stesso tempo una figura profondamente controversa per il ruolo ricoperto ai vertici del regime jugoslavo negli anni della rivoluzione, delle repressioni e delle violenze del dopoguerra. Sentiamo Jože Pirjevec.
8: Kardel era uno dei pochi comunisti sloveni che effettivamente conosceva la Jugoslavia e si rendeva conto di come fosse complessa e come fosse difficile appunto unire tutti questi popoli che avevano tradizioni diverse, storie diverse, religioni diverse e così via, unire in una realtà comune, per cui pensava che prima o poi, appunto, quando il socialismo si affermerà in tutta l'Europa. In quel momento, diceva, non ci saranno più frontiere, ci sarà una pace universale e ognuno andrà per la propria strada. Noi, per esempio, diceva, noi sloveni,

0: responsabili del 74% dei decessi globali, ma ampiamente prevenibili. Promossa dall'OMS e sostenuta dalle istituzioni sanitarie slovene, l'iniziativa sottolinea l'importanza di un'assistenza centrata sulla persona, della prevenzione di corretti stili di vita e del ruolo attivo dei cittadini invitati a gestire responsabilmente terapie e informazioni mediche. Per sensibilizzare la popolazione, diverse città in tutta la Slovenia ospitano oggi passeggiate motorie, stand informativi, screening ed eventi a porte aperte negli ospedali, per poi concludere la giornata con la simbolica illuminazione arancione dei principali monumenti nazionali.
1: Lo sport.
0: Euro volley a Modena. Dopo il passo falso contro la Grecia, la Slovenia batte la Repubblica Ceca per 3-7-1, una vittoria che la porta al secondo posto nel gruppo, subito dietro all'Italia capolista, che oggi sarà il prossimo avversario degli sloveni. La partita è in programma alle 21 di stasera. Da segnalare nella partita di ieri l'infortunio del capitano Urnaut e l'ennesima prestazione magistrale di Mujanovic, autore di 21 punti. Calcio: il Celje, campione di Slovenia in carica, ha iniziato il percorso in Europa League con la sconfitta per 2-0 sul campo del Bayern Leverkusen. In panchina per gli stiriani ha esordito il neoacquisto ex CT del Koper Zoran Zeljković. In Coppa Slovenia, risultato a sorpresa, prevale dove il Korotan, squadra di terza divisione, ha eliminato il favoritissimo Maribor, che ha battuto per 2-1. Le 12:49 minuti, in questo momento si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo code per incidente tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste, mentre per traffico intenso si verificano incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la A23 Palmanova-Tarvisio sempre verso Trieste. Traffico intenso anche sulla Padova-Venezia con code tra la tangenziale di Mestre ed il Bivio per la A13 in direzione Padova e sulla Brescia-Padova dove si viaggia a rilento sia verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud sia verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie. A cura di Giuseppe Signorelli.

0: son las tres cosas que me hacen feliz.
1: Bentrovati a tutti per una nuova puntata di Paira Papà, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi di un personaggio molto molto particolare, molto sensuale e al contempo anche un personaggio che musicalmente e non solo ha dato tanto, ed è scomparsa purtroppo il 25 aprile del 2026 all'età di 93 anni, ma la notizia per qualche motivo che non conosco è stata comunicata dal figlio Steven solo 4 mesi dopo. Ecco perché ne parliamo solo oggi. Lei è Abelaine, pseudonimo di Abigail Francine Lastman, che è stata una cantante, attrice, ballerina statunitense in auge soprattutto negli anni 50 e 60. Come personaggio della televisione le è stata dedicata una stella dell'Hollywood Walk of Fame al 6385 di Hollywood Boulevard. Nata a Brooklyn in una famiglia ebrea da Abby e Grace Lastman, mosse ancora bambina i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice radiofonica, riuscendo poi a imporsi come cantante e ballerina a Broadway. Giovanissima, aveva solo 19 anni, si sposò nel 1952 con il musicista e direttore d'orchestra spagnolo, cubano di adozione, Xavier Cugat, molto più maturo, avendo ben 32 anni più di lei, la cui influenza è stata evidente nella produzione musicale dell'attrice cantante, costituita prevalentemente da ritmi latinoamericani come il mambo, il cha-cha-cha e la rumba. I due poi si separarono nel 64 e poi nel 65 si risposò con l'avvocato Perry Left, ma qui andiamo poi nel gossip, e allora come sapete io evito il gossip, ma era giusto così, come un dato di cronaca. Si è affermata come fan fatale, una grande popolarità in Italia, dove partecipò fin dal 55, generalmente in coppia con suo marito, ad alcuni show televisivi di successo e recitò anche in diversi film. Diciamo, per una certa pruderie dell'epoca e una certa, diciamo così, censura a volte anche un po' esagerata, proprio per questa sua sensualità, i primi tempi, pensate un po', oggi fa quasi ridere questa cosa, però è vera, fu d'obbligo, diciamo, in TV inquadrarla solo a metà, perché le sue movenze erano giudicate troppo sensuali. Per fortuna poi, insomma, questa cosa venne a cadere e Abelaine è stata poi vista in tutta la sua sfolgorante bellezza, nonché sensualità. E noi abbiamo incominciato, abbiamo parlato sì dell'orchestra di Xavier Cugat, però ci concentreremo in particolar modo su un bellissimo disco, Be Mine Tonight, che è attribuito a Tito Puente con Abelaine. Era un disco particolarmente interessante, uscito nel 1957-58, dico queste due date perché in alcuni paesi uscì appunto in un anno, in altri nell'altro. Dicevo, un disco particolarmente interessante perché si trova all'incrocio tra il grande mondo della musica latina da ballo, il pop vocale americano e quella particolare estetica degli anni 50 in cui sensualità, esotismo e, diciamo così, chiamiamola sofisticazione orchestrale venivano accuratamente dosati. E noi abbiamo incominciato con un brano che poi apriva anche il disco in maniera, oserei dire, programmatica, Pan Amori Cha Cha Cha, che dichiara immediatamente la filosofia del disco: sensualità, divertimento, internazionalismo e ritmo, quasi un biglietto da visita, insomma. Il cha-cha-cha permette a Puente di costruire un accompagnamento molto mobile nel quale la sezione ritmica ha una funzione fondamentale e Abelaine entra immediatamente dentro il ritmo senza cercare un'interpretazione drammatica. È musica da club, sala da ballo, televisione, nightlife e soprattutto è musica che nel 1957 comunicava una precisa idea di modernità. Praticamente si può dire che questo brano era un po' il manifesto dell'album. Il titolo è già un programma, questo Pan Amori Cha Cha Cha, che mette insieme tre elementi apparentemente semplicissimi: pane, cioè il nutrimento, amore, cioè il desiderio, e cha cha cha, cioè piacere, danza e divertimento. Adesso andiamo proprio sul brano invece che intitolava e che intitola il disco, Be Mine Tonight, che sarebbe poi Noche de Ronda, che forse si può considerare la traccia più importante dell'intero album. Noche de Ronda è uno dei grandi standard della canzone messicana, composto da Agustín Lara. Il titolo, appunto, Be Mine Tonight, derivava proprio dall'adattamento internazionale della canzone. Qui emerge più il lato, diciamo, bolero, quindi un altro ritmo, diciamo, rispetto al precedente, che era appunto un cha-cha-cha. E questo è importante perché mostra che Puente non è soltanto il percussionista scatenato del mambo, per cui era tanto noto, sa costruire anche delle atmosfere più languide. La parte orchestrale quindi diventa più morbida, lasciando spazio alla voce di Abbey Lane, che può accentuare il lato sentimentale e notturno di questo brano. Ed è probabilmente il momento in cui il titolo dell'album trova la sua vera ragion d'essere. E allora noi ascoltiamola. Noche de Ronda, Abbey Lane, accompagnata dall'orchestra di Tito Puente.

Per quanto riguarda Tito Puente, che ricordiamolo sempre perché magari qualcuno pensa che la celeberrima Oye Como Va sia un brano di Santana, in realtà era una cover perché il suo autore era proprio Tito Puente che ovviamente la eseguì per primo. Dicevo, Puente era uno dei grandi artefici dell'evoluzione della musica latina negli Stati Uniti. I suoi timbales, queste percussioni, non hanno una funzione puramente decorativa, sono parte integrante dell'architettura musicale. Nello specifico questo album che stiamo prendendo in considerazione, Be Mine Tonight, ecco, in questo album il ritmo latino diventa una sorta di seconda grammatica, diciamo così. La struttura melodica delle canzoni rimane spesso riconoscibile per il pubblico americano, però la frase viene in qualche modo latinizzata, il ritmo la modifica e l'orchestra la rende più sensuale. E poi naturalmente c'è Abelaine che la restituisce come spettacolo vocale. Una formula, diciamo, molto intelligente, e c'è da precisare che magari non saremo davanti alla musica afrocubana più autentica e filologica di Puente, siamo davanti però a una sua versione internazionale, spettacolare, destinata anche al pubblico pop, ed è forse proprio questa contaminazione a dare al disco il suo fascino. Per quanto riguarda Abelaine, oggi è facile che l'immagine, la sua immagine venga ricordata soprattutto per la sua sensualità, lo abbiamo ribadito più volte all'inizio, però in quell'anno, nel 57, quella sensualità era proprio parte integrante del suo linguaggio artistico. Abelaine non possedeva una voce enorme o drammatica. Il suo punto di forza è un altro, ed è proprio il fraseggio, cioè cantava con una certa leggerezza, spesso quasi ammiccando al pubblico, e sapeva usare consonanti, piccole inflessioni, pause, accenti ritmici, sorrisi vocali e sottintesi, insomma una cantante, se vogliamo, anche molto fisica. E questo si sposava magnificamente con Tito Puente, quindi una voce che non deve dominare l'orchestra, deve, come dire, ballare, ecco, se vogliamo usare un termine metaforico, ma neanche tanto metaforico, vero, insomma reale, deve ballare insieme all'orchestra. E in questo senso l'album Be Mine Tonight è molto più vicino alla tradizione delle grandi vocalist dello spettacolo americano che quella della cantante melodica tradizionale. Ecco, per quanto riguarda, ovviamente mi riferivo alla voce di Abelaine in questo disco. Bene, passiamo ancora a un altro brano sempre estratto da Be Mine Tonight. Si tratta di Anna, altrimenti nota anche come El Negro Zumbon. Diciamo che in questo senso il brano è uno di quegli esempi un po' cinematografico e un po' internazionale, perché è contemporaneamente New York, Cuba, Messico, Italia, Broadway, Hollywood, e questo è proprio il suo elemento più moderno, il cinema che viene trasformato in musica latinoamericana. E questa forse è una scelta curiosa, la scelta di questo brano. Anna proviene dal film italiano Anna, appunto, del 1951, diretto da Alberto Lattuada e interpretato da Silvana Mangano. La canzone poi è accreditata a Vatro, Enwick e Giordano nelle fonti dell'album. Il punto interessante è la trasformazione, cioè qui Puente non deve semplicemente accompagnare una canzone italiana o di qualsiasi altro paese, deve proprio reinventarne in qualche modo il carattere. Quindi il materiale melodico conserva naturalmente la propria identità, ma l'orchestrazione lo porta dentro il mondo della musica latina. Quindi è proprio questo percorso che rende questo brano molto interessante anche dal punto di vista storico. E appunto per questo motivo Abelaine deve modificare leggermente il suo approccio. Qui è meno aggressiva, magari un po' meno giocosa. La sua interpretazione diventa più melodica e sentimentale, ma senza trasformarsi in una grande interpretazione drammatica, come abbiamo detto che non era, diciamo, nelle sue corde. Un risultato sicuramente elegante e accessibile. Quindi direi a questo punto di ascoltarla. Anna e il Negro Zumbon, sempre Abelaine con l'orchestra di Tito Puente.

E arriviamo forse al brano più interessante, specialmente per un ascoltatore italiano. È un classico questo, si tratta della celeberrima Arrivederci Roma, come dire che Roma passa attraverso L'Avana e New York. Infatti è una, la canzone era di Renato Rascher, il contesto internazionale di Carl Sigman, e Arrivederci Roma era già una canzone costruita per evocare una Roma cinematografica internazionale. E qui Puente compie un'operazione quasi paradossale, cioè prende una canzone che rappresenta l'Italia all'estero e la restituisce all'Italia attraverso un'orchestra latinoamericana. Diciamo un piccolo gioco di specchi. Diciamo che la melodia di Rascher è estremamente riconoscibile, Puente infatti non cerca di modificarla radicalmente, la lascia sostanzialmente leggibile, ma la veste con ritmo latino, le percussioni, immancabili interventi orchestrali, una vocalità più internazionale, quindi una contaminazione più che una trasformazione. Si può considerare un piccolo esempio di globalizzazione musicale ante litteram. E qui diciamo che l'interpretazione di Abelaine è molto diversa da quella che potrebbe offrire una cantante italiana. Lei non cerca il sentimentalismo tipico della canzone melodica, la pronuncia e il fraseggio danno al brano proprio un carattere internazionale, quasi da grande spettacolo. Ed è appunto questo che rende la sua versione storicamente interessante. Quindi non è ovviamente la Roma cantata da un'italiana, è Roma vista da un'americana attraverso questa estetica latinoamericana, quello che abbiamo detto insomma a proposito anche del vestito orchestrale che ha cucito Tito Puente. Qui forse può emergere anche il limite, cioè se si conosce bene l'originale italiano si può avere anche la sensazione che qualcosa venga inevitabilmente perduto. La malinconia della partenza, il rapporto con la città, la dimensione affettiva italiana vengono in parte sostituiti da una dimensione più glamour e cosmopolita, ma non è, diciamo, necessariamente un difetto, è semplicemente, come dire, un'altra lettura. E allora ascoltiamo questa curiosa versione di Arrivederci Roma, sempre Abelaine e l'orchestra di Tito Puente.

Lasciamo l'orchestra di Tito Puente e andiamo adesso con quella di Xavier Cugat. Esattamente siamo quindi nel 1961 con l'album Abilene with Xavier Cugat and this orchestra. E anche in questo caso ascoltiamo un classico, Historia de un amor, un celebre bolero, ecco, scritto nel 1955 dal compositore panamense Carlos Leta Almaran. È spesso attribuito o associato anche ad Arturo Cino Assani in alcune fonti per gli arrangiamenti, diciamo confusioni un po' d'autore, ma ufficialmente firmato appunto da Almaran in memoria della cognata. Il brano fu usato anche come colonna sonora nel 1956 nel film dallo stesso titolo diretto da Roberto Gavaldon, interpretato da Libertad Lamarck. È stato poi interpretato da tantissimi artisti italiani e internazionali. Il significato del brano è un profondo lamento d'amore e di perdita. Diciamo che, ecco, più che una normale delusione romantica o una rottura, il testo esprime il dolore straziante per una perdita definitiva. Racconta di un amore così grande che, dopo l'addio imposto dalla morte, lascia la vita del protagonista vuota e buia. E le parole quindi descrivono proprio il rimpianto, il ricordo vivido della persona amata e l'impossibilità di trovare un conforto paragonabile a quell'affetto svanito. Direi di ascoltarla, appunto, Historia de un amor, sempre la voce di Abilene, questa volta con l'orchestra dell'ex marito, il primo insomma, marito Xavier Cugat. Ultimo brano quindi per questa puntata di Parapapà e io ovviamente vi do l'appuntamento la settimana prossima e vi auguro naturalmente anche un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. I ministri degli esteri e della difesa Tone Kaiser e Valentin Haidignac hanno svolto una visita ufficiale a Kiev insieme a una delegazione imprenditoriale per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. L'incontro ha confermato la Slovenia come partner strategico dell'Ucraina, focalizzandosi sul rafforzamento della cooperazione nella difesa e sicurezza, con un focus sui progetti congiunti sui droni. Zelensky ha espresso profonda gratitudine per il sostegno sloveno, incluso il contributo di 50 milioni di dollari all'iniziativa NATO PURL. Per Kaiser, alla sua prima missione a Kiev da ministro, la visita punta anche a favorire la futura partecipazione delle imprese slovene alla ricostruzione del paese e a coordinare gli aiuti umanitari con i rappresentanti del Programma Alimentare Mondiale. Il recente assestamento di bilancio non intaccherà i mezzi a favore dell'ufficio governativo per gli sloveni nel mondo. Come riferito dopo l'odierna seduta dell'organismo, i fondi disponibili per quest'anno sono 12,8 milioni di euro, una cifra rimasta quasi inalterata rispetto all'anno scorso, con un'aggiunta anzi di 22 mila euro. Soddisfatta la responsabile dell'ufficio Helena Jaklic, che tuttavia ha espresso l'auspicio che negli anni successivi i mezzi a disposizione per le comunità slovene all'estero possano non solo mantenersi ma anche aumentare. Il difensore dei diritti umani Simona Drenik-Baudek ha consegnato al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic la relazione annuale per il 2025. Nel documento l'istituzione evidenzia la gravità delle eccessive lentezze burocratiche e giudiziarie, denunciando che quasi due terzi delle raccomandazioni emesse negli anni rimangano inattuate. Nel corso del 2025, a fronte di circa 6.500 pratiche gestite e 238 violazioni riscontrate, principalmente nell'ambito della giustizia, dell'ambiente e della buona amministrazione, Drenik Baudek ha ribadito la necessità di superare i ritardi della pubblica amministrazione e l'inerzia nell'applicazione delle sentenze delle corti superiori, garantendo così una reale tutela dei diritti dei cittadini. Nel suo intervento al Parlamento europeo di Strasburgo, il premier canadese Mark Carney ha rimarcato la profonda e volontaria convergenza tra Canada ed Europa, definendolo un'affinità elettiva che ne rafforza l'Unione. Carney ha chiarito che questa cooperazione non intende strutturarsi come un blocco dominante in competizione con altre potenze, bensì come un'alleanza strategica volta a tutelare la sovranità, la stabilità democratica e la resilienza dei rispettivi mercati aperti. In quest'ottica, la partnership tra Ottawa e Bruxelles mira a porsi come punto di riferimento per le democrazie globali e a contribuire alla costruzione di un nuovo ordine mondiale equo e prospero. Le 13.33 minuti, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: Riccardo Pellegrini presenta
3: Ora Musica.

0: musica indipendente in radio. Questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano che ogni giorno a quest'ora arriva per proporvi novità discografiche. E siamo nel passaggio verso una nuova stagione, quindi sono tantissime le novità che abbiamo da proporre. Ma come sempre ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

per un amico in più, Riccardo Cocciante, oggi apre il nostro spazio Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto. La novità di oggi è di Mr. Freedom, Il puro vivere.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con un siciliano a Milano. Eh sì, è proprio così, perché lui arriva dalla Sicilia, vive in quella di Milano, si chiama Valentino Forte, oggi nostro ospite. Ciao Valentino, ben trovato.
2: Ciao Riccardo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Stella Bella, stiamo trasmettendo la versione remix di questo brano, mi piace molto nella presentazione di questo singolo, la scritta "quando l'amore diventa la cura, il coraggio di raccontarsi". Raccontaci bene di cosa si tratta, Valentino.
2: Allora, diventa la cura, nel mio caso questa canzone Stella Bella è stato rifatto un remix dopo ben 20 anni, e per celebrare, sia festeggiare sia i 20 anni dalla prima pubblicazione, ma anche per festeggiare un nuovo ritorno d'amore, sempre con la mia stessa compagna, perché anni fa, 20 anni fa, quando fu lanciato la prima edizione di questo brano, ho avuto, dopo qualche anno è nata mia figlia, e con mia moglie, come spesso succede in molte famiglie, è un po' andato a calare quello che è il rapporto. Il rapporto
1: in generale. Chi è genitore, quindi, chi vive queste cose ti capisce benissimo, Valentino, è tutto normale.
2: Sì, poi alla fine è normale.
1: La cosa che mi incuriosisce però, questi vent'anni tra la pubblicazione del brano e adesso la versione remix, che è dovuta evidentemente ad un riscaldarsi di tutta la situazione anche emotiva, no? Tu cosa hai fatto? Come hai vissuto questi 20 anni nella musica, intendo dire, no? Sicuramente avrai poi coltivato tutto il resto anche nella vita.
2: Beh sì, la musica per me è una fonte di vita, ecco, in questi 20 anni ho prodotto ho lavorato sempre nel settore della musica con produzione di jingle, ho lavorato come talent scout per una discografica, ho prodotto diversi giovani artisti, e poi ho continuato anche a scrivere le mie canzoni, ma mi volevo soffermare ancora sul perché questo remix per festeggiare questo ritorno d'amore con la mia compagna, che oggi è più forte ancora di prima, quindi ecco perché è la cura, la musica è la cura.
1: Un bel messaggio questo, perché della serie mai dire mai a chi magari ha qualcosa che è rimasto lì in sospeso e non va via.
2: Esatto, ha funzionato. E poi tra l'altro in questa versione remix è stato aggiunto un ritornello, no?
1: Sì.
2: Che dice quest'estate calda e infinita, vivila con me, quindi ho azzeccato, anche avevo previsto in primavera quando ho scritto questo un ritornello, che sarebbe stata un'estate calda
1: molto anche infinita, visto che comunque continua quest'estate. Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, però chi si è incuriosito e vuole seguire Valentino Forte come può fare? Basta scrivere su Google Valentino Forte?
2: Sì, su Google oppure su Instagram Valentino Forte, Instagram, ci sono io.
1: Bene, allora ti cercheremo, ti seguiremo, ma adesso subito ti ascoltiamo con Stella Bella. Ci saluti tua moglie.
2: Spero che piaccia a tutti gli ascoltatori. Sì, saluto Cristina, vi saluto Cristina, sarà felice, insomma, spero.
1: Ma lo sarà sicuramente. Grazie Valentino.
2: Perché non sa di queste intimità che sto raccontando, ecco. Ne verrà conoscenza tramite
1: l'intervista. Ciao Valentino.
2: Bene, grazie Riccardo, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori, grazie.
3: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da farmi gasare.

Valentino Forte, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare la versione remix di Stella Bella.

Ora tutti qua, in paradiso chi ci va? Tra i sorrisi al cortisone di banchieri e di mercanti, le signore profumate di lacchè.

Santo Subito. Questo è il titolo della nuova canzone di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto. Ora musica, siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi. Ancora un paio di novità al primo ascolto. La prossima si chiama È già domani ed è il singolo di Federico Di Battista.

0: Già domani.
1: È già domani Federico Di Battista con la nuova canzone nella nostra vetrina musicale dedicata alla musica indipendente. Ultima segnalazione del giorno, Bologna Underground, il singolo firmato Colangeli. Siamo già

0: Colangeli con Bologna Underground. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, Francesco Colangeli, noto semplicemente come Colangeli. Ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo per traffico intenso code sulla A4 Venezia-Trieste tra Sandona di Piave e Sanstino di Livenza in direzione Trieste e incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, si verificano rallentamenti per lavori in corso tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato. Vi anticipiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione, dalle ore 21:30 di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 5:30 di sabato 19, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Si consiglia come entrata alternativa Mira Oriago. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Stanchi della solita musica?
2: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
1: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
2: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi l'ospizio.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Notizie delle 14.30. La Commissione parlamentare per l'agricoltura ha preso atto della proposta di assestamento del bilancio statale che prevede per il settore agricolo 589,53 milioni di euro con 22 milioni aggiuntivi rispetto allo stanziamento iniziale. Il Ministero dell'Agricoltura ha dichiarato che le nuove risorse garantiscono la realizzazione dei progetti, gli obblighi istituzionali e gli aiuti agli agricoltori, mentre diverse forze politiche hanno giudicato insufficienti i fondi alla luce delle recenti crisi climatiche ed economiche. Il governo ha annunciato l'intenzione di accelerare l'erogazione dei sostegni e valutare ulteriori misure di aiuto per le aziende agricole colpite dalle difficoltà. La Croazia ha convocato l'ambasciatore russo a Zagabria Aleksandar Nurizade per esprimere la condanna del governo croato in merito a recenti incidenti di sicurezza nell'Unione Europea e a presunte attività ibride russe nella regione. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei di Zagabria ha chiesto a Mosca il rispetto della sovranità degli Stati membri dell'UE, avvertendo dei possibili rischi per la sicurezza regionale. L'ambasciata russa ha respinto le accuse, definendole prive di prove e sostenendo che gli episodi contestati siano parte di una provocazione volta a peggiorare i rapporti con la Russia. Nurizade ha inoltre criticato il sostegno croato all'Ucraina e ribadito la posizione di Mosca sugli obiettivi militari nel conflitto. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha inaugurato oggi in Serbia uno stabilimento per l'assemblaggio di droni israeliani. Secondo le sue parole, la struttura dovrebbe impiegare circa 100 lavoratori e produrre equipaggiamenti per l'esercito serbo e per le forze armate di altri paesi. Questa mattina ho provato un particolare orgoglio per la Serbia e i risultati che il paese ha raggiunto, ha detto, precisando che i giornalisti non sono stati invitati all'inaugurazione dello stabilimento per via della riservatezza del processo produttivo. Nemmeno l'ubicazione della fabbrica è stata resa nota. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli in una fascia compresa tra il 3,75 e il 4%. È il primo rialzo dal luglio 2023 ed è stato approvato all'unanimità dal comitato, compreso il nuovo presidente Kevin Warsh, nominato da Donald Trump, che in precedenza aveva esercitato pressioni affinché i tassi venissero ridotti. I tassi di interesse rappresentano il principale strumento attraverso cui la banca centrale orienta il costo del denaro e influenza l'andamento della domanda e dell'inflazione. L'aumento dei tassi rende più costoso il credito e può influire su mutui, prestiti, consumi e investimenti. La stretta monetaria mira a contenere l'inflazione anche se può rallentare la crescita economica. È tutto per le notizie, le 14:34 minuti tra qualche secondo.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. A

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Let's go.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico tra Sandona di Piave e Cessalto. In direzione Venezia code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo ancora di Autostrade Alto Adriatico, che informa che dalle ore 22 di venerdì 18 fino alle 6 del mattino di sabato 19 settembre avverrà la chiusura delle rampe di collegamento tra la A28 e la A27. Dalle 22 di venerdì fino alle 6 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici Belluna e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. E per essere aggiornati in tempo reale su traffico e viabilità da Brescia a Trieste, potete scaricare l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo ha attraversato le nostre regioni. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce da nord-est aria più fredda. Sul Mediterraneo settentrionale si formerà una seconda area ciclonica che porterà sul paese in quota da sud-ovest aria umida e calda. Previsioni. Nel pomeriggio nuvoloso con locali precipitazioni in attenuazione, nel litorale soffierà da debole a moderata bora. Nell'interno vento dai quadranti settentrionali e orientali, temperature massime da 14 a 24 gradi. Nella notte a sud-ovest isolati rovesci e temporali, verso la mattina deboli piogge si estenderanno sulla Slovenia sud-orientale. Domani nuvolosità da variabile a prevalente con isolati acquazzoni, anche temporali a sud-ovest, tempo asciutto sulle zone nord-orientali, temperature minime da 8 a 16 gradi, massime da 18 a 24. Sabato dapprima nuvolosità da moderata a prevalente, le deboli piogge si esauriranno di mattina, nebbia localmente nelle vallate, nel corso della giornata nuvolosità in dissolvimento. Domenica sereno con nebbia mattutina localmente nei fondovalle. Nel pomeriggio e verso sera nuovi addensamenti da nord. Vediamo ancora la viabilità. Traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code a tratti sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana tra Senogece e Bresovica. Il tempo di percorrenza si allunga di più di un'ora. Incolonnamenti anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. La galleria viene temporaneamente chiusa a causa dei controlli sul versante austriaco. Code anche tra Isola e Santa Lucia in ambo le direzioni e tra Sciamari e Capodistria. Le 15:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli. Carburanti, il governo taglia i costi, nuove regole sul prezzo modello e stop temporaneo al contributo energetico. Kaiser e Hajdinjak a Kiev, Slovenia e Ucraina puntano a rafforzare la cooperazione. L'Unione Europea fa un nuovo passo avanti per la tutela dei minori in rete con l'approvazione del EU Kids Act. Il governo Meloni ha annunciato l'esenzione dal bollo auto nel 2027 per 14 milioni di veicoli, una decisione accolta in Italia con reazioni contrastanti. Presentata a Trieste la 58esima edizione della Barcolana, la gara velica più partecipata al mondo. Il governo ha approvato modifiche al metodo di calcolo del prezzo modello per la benzina a 95 ottani e il gasolio, escludendo dal meccanismo le disposizioni relative ai biocomponenti, con l'obiettivo di contenere i prezzi al dettaglio dei carburanti. La nuova disciplina entrerà in vigore il 22 settembre e si inserisce nel quadro delle misure adottate per attenuare gli effetti dell'instabilità sui mercati petroliferi internazionali. Restano invariati gli obblighi dei fornitori in materia di raggiungimento degli obiettivi sull'impiego di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Parallelamente, l'esecutivo ha prorogato fino al 15 dicembre l'azzeramento temporaneo del contributo per l'efficienza energetica applicato alla benzina, al gasolio e all'olio combustibile. Le misure intendono ridurre il costo finale dei prodotti petroliferi, sostenendo famiglie e imprese e contribuendo a contenere le pressioni sui prezzi. Il governo ha approvato il disegno di legge sul fondo pubblico permanente destinato alle terapie avanzate contro le malattie rare e lo ha trasmesso alla Camera di Stato affinché venga esaminato con procedura d'urgenza. Il ministro della Salute, Tadej Osterz, ha sottolineato che l'obiettivo del provvedimento non è finanziare trattamenti privi di evidenze scientifiche, bensì consentire un intervento tempestivo nei casi in cui la scienza medica abbia già individuato delle possibilità, ma il sistema ordinario non sia ancora adeguato. Il fondo prenderà in carico bambini e adolescenti fino ai 18 anni affetti da una malattia rara, potenzialmente letale o cronicamente debilitante, per la quale le possibilità di trattamento in Slovenia sono esaurite. Ma esiste una possibilità di trattamento avanzato scientificamente e professionalmente fondata. Le commissioni parlamentari per l'agricoltura e l'economia hanno preso atto della proposta di assestamento del bilancio statale, che prevede aumenti delle risorse per entrambi i settori. All'agricoltura sono destinati 589,53 milioni di euro, con un incremento di 22 milioni rispetto allo stanziamento iniziale, mentre il Ministero dell'Economia raggiunge 781,2 milioni, con circa 43 milioni aggiuntivi. Il Dicastero dell'Agricoltura ha sottolineato che i nuovi fondi sosterranno progetti, obblighi istituzionali e aiuti agli agricoltori, mentre alcune forze politiche hanno evidenziato la necessità di maggiori interventi a fronte delle crisi climatiche ed economiche. Il governo ha annunciato l'accelerazione degli aiuti e la valutazione di ulteriori misure di sostegno per le imprese agricole in difficoltà. Il recente assestamento di bilancio non intaccherà i mezzi a favore dell'ufficio governativo per gli sloveni nel mondo. Come riferito dopo l'odierna seduta dell'organismo, i fondi disponibili per quest'anno sono 12,8 milioni di euro, una cifra rimasta quasi inalterata rispetto all'anno scorso, con un'aggiunta anzi di 22 mila euro. Soddisfatta la responsabile dell'ufficio Helena Jaklic, che tuttavia ha espresso l'auspicio che negli anni successivi i mezzi a disposizione per le comunità slovene all'estero possano non solo mantenersi ma anche aumentare. Il difensore dei diritti umani Simona Drenik Baudek ha consegnato al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic la relazione annuale per il 2025. Nel documento l'istituzione evidenzia la gravità delle eccessive lentezze burocratiche e giudiziarie, denunciando che quasi due terzi delle raccomandazioni emesse negli anni rimangono inattuate. Nel corso del 2025, a fronte di circa 6.500 pratiche gestite, 238 violazioni riscontrate, principalmente nell'ambito della giustizia, dell'ambiente e della buona amministrazione, Drenik Baudek ha ribadito la necessità di superare i ritardi nella pubblica amministrazione e l'inerzia nell'applicazione delle sentenze delle corti superiori, garantendo così una reale tutela dei diritti dei cittadini. Nell'ambito delle procedure per la costruzione del secondo reattore della centrale nucleare di Krško, JEK2, Gen Energia, la cui guida siede da alcune settimane Andrei Vizjak, ha ricevuto e presentato i risultati degli studi sul trasporto delle attrezzature a Krško e sulle opzioni di raffreddamento. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Per la nuova dirigenza di Gen Energia si tratta innanzitutto di una prima uscita pubblica che segna un momento di discontinuità con la precedente legislatura, pur rimanendo nel solco tracciato. Le attività relative all'esecuzione del progetto hanno iniziato a intensificarsi dopo la preparazione a febbraio scorso del piano territoriale nazionale. Ora, come ha spiegato Vizjak, il primo nodo per JEK2 riguarda i trasporti della componentistica, che secondo uno studio preliminare identifica come opzione migliore quella che va dal porto di Capodistria al sito di Krško tramite le principali viarie nazionali e regionali, per le quali però servirebbe la costruzione di una variante lunga circa 274 km che eviti le autostrade. Più problematica invece è la questione ambientale relativa alle torri di raffreddamento. Lo studio di fattibilità infatti propone una soluzione a tiraggio naturale, i cui principali vantaggi sono l'affidabilità operativa, il bassissimo consumo di energia elettrica e la riduzione delle esigenze di manutenzione. Ma in questo caso la principale difficoltà riguarda i residenti nelle immediate vicinanze della centrale, contrari alla costruzione della torre. La preoccupazione principale principale riguarda però i costi di un progetto contabilizzato sui prezzi energetici del 2024 e che, ancor prima di iniziare, passa dai circa 16 miliardi inizialmente stimati a 22 miliardi di euro, tenendo conto di inflazione e costi di finanziamento durante la costruzione.
1: Il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser e il ministro della difesa Valentin Hajdinyak sono stati ricevuti a Kiev dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro dell'incontro il sostegno sloveno all'Ucraina, la sicurezza europea, i progetti congiunti nel settore della difesa e il possibile coinvolgimento delle imprese slovene nella futura ricostruzione del paese. Il servizio di Dionisi Botter.
3: Slovenia e Ucraina intendono rafforzare ulteriormente la cooperazione, con particolare attenzione alla sicurezza e alla difesa. E quanto è emerso dall'incontro a Kiev tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i ministri sloveni degli esteri Tone Kaiser e della difesa Valentin Hajdinyak. Alla visita partecipano anche rappresentanti di alcune aziende slovene. Kaiser ha ribadito che la Slovenia intende continuare a essere un partner affidabile dell'Ucraina, puntando allo sviluppo di nuovi progetti comuni. Nel corso dei colloqui si è discusso anche del futuro europeo dell'Ucraina, della situazione della sicurezza nella regione e dei recenti attacchi russi. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione nel settore della difesa. Zelensky ha riferito che i due paesi stanno lavorando a un accordo nel campo dei droni e che sono già stati esaminati i primi risultati e i possibili progetti congiunti. Il presidente ucraino ha inoltre ringraziato Lubiana per l'assistenza umanitaria, militare e finanziaria fornita finora. Zelensky ha ricordato in particolare il contributo sloveno di 50 milioni di dollari all'iniziativa PUR. Il meccanismo attraverso il quale i paesi partner contribuiscono all'acquisto di equipaggiamento militare statunitense destinato all'Ucraina. Per Kaiser si tratta della prima visita in Ucraina da quando ha assunto la guida della diplomazia slovena. Il ministro aveva indicato tra gli obiettivi della missione anche la ricostruzione del paese e la volontà di creare le condizioni per una partecipazione quanto più ampia possibile dell'economia slovena ai futuri progetti. Un altro capitolo della visita ha riguardato infine gli aiuti umanitari. Kaiser annunciò incontri con i rappresentanti del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite presenti a Kiev.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nel suo intervento al Parlamento europeo di Strasburgo, il premier canadese Mark Carney ha rimarcato la profonda e volontaria convergenza tra Canada ed Europa, definendola un'affinità elettiva che ne rafforza l'Unione. Carney ha chiarito che questa cooperazione non intende strutturarsi come un blocco dominante in competizione con altre potenze, bensì come un'alleanza strategica volta a tutelare la sovranità, la stabilità democratica e la resilienza dei rispettivi mercati aperti. In quest'ottica, la partnership tra Ottawa e Bruxelles mira a porsi come punto di riferimento per le democrazie globali e a contribuire alla costruzione di un nuovo ordine mondiale equo e prospero. L'Unione Europea fa un nuovo passo avanti per la tutela dei minori in rete con l'approvazione dell'EU Kids Act. La normativa vieta l'accesso ai social network ai giovani al di sotto dei 13 anni e richiede il compimento dei 15 per l'apertura autonoma di un profilo. Per la fascia d'età intermedia sono previsti mini account con limite di utilizzo di un'ora al giorno e contatti ristretti gestiti dai genitori, lasciando interamente a carico delle aziende tecnologiche l'onere di verificare l'identità degli utenti. Il servizio di Alessia Mitter.
4: Proteggere i giovanissimi e garantire loro una crescita sana è un dovere non più rimandabile. La tecnologia rappresenta uno straordinario strumento di sviluppo e conoscenza, ma richiede regole chiare, tempi definiti e modalità d'uso responsabili. Ed è questa urgenza che nasce l'EU Kids Act, adottato dalla Commissione per contrastare quella che definisce una vera e propria trappola per l'attenzione, la concentrazione e la mente dei minori, privati troppo presto della propria infanzia. In Europa, infatti, i ragazzi trascorrono quotidianamente tra le 4 e le 6 ore davanti agli schermi, una cifra che sale drammaticamente a 7 o 8 ore per chi è iniziato prima dei 10 anni. Questo lasso di tempo si traduce per le famiglie in costi umani devastanti, segnati da disturbi del sonno, ansia, isolamento e, nei casi più drammatici, come le tragedie legate al cyberbullismo, nel rischio di autolesionismo e suicidio. La nuova normativa introduce regole di accesso stringenti in base alle fasce d'età, stabilendo il divieto totale ai social al di sotto dei 13 anni, un regime di supervisione genitoriale territoriale tra i 13 e i 15 anni tramite mini account limitati e un utilizzo massimo raccomandato di un'ora al giorno fino al raggiungimento dei 15 anni, soglia minima prevista per la creazione di un profilo autonomo. Per la prima infanzia, dai 3 ai 13 anni, saranno consentite esclusivamente piattaforme di condivisione video dedicate gestite dai genitori con strumenti integrati di blocco. Sul piano tecnico, l'atto estende la protezione a social network, piattaforme video, videogiochi, assistenti di intelligenza artificiale e chatbot usati dai minori di 18 anni, introducendo il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetterà direttamente alle grandi piattaforme dimostrare che i propri servizi siano privi di rischi e progettati fin dall'origine per essere sicuri. Saranno vietate tutte le funzionalità che generano dipendenza, come lo scorrimento continuo delle pagine, garantendo al contempo impostazioni predefinite di massima riservatezza, tra cui profili privati, disattivazione di geolocalizzazione e il divieto di contatto da parte di estranei.
1: La Croazia ha convocato l'ambasciatore russo a Zagabria, Aleksandar Nurizade, per esprimere la condanna del governo croato in merito ai recenti incidenti di sicurezza nell'Unione Europea e a presunte attività ibride russe nella regione. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei di Zagabria ha chiesto a Mosca il rispetto della sovranità degli Stati membri dell'UE, avvertendo dei possibili rischi per la sicurezza regionale. L'ambasciata russa ha respinto le accuse, definendole prive di prove e sostenendo che gli episodi contestati siano parte di una provocazione volta a peggiorare i rapporti con la Russia. Nurizade ha inoltre criticato il sostegno croato all'Ucraina e ribadito la posizione di Mosca sugli obiettivi militari nel conflitto. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha inaugurato oggi in Serbia uno stabilimento per l'assemblaggio di droni israeliani. Secondo le sue parole, la struttura dovrebbe impiegare circa 100 lavoratori e produrre equipaggiamenti per l'esercito serbo e per le forze armate di altri paesi. Questa mattina ho provato un particolare orgoglio per la Serbia e i risultati che il paese ha raggiunto, ha detto, precisando che i giornalisti non sono stati invitati all'inaugurazione dello stabilimento per via della riservatezza del processo produttivo. Nemmeno l'ubicazione della fabbrica è stata resa nota. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli in una fascia compresa tra il 3,75 e il 4%. È il primo rialzo dal luglio 2023 ed è stato approvato all'unanimità dal comitato, compreso il nuovo presidente Kevin Warsh, nominato da Donald Trump, che in precedenza aveva esercitato pressioni affinché i tassi venissero ridotti. I tassi di interesse rappresentano il principale strumento attraverso cui la banca centrale orienta il costo del denaro e influenza l'andamento della domanda e dell'inflazione. L'aumento dei tassi rende più costoso il credito e può influire su mutui, prestiti, consumi e investimenti. La stretta monetaria mira a contenere l'inflazione, anche se può rallentare la crescita economica. È stata accolta con alterni umori in Italia l'annuncio del governo Meloni, che ha deciso di esentare ben 14 milioni e mezzo di veicoli dal pagamento del bollo nel 2027. Per la premier italiana si tratta di un provvedimento strutturale per andare incontro alle difficoltà delle famiglie, ma i critici sottolineano che non ci sono le coperture e che si tratta di una mossa preelettorale. Alessandro Martegani.
5: Per il governo è un provvedimento dovuto agli italiani per ridurre una tassa spesso ritenuta ingiusta e iniqua, mentre per i critici si tratta di una misura propagandistica e non strutturale. Come prevedibile, l'annuncio a sorpresa di Giorgia Meloni ha diviso il paese, nonostante rappresenti un punto di svolta per tutti i proprietari di auto e moto. Il governo ha infatti deciso di esentare dal pagamento del bollo auto per il 2027 tutti i veicoli con potenza inferiore agli 80 kW. Il provvedimento è stato illustrato dalla stessa premier, che ha sottolineato come si tratti di una misura che va incontro alle famiglie.
6: Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie.
5: Tutto bellissimo, dunque, forse no, alla luce dei tanti interrogativi che ancora gravano sul provvedimento, già bollato dall'opposizione come una manovra propagandistica e preelettorale, vista che giunge in attesa a meno di un anno dal voto. L'esenzione non vale per tutti i veicoli, nel caso si abbiano più auto sarà esentata solo la meno potente, i proprietari di moto potranno evitare di pagare il bollo solo se non beneficiano già dell'esenzione per la macchina. Il dibattito principale però riguarda la natura del provvedimento e qui si gioca sulle parole. La Premier ha detto che si tratta di una misura strutturale e definitiva, ma di fatto nel testo non si parla di abolizione ma solo di esenzione per il 2027, dopo si vedrà. Non è sfuggito poi il fatto che al momento non si sa con quali fondi si copriranno le mancate entrate pari a 2,3 miliardi di euro e la reiterazione del provvedimento nei prossimi anni rimane per ora un impegno politico. Sul punto si è acceso naturalmente il dibattito e se Forza Italia si è attribuita la paternità del provvedimento, dal centrosinistra piovono invece sul governo accuse di demagogia e strumentalizzazione politica.
1: Presentata questa mattina a Trieste presso la sede di Generali a Palazzo Berlam la 58esima edizione della Barcolana, la gara velica più partecipata alla 58esima edizione della Barcolana, la gara velica più partecipata al mondo. Come di consueto

0: L'Ercolana si amplia in mare con regate di avvicinamento che partono dalla Croazia, dalla Slovenia, da Ravenna. L'Ercolana si amplia a terra, coinvolgendo quest'anno tutta la regione, quindi anche la provincia di Pordenone. L'Ercolana si amplia a Trieste, non solo il villaggio, ma a Borgo Cavana, il Borgo Teresiano, che rappresenta la città emporiale, la città cosmopolita, e i rioni di Trieste, l'altipiano, quindi una manifestazione che cresce da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Decine e decine di appuntamenti, più di 500, tante location diverse, più di 1100 persone che lavorano per la produzione di Ercolana. A loro va un grazie sentito da parte mia. Torno al Vespucci, e questo è un grande onore, perché la prossima settimana Nave Vespucci sarà a celebrare, omaggiare l'America's Cup a Napoli, e da lì metterà la prua verso Trieste, dove arriverà l'8 di ottobre.
1: Quest'anno per la prima volta coinvolta anche la Croazia con la Go to Ercolana to Croatia. Prevedete un ulteriore eventualmente allargamento per l'Adriatico nei prossimi anni?
0: Era da anni che lavoravamo a questo progetto, domani lo presenteremo ufficialmente a Pola, ma ci teniamo a che le barche possano risalire l'Adriatico anche sulla costa, diciamo, orientale, in sicurezza, e quindi ringraziamo gli amici, i circoli della Croazia, per aver diciamo, raccolto questo progetto. Sono già tanti gli armatori e le barche che arrivano dalle acque della Dalmazia, e io credo che potranno aumentare ulteriormente.
1: 11 anni già di esperienza che con la vicina Slovenia, no? In queste...
0: Certo, ma adesso li mettiamo un po' in competizione positiva, virtuosa, per fare in modo che possano arrivare sempre più barche dalla Slovenia e sempre più barche dalla Croazia. La cerimonia, tra l'altro, di presentazione sarà molto importante, perché avrà una caratura istituzionale significativa, con la partecipazione dei consoli generali, dei rappresentanti dei governi croati e sloveno in Italia, e quindi Ercolana diventa anche un luogo in cui ci si incontra nel segno, diciamo, dell'amicizia.
2: Alle 15:51 minuti chiudiamo questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador ed Erika Paternosch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28. Parliamo di cantieri notturni, A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21.30 di venerdì 18 fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere stradali. Entrata consigliata Mira Oriago o Spinea sulla A4. E ancora tangenziale di Mestre, sempre nella notte tra venerdì 18 e il mattino di sabato 19 settembre, dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico in questo caso verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto al momento. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly per il primo Pio 4 della stagione per quanto riguarda la mia conduzione al giovedì. Pronti allora per 2 ore di musica con le migliori hit, tante notizie e curiosità? Allora, partiamo subito con le nuove uscite. John Legend è uno di quegli artisti che negli ultimi 20 anni abbiamo incontrato spesso tra soul, pop, R&B, con una voce che ormai è diventata immediatamente riconoscibile. E adesso arriva un nuovo singolo, Daylight. Daylight è uno dei pezzi più luminosi del disco, una canzone che parla della presenza di una persona capace di portare un po' di luce anche nelle giornate meno semplici. John Legend ha raccontato più volte quanto la sua musica sia cambiata con il passare degli anni, soprattutto dopo il successo di All of Me, quando la sua vita privata era diventata poi inevitabilmente parte del suo lavoro. E da quel momento nelle sue canzoni l'amore non è più soltanto quello romantico delle grandi dichiarazioni, ma anche quello legato alla famiglia e alla vita di tutti i giorni. Sentiamocelo, John Legend col nuovo singolo Daylight.

E dalla luce di Daylight di John Legend passiamo a una voce molto più giovane, ma che sta facendo parlare di sé, Sienna Spiro e Great Expectations. La canzone non è uscita proprio in questi giorni, ma è arrivata da noi più recentemente e sta trovando adesso il suo spazio anche nella programmazione radiofonica. Il titolo, che significa proprio grandi aspettative, è piuttosto azzeccato per una ragazza che si è ritrovata a gestire aspettative sempre più grandi, infatti, in pochissimo tempo. Nel suo modo di cantare si sentono influenze anche qui, soul, pop, ma anche qualcosa di un po' più classico. Una voce anche molto potente per la sua età, che spesso porta a fare paragoni con artiste di generazioni precedenti. L'hanno paragonata a Amy Winehouse, ad Adele e moltissime altre. E proprio questa voce è stata una delle ragioni per cui Sienna Spiro ha attirato così rapidamente poi l'attenzione. Sentiamola col singolo Great Expectations.

Ed è tornata anche Lisa con un nuovo singolo che anticipa il prossimo album. Kintsugi, in uscita, è uscito questo singolo l'11 settembre, prende il nome dall'antica tecnica giapponese con cui si riparano gli oggetti di ceramica rotti, mettendo in evidenza però le crepe, spesso magari con l'oro, non so se avrete visto da qualche parte. Dunque, mettendo in evidenza invece di nascondere i difetti. Un'immagine che Lisa utilizza per parlare di fragilità, di cambiamenti e di quelle esperienze che, anche quando lasciano delle ferite, finiscono per diventare poi parte della nostra storia. E il brano è scritto proprio da lei, da Elisa, è prodotto da Dardust e dà il titolo al nuovo album che uscirà il 27 novembre. E sarà un periodo importante anche per la sua carriera, perché nel 2027, il prossimo anno, Elisa festeggerà 30 anni dall'inizio del suo percorso musicale. Però intanto noi ce la sentiamo col nuovo singolo, Kintsugi, Elisa.

Dopo aver costruito negli anni un seguito internazionale tra alternative rock e pop rock, i Nothing But Thieves sono tornati con una nuova fase musicale. A Different Kind of Happiness, questo è il singolo, e arriva dopo un periodo in cui la band inglese ha preso un po' di distanza dai ritmi della promozione, dei tour, e già dal titolo suggerisce un'idea diversa di felicità. Non quella perfetta e raggiungibile, ma qualcosa di più concreto, personale e forse anche un po' più adulto. A Different Kind of Happiness si inserisce proprio in questo percorso di cambiamento, diciamo, dei ragazzi della band, con un suono che mantiene l'identità della band ma guarda anche oltre il classico alternative rock. I Nothing But Thieves ce li sentiamo con A Different Kind of Happiness.

E ci è voluto un incontro sul palco per far nascere una collaborazione che fino a poco tempo fa non esisteva ancora. Geolier e Achille Lauro hanno cantato insieme allo Stadio Olimpico di Roma, dove Lauro era ospite durante il concerto di Geolier, e da quella serata è arrivato anche un brano nuovo. Si intitola Per noi ed è la loro prima collaborazione ufficiale. È una ballad, piuttosto diciamo lontana dai classici tormentoni estivi, costruita attorno a questa storia d'amore fatta di distanza e di rimpianti. Geolier e Achille Lauro insieme per la prima volta in questa nuova collaborazione, il singolo si intitola Per noi.

E torna anche la voce di Jack Savoretti con The One, una canzone che parla di quella persona che tra tutte rimane proprio la più importante. Un tema semplice ma che Savoretti affronta con quel suo modo di mescolare pop, cantautorato e influenze anche mediterranee, qualcosa che è diventato negli anni una delle caratteristiche più riconoscibili della sua musica. The One parla semplicemente di una relazione e della persona con cui si sceglie poi di condividere la propria vita, diciamo la persona prescelta. Un testo diretto senza troppi giri di parole, accompagnato dal classico sound di Jack Savoretti, The One.

0: Radio Capodistria. Notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Dopo la pausa estiva, a metà settembre, è ripreso il restauro della rotatoria di Belvedere che sta causando nuovamente lunghe code tra Isola e Strugnano. Oltre alla deputata Meira Hoth delle file dei socialdemocratici e al comitato locale del Movimento Libertà, anche il comune di Pirano e il sindaco Andrei Koranicka hanno invitato il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec a prendere provvedimenti e ad introdurre lavori notturni per completare l'opera e riaprire la strada al traffico durante le ore di punta. Il primo cittadino ha avvertito che l'apertura del cantiere è stata prematura e ha sottolineato il ripetersi delle stesse condizioni insostenibili di giugno. Il collasso del traffico, secondo le sue parole, paralizza la vita quotidiana nell'Istria slovena, causando inoltre danni economici. I partiti di opposizione, Movimento Libertà e Levizia Sinistra, hanno contestato la nomina del deputato di Resnica Verità, Boris Emic, nella delegazione della Camera di Stato presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sottolineando il ruolo dell'organismo nella difesa dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Le critiche riguardano anche le accuse rivolte a Emic su presunti debiti verso i lavoratori della sua ex azienda Progros e lo Stato e altre controversie personali. La vicenda è emersa dopo la pubblicazione di un documento di Resnica che indicava Mic come membro supplente della delegazione al posto della capogruppo Katia Kokot. Il consiglio di Resnica ha quindi concesso a Mic 30 giorni per presentare chiarimenti e documenti prima di una decisione definitiva. La Croazia si prepara a riformare la normativa sugli affitti residenziali con una nuova legge prevista per il 2027, volta a ridefinire i rapporti tra proprietari e inquilini e a incentivare l'offerta di abitazioni sul mercato. La riforma introdurrà tra le principali novità un preavviso minimo di 3 mesi per la disdetta, l'obbligo di autenticazione notarile dei contratti e limiti agli aumenti dei canoni fissati a una sola volta all'anno entro il tasso di crescita dei prezzi immobiliari. Secondo il Ministero dell'Assetto Territoriale, la revisione punta a garantire maggiore sicurezza giuridica ai locatori e più tutele alle famiglie in affitto, aggiornando una normativa risalente al 1996. Il provvedimento si inserisce inoltre nelle misure per aumentare la disponibilità di alloggi a lungo termine e monitorare l'espansione degli affitti turistici. L'introduzione di nuove sanzioni statunitensi contro la Russia complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in risposta al disegno di legge sulle nuove sanzioni approvato ieri dal Congresso americano. Critiche contro le sanzioni arrivano anche da Pechino, poiché queste potrebbero avere un impatto sulla Cina, uno dei maggiori acquirenti di risorse energetiche russe. La Cina mantiene normali relazioni economiche e commerciali con tutti i paesi del mondo sulla base dell'uguaglianza e del mutuo beneficio, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Pomeriggio. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
3: All right, let's go.

Seconda parte del Pio 4 di oggi, cominciamo con Mariah Carey e Heartbreaker. Parliamo di lei perché è stata battuta, cioè è stato eguagliato il suo record di 22 settimane in cima alla classifica Billboard US. In verità il record era con la canzone All I Want For Christmas Is You, però dai, cioè non me la sento di cominciare già con il Natale, dunque ne ho scelta un'altra. Ma pian piano mi sa che si sta comunque scongelando Mariah Carey. Ella Langley ha raggiunto Mariah Carey in cima a uno dei record più importanti della Billboard Hot 100, la classifica americana. Chosen Texas, il suo singolo, ha infatti totalizzato anche lui 22 settimane non consecutive al primo posto della classifica americana, eguagliando, come dicevo prima, All I Want For Christmas Is You. Il brano di Mariah Carey, ormai conosciutissimo, pubblicato nel 94, ha accumulato negli anni 9 settimane in vetta grazie al ritorno stagionale che fa ogni anno durante il periodo natalizio. Ma con il Natale ancora lontano, Chosen Texas potrebbe ora superarlo e diventare il brano con maggior numero di settimane al numero uno della storia della classifica Billboard US. Vedremo come andrà a finire, ma tanto poi arriva di nuovo il Natale, dunque Mariah Carey riprende terreno e aggiunge altre settimane in vetta, ma comunque vabbè. Vedremo cosa succede. Intanto sentiamo Ella Langley, Choosing Texas.

Immaginate di esservi persi i concerti delle Spice Girls negli anni 90 e di essere finalmente abbastanza grandi da avere i soldi per comprare i biglietti per un tour della reunion. Come ad esempio io potrei essere una persona di queste. Dicevo, i tour della reunion, solo per scoprire che no, il grande annuncio che le Spice Girls dovevano fare in questi giorni non era una reunion, bensì un cofanetto. Ecco, e praticamente il web si è scatenato. Oggi ho contrattato con mio marito sul mio budget per i biglietti delle Spice Girls ed è stato inutile, scrive una persona. Ha commentato una fan sul post Instagram. Poi anche certi hanno commentato con un semplice "tutto qui", oppure "stavo letteralmente cercando lavori part time per comprarmi i biglietti per il tour e invece niente". Le Spice Girls avevano pubblicizzato qualcosa sui social media nelle scorse settimane, ma le promesse sono state ampiamente deludenti a quanto pare, almeno per il momento. Ecco, un fan ha ipotizzato che l'annuncio del cofanetto con tutti i singoli ristampati potesse essere però una mossa di marketing per sondare il terreno in vista di una poi magari vera reunion. Dunque stanno ancora sperando, i fan delle Spice Girls proprio non demordono mai. Per ora però sono solo speculazioni. Noi ci sentiamo le Spice Girls con Stop.

E a proposito di cofanetti, Beyoncé ha messo in vendita sul suo sito ufficiale una scatola in legno a 837,95 euro, ovvero 948 dollari. E cosa c'è dentro questa scatola? Niente. Cioè, questa scatola è fatta per ospitare i vinili della cantante, ma non ne include nemmeno uno. Si chiama la Beekeeper Collector Box. È uscita in corrispondenza del ventennale e della ristampa dell'album B-Day ed è ispirata alla bellezza delle tradizionali casse d'apicoltura. Tutto bellissimo, si legge nella descrizione, ed è progettata per conservare ed esporre la tua collezione di vinili di Beyoncé, che però è da comprare a parte. Dunque si riceve solo una bella scatola di legno che ricorda le scatole degli apicoltori alla modica cifra di 837 euro. Ecco per i fan di Tori, alla modica cifra di 837 euro. Ecco per i fan di mio, magari funziona, magari

Ebbene, la storia di Beyoncé si inserisce in una tendenza abbastanza folle. Gli artisti non vendono più soltanto magliette, dischi. Nel merchandising musicale sono comparsi negli anni prodotti come diamanti, vino, lacrime imbottigliate, attenzione, e persino oggetti completamente scollegati dalla musica. Torniamo alle lacrime imbottigliate. Chi è stata? È stata Noah Cyrus, che nel 2018, per promuovere il singolo Good Cry, mise in vendita 12 lacrime, circa proprio 12, raccolte in una piccola boccetta. E il prezzo? $12,000, cioè potevate comprare le lacrime. Quanto avrà dovuto piangere per riempire queste boccette? Comunque era una collaborazione di merchandising, ovviamente, con Pizza Slime, e l'articolo era disponibile per sole 48 ore. Dunque solo 48 ore di tempo per comprare queste lacrime nella boccetta. Noi sentiamo Noah Cyrus con Good Cry.

E se pensate che il merchandising di una band significhi magliette, capellini, magari qualche poster, con i Kiss bisogna cambiare completamente prospettiva, perché anche loro hanno avuto delle idee geniali. Perché nel loro caso praticamente qualsiasi oggetto poteva diventare un prodotto con la faccia di Gene Simmons e soci. Nel corso degli anni i Kiss hanno messo in vendita di tutto, dalle classiche magliette ovviamente fino a prodotti decisamente più improbabili. C'erano per esempio i preservativi firmati Kiss, ma anche una bara vera e propria, la celebre Kiss Casket, decorata con il logo della band e venduta a migliaia di dollari. E non era soltanto una trovata, perché alcuni fan l'hanno effettivamente utilizzata per la propria sepoltura, cioè l'hanno proprio scelta e alla fine hanno sono riusciti anche a venderle queste bare, ecco. Poi ci sono gli oggetti ancora più bizzarri. C'è un set per la colazione dei Kiss, bicchieri, giochi da tavolo, flipper, profumi, chitarre e quant'altro, maschere ovviamente, persino prodotti alimentari. E una delle cose più assurde è che il merchandising dei Kiss è arrivato persino nel mondo delle chitarre immaginarie. Perché tra i loro prodotti, attenzione, sono comparse anche corde per le air guitar, cioè corde di ricambio per uno strumento che naturalmente non esiste. Dunque si compravano queste corde che non esistono per uno strumento che non esistono. Ma chi le compra queste cose? Magari sono poi oggetti da collezione, non lo so. Comunque, tra le corde che non esistono e la bara, ecco, avete l'imbarazzo della scelta. Rock and Roll All Night, Kiss.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo del tratto di competenza di autostrade Alto Adriatico tra la A28 e la A27. Dalle 22 di venerdì 18 settembre fino alle 6 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire a Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con Snoop Dogg, perché sarà lui a condurre gli MTV Video Music Awards. Ecco, questa volta non si esibisce, ma sarà proprio lui il conduttore della cerimonia. L'appuntamento è per il 27 settembre a Los Angeles, al Peacock Theater, e per i Video Music Awards è un ritorno appunto sulla West Coast dopo 9 anni. Snoop Dogg invece torna con gli MTV Awards a una storia decisamente più lunga. La sua prima apparizione sul palco risale al 94 e nel corso degli anni è tornato più volte fino alla performance del 2022 insieme ad Eminem. In totale è stato nominato 13 volte e ha portato a casa 3 statuette. Ecco, adesso aggiunge quindi un altro ruolo a questa sua collezione. Oltre a rapper, imprenditore, sarà anche il padrone di casa della serata. E sarà una serata importante anche per un altro motivo, perché i Nirvana riceveranno il Video Vanguard Award. 35 anni dopo Smells Like Teen Spirit, i Nirvana riceveranno questo Michael Jackson Video Vanguard Award. E non si sa però ancora chi del gruppo sarà presente alla cerimonia, che, come dicevo, si terrà a Los Angeles il 27 settembre. Questo premio, è diciamo un premio speciale, è stato istituito nell'84 e poi dedicato proprio al re del pop, a Michael Jackson. Mira a riconoscere i contributi fuori dal comune e il carattere innovativo nella produzione dei videoclip musicali. Ecco, quest'anno questo premio andrà in Nirvana proprio per Smells Like Teen Spirit.

E dicevo, prima parlavo del premio Video Vanguard Award che quest'anno andrà in Nirvana, è stato assegnato in passato a tantissimi artisti, tra i tanti a David Bowie, a Madonna, Peter Gabriel, George Michael, ai Guns N' Roses, R.E.M., agli U2, Beyoncé, ecco tantissimi, Rihanna, Kanye West e moltissimi, moltissimi altri, e anche allo stesso Michael Jackson, a cui è stato intitolato nel 91. Le ultime artiste premiate sono state Shakira nel 2023, Katy Perry nel 2024 e Mariah Carey invece nel 2025. Invece però torniamo ai Video Music Awards. Le artiste più nominate di questa edizione sono Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande e Sabrina Carpenter. Dunque tutte donne, ecco, in cima con più nominazioni. Madonna, se riesce a vincere in tutte le categorie in quale è stata appunto nominata, eguaglierà il record di Beyoncé e Taylor Swift, che sono a 30 premi in tutto, mentre Madonna ne ha 19, escluso però qua il Video Vanguard Award. È inoltre importante distinguere anche appunto questo premio dell'86, perché Madonna fu proprio la prima artista solista donna a riceverlo. Madonna dunque torna alla grande anche ai Video Music Awards, sarà appunto in 11 categorie, è stata nominata, noi ce la sentiamo con Dance Theory.

E adesso passiamo a Vasco Rossi, perché torna ad indossare la toga, ma questa volta non per un concerto. L'Università degli Studi di Salerno gli ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Un riconoscimento assegnato per il suo percorso artistico e per il suo ruolo nella comunicazione, nella cultura popolare contemporanea. E dunque la cerimonia sarà il 7 ottobre. Per Vasco però non è il primo titolo accademico, perché nel 2005 aveva già ricevuto dallo IULM di Milano la laurea honoris causa in scienze della comunicazione. Quindi con quello di Salerno diventano due suoi titoli accademici ad onore. Può aggiungere anche il titolo di dottore, ecco adesso la sua lista di riconoscimenti. Vita Spericolata, Vasco Rossi.

40 anni fa le Bananarama pubblicavano True Confessions, il loro terzo album, quello che avrebbe segnato un momento decisivo nella storia del gruppo. Ma all'epoca nel Regno Unito non fu esattamente proprio un grande trionfo, ecco, arrivò soltanto al numero 46 della classifica. Oggi però, 40 anni dopo, è arrivato il riscatto. La ristampa celebrativa uscita proprio alla fine di agosto per questo quarantennale ha riportato True Confessions nella classifica britannica fino alla posizione numero 6 con oltre 8.000 e passa unità vendute. È diventato così l'album in studio delle Bananarama con il miglior piazzamento di sempre nel Regno Unito, superando anche il numero 7 del loro debutto, Deep Sea Skiving. E dentro True Confessions c'è soprattutto Venus, il brano che avrebbe cambiato la loro carriera internazionale. Era una cover di una canzone degli Shocking Blue del 69, ma le Bananarama decisero di trasformarla completamente, prendendo ispirazione da un sound diciamo un po' più dance, ecco, e affidandosi dunque poi lì al trio di produttori Stock Aitken Waterman. Venus arrivò al numero uno negli Stati Uniti e diventò il loro più grande successo internazionale. Noi ce la sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria.

E a proposito di anniversari importanti, come ad esempio il quarantennale di True Confessions, quest'anno ce n'è anche uno che riguarda uno degli album più celebrati nella storia della musica. 50 anni fa usciva Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. Per festeggiare questo mezzo secolo del disco, Stevie Wonder ha annunciato un tour mondiale nel quale porterà sul palco ovviamente l'album per intero. Si parte a ottobre dall'Europa con concerti anche a Parigi, Stoccolma, Colonia, Dublino, Londra, e poi il tour proseguirà negli Stati Uniti. Ecco, Songs in the Key of Life uscì nel settembre del 76 ed è uno dei dischi fondamentali della carriera di Stevie Wonder. L'album ha conquistato diversi Grammy, è stato inserito sia nella Grammy Hall of Fame che nel National Recording Registry americano. Insomma, 50 anni dopo, Stevie Wonder torna a suonare per intero quello che considera uno dei lavori più importanti della sua carriera. E per chi ama i grandi album, sarà un'occasione piuttosto rara per riascoltarlo anche dall'inizio alla fine dal vivo. L'album, come dicevo, contiene tantissimi dei suoi successi, uno tra questi è Sir Duke.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati con le notizie flash. I sindacati hanno raccolto 32.209 delle 40.000 firme necessarie per chiedere un referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo del paese, contestandone gli effetti sulle risorse pubbliche e sui servizi sociali. La raccolta delle firme, il programma fino al 5 ottobre, è stata segnata da polemiche per presunti problemi tecnici del sistema EU-Brava e ha coinvolto anche il confronto politico in Parlamento. I promotori del provvedimento, approvato l'11 maggio dalla Camera di Stato, sostengono invece che la legge favorisca la crescita economica attraverso misure fiscali, incentivi alle imprese e interventi nei settori del lavoro, della sanità e delle politiche abitative. A seguito dell'incontro a Nova Gorica tra i ministri degli esteri italiano e sloveno Antonio Tajani e Tone Kajser, la ESKGSE, una delle principali organizzazioni della minoranza slovena in Italia, ha espresso forte contrarietà per la presenza al tavolo del solo presidente della slovenska Skupnost, ritenendo inappropriata una scelta basata su un criterio partitico politico, privo dunque di incarichi istituzionali. L'organizzazione ha ribadito la necessità di coinvolgere nelle sedi istituzionali una rappresentanza equilibrata della comunità slovena, comprendente le organizzazioni di riferimento, la società civile e i rappresentanti eletti. La SSO ha invece difeso la presenza dell'SSK, sottolineando che si tratta dell'unico partito degli sloveni in Italia, mentre il dibattito ha riportato l'attenzione sulle difficoltà ancora aperte nell'attuazione delle norme di tutela della minoranza. Durante un attacco aereo russo sull'Ucraina occidentale, una violenta esplosione è stata udita nell'area nelle immediate vicinanze del confine con la Polonia, lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk, precisando che probabilmente è stata di nuovo attaccata una stazione di servizio molto vicina al confine, il che ha causato un'esplosione fortissima. Secondo l'esecutivo di Varsavia, si sarebbe trattato di un attacco con drone. In risposta, la Polonia ha attivato i propri caccia F-16 e quelli alleati. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che critica la regolarizzazione su vasta scala dei migranti in Spagna, definendola un possibile fattore di attrazione, e chiedono un rafforzamento della protezione delle frontiere esterne dell'UE. Dopo la crisi degli ingressi irregolari a Ceuta, l'Eurocamera ha sollecitato maggiori risorse per Frontex, il contrasto ai trafficanti e il rapido rimpatrio delle persone senza diritto di soggiorno. La risoluzione invita inoltre Spagna, Marocco e istituzioni europee a intensificare la cooperazione su gestione delle frontiere, riammissioni e lotta all'immigrazione irregolare, ribadendo il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati membri. Nei pressi di Fiume un pescatore ha catturato un pesce palla maculato, una specie invasiva che contiene la tetrodotossina, un veleno estremamente pericoloso. Secondo quanto riporta il Novelisti, il pescatore ha preso il pesce palla maculato dalla riva durante una battuta di pesca. Non avendo riconosciuto la specie, ha evitato di toccarlo con le mani. Dopo aver fatto una ricerca sul web, ha capito che si trattava di una specie invasiva, quindi non lo ha rigettato in mare, ma si è accordato affinché venisse preso in consegna dal Museo di Storia Naturale di Fiume. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 19.30 con il nostro giornale radio, il Giornale della Sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: A Udine torna Aperitivo con la Storia 2026, giunto alla seconda edizione con un nuovo ciclo di incontri dedicato al rapporto tra letteratura e storia. Un appuntamento culturale pensato in una forma volutamente informale, lontano dai consueti spazi accademici, che troverà nella caffetteria da Romi in piazza Garibaldi, nel cuore della città, il luogo per incontrarsi, ascoltare e discutere. Il titolo scelto per questa seconda edizione è La letteratura racconta la storia e il filo conduttore sarà quello dell'identità. identità, un tema che non è stato scelto a caso e che verrà affrontato attraverso personaggi, vicende e libri appartenenti a epoche e contesti profondamente diversi. A condurre gli incontri saranno Sonia Dose e Cesare Lamantia, già professore alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste. Il calendario prevede 6 appuntamenti, tutti con inizio alle 18:15.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Ecco, festeggiamo alcuni compleanni. Oggi festeggia Anastasia, nata a Chicago proprio il 17 settembre del 68. E in oltre 25 anni di carriera ha costruito una delle voci più riconoscibili del pop internazionale. E il successo è arrivato, se vi ricordate, attorno nei primi anni 2000, ecco, con I'm Out of Love, proprio la canzone che abbiamo sentito, il singolo poi che l'ha fatta conoscere in tutto il mondo e che ancora oggi resta uno dei suoi brani più famosi. E visto che parliamo di compleanni, guardiamo già a domani, perché domani invece compie gli anni Alex Warren, compie 26 anni. È arrivato al grande pubblico partendo dai social, dove ha iniziato a pubblicare video e canzoni, fino al successo internazionale della canzone Ordinary. Il brano, che è uscito nel 2025, è diventato la sua prima grande hit mondiale e lo ha portato in cima alle classifiche in diversi paesi. Quindi oggi facciamo gli auguri ovviamente ad Anastasia, ma anche a Alex Warren, che però aspettiamo soltanto ancora fino a domani. È proprio Ordinary il brano che ascoltiamo adesso.

0: E a proposito di compleanni, si avvicina anche quello di Jovanotti. 60 anni ormai sono dietro l'angolo, ma Jovanotti dice di non pensarci molto. Lui li compierà il 27 settembre e in alcune interviste racconta di vivere questo traguardo senza troppi pensieri, perché dice, in fondo, lui fa festa per lavoro da quando aveva 16 anni, dunque non ha bisogno di fare una festa particolare per il suo 60esimo. E infatti questo compleanno arriva nel pieno di un periodo particolarmente intenso. Dopo il Jova Summer Party, Jovanotti ha percorso circa 2000 km in bicicletta tra una tappa e l'altra del tour e ora si prepara a chiudere questa grande festa al Circo Massimo di Roma. Insomma, 60 anni sì, stanno per arrivare, ma senza fermarsi troppo a guardarli. Noi ce lo sentiamo con Bella.
1: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, un grande saluto a Radio Capodistria.

per Die Die, il singolo di Shakira con Burna Boy, che è stato anche uno dei brani simbolo, ovviamente l'inno dei mondiali di calcio di quest'anno. La canzone è rimasta per 7 settimane al primo posto della classifica globale e aggiunge un altro record alla carriera di Shakira, che oggi è l'artista femminile più vista nella storia di YouTube. Ma Shakira in questi giorni però non pensa soltanto alla musica. A Madrid sta per partire la sua residency europea allo Shakira Stadium, un po' come aveva fatto Adele a Monaco in Germania, dove avevano costruito proprio questa venue, questo stadio proprio per la sua residency. Ma torniamo dunque a Shakira. Ci sarà questo Shakira Stadium, dove sono stati già venduti oltre 500.000 di biglietti e tutte le date annunciate sono sold out. Dunque, ecco, si prospetta essere una bella residency che Shakira farà appunto solamente in Spagna, a Madrid. Noi ce la sentiamo proprio con la canzone record di visualizzazioni su YouTube, Die Die.

Un anno fa usciva The Art of Loving, il secondo album di Olivia Dean, e in questi 12 mesi la cantante ha raccolto una quantità notevole di numeri e riconoscimenti. Due dei singoli dell'album, Man I Need e So Easy to Fall in Love, hanno superato entrambi il miliardo di ascolti su Spotify. Man I Need è arrivata fino al secondo posto della classifica Billboard americana ed è rimasta nella top 10 per più di 40 settimane, mentre So Easy ha raggiunto

la top 5. E nel 2026 sono arrivati anche i premi. A febbraio Olivia Dean ha vinto il suo primo Grammy come Best New Artist, e poi ai Brit Awards invece ha fatto addirittura Anne Plain, vincendo tutti e quattro i premi per cui era candidata. Ora arriva Baby Steps, questo nuovo singolo estratto sempre dall'album, già tra i più trasmessi delle radio italiane, ed è proprio Olivia Dean con Baby Steps che andiamo a sentire.

E con la voce di Olivia Dean siamo arrivati praticamente alla chiusura anche di questa puntata di oggi. Io ricordo, come sempre, sarò con voi già domani, venerdì, per la Hot Hits insieme a Samuel, con dove appunto sentiremo le 25 canzoni più programmate della settimana. Io vi auguro un bel proseguimento di serata, un grande saluto da Tilly, alla prossima, ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per lavori sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora tangenziale di Mestre in direzione Trieste, si rallenta per traffico tra la rotatoria Miranese e Castellana e si verificano code per traffico in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio code per traffico tra il bivio per la A4 e Udine Sud e sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, vi ricordo che è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti siamo in compagnia dell'Armonia, associazione tra compagnie teatrali triestine, iscritta alla FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori. Siamo con l'Armonia per il calendario della 42esima stagione del teatro in dialetto triestino, ma parleremo anche di Aveninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, con alcune anticipazioni. Sconfineremo quasi subito, tra pochissimo poi, a Pirano, capiremo perché. Ma diamo il benvenuto agli ospiti con noi in studio, Paolo Dal Fovo, presidente e direttore artistico dell'Armonia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: E Sabrina Censchi, segretaria organizzativa, molto altro come sempre per l'Armonia. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Cominciamo subito con lei, Sabrina. Due giorni fa l'Armonia in un certo senso era a Pirano e ci tornerà.
2: Eh beh sì, perché partecipiamo molto volentieri, alcuni di noi attori dell'Armonia, a quello che è il giro di presentazioni del volume di Giuliana Stecchina, Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. E perciò siamo stati presenti alla Casa Tartini a Pirano, ospiti della comunità, per questa serata culturale dedicata a Don Francesco Bonifacio. Si è presentato il libro, ma io ho avuto l'onore e il piacere di interpretare ancora una volta il monologo Il bastone di Giuliana Stecchina, nella quale interpreto Luigia Bonifacio, la mamma di Don Francesco. E poi con me c'erano anche Livio Soldini e Antonio Schiavulli. E Livio Soldini, attore dell'Armonia, con La corda, un dialogo di sempre di Giuliana Stecchina sulla storia di Arnaldo Arzaric. E pomeriggio fantastico a Pirano, e con un pubblico attento che ha gradito questo incontro, e noi dell'Armonia da sempre vicini alle comunità degli italiani in Istria. Stiamo già lavorando per il Festival Aveninchi di dicembre, è uscito il bando, ma sappiamo già che abbiamo questo progetto di portare Pirano ancora una volta a Trieste, questa volta anche per festeggiare un importante anniversario del loro coro e per ripercorrere ancora una volta le pagine di Fede e Identità di Giuliana Stecchina, con questi monologhi, con questi dialoghi, con questo teatro fatto di storia istriana.
0: E tra l'altro, per chi volesse recuperare la puntata di Sconfinamenti dedicata proprio a Fede e Identità, ricordiamo il podcast. Ma proseguiamo, perché c'è molto molto da dire. C'è una 42esima stagione in procinto di partire. Chiediamo una piccola anteprima, una presentazione a volo d'uccello a Sabrina per questa stagione, e poi chiederemo anche a Paolo Dal Fovo, che è sempre con noi in studio, di aggiungere qualcosa in apertura al calendario. Prego, Sabrina.
2: Diciamo che il nostro calendario si presenta ricchissimo e inizieremo già questa domenica con una presentazione a ingresso gratuito, come ormai di tradizione. Saremo tutta la stagione al Teatrino Basaglia del Parco di San Giovanni, e dobbiamo ringraziare per la concessione l'ERPAC FVG. E ci saranno 9 commedie in abbonamento con le compagnie dell'Armonia, perciò le proposte teatrali, il Gabbiano, gli ex allievi del Totti, gli amici di San Giovanni qui de Scala Santa, noi della Frasca, Compagnia dei Giovani, la Compagnia dell'Armonia e Cercanome dei Gabrielli. È importante perché sono loro che formano il cartellone e danno vita alla nostra 42esima stagione in abbonamento, e perciò nominiamo loro, poi nomineremo anche le commedie. E fuori abbonamento avremo 5 appuntamenti, quasi tutti a novembre. Si inizia con un docufilm, in realtà prodotto da Video Est, e c'era un comico di nome Cecchilin, una produzione appunto Video Est, scritto e diretto da Alessio Bozzer. Un'opportunità a ingresso gratuito, ma per fare beneficenza a favore di Azzurra, associazione malattie rare, raccoglieremo dei fondi per loro. Oltre a questa giornata particolare, poi 6, 7, 8 novembre avremo nell'Ordine la compagnia Teatro Estragone, che arriva da San Vito al Tagliamento, unico spettacolo non in dialetto ma merita, è divertentissimo, La gonna che visse due volte, di e con Norina Benedetti, bravissima attrice delle fila del Teatro Amatoriale Regionale. Ancora Teatro Bandus, che presenterà la compagnia teatrale Gianfranco Saletta con le nuove Maldobrie dal libro in uscita di Giorgio Amodeo. E il giorno 8 novembre il Pozzo di Giustina, e troviamo in scena Michela Vitali, un testo scritto e ideato assieme a Bruno Jurcev, sì Trieste, una lotta al non se pol con Michela Vitali, ospite Alessio Colautti oltre al maestro Bruno Jurcev che suonerà dal vivo. E ultimo appuntamento fuori abbonamento è quello che già da 3 anni apre il nostro gennaio, la prima domenica di gennaio. Avremo Alessio Colautti, che è accompagnato alla fisarmonica dal maestro Alexander Ipavets, metterà in scena Cara Trieste, Bon 2027. E poi appunto dal 24 ottobre le nostre compagnie in abbonamento fino a dopo Pasqua, fino al 4 aprile, divertiranno, emozioneranno anche con un pizzico di mistero per alcuni gialli,
0: dei quali non sapremo chiaramente moltissimo nel corso di questa puntata, ma possiamo sapere ancora qualcosa di questa stagione da Paolo Dal Fovo, appunto un commento in procinto di partire. Ricordiamo anche il primo appuntamento con l'Armonia Scrat della Compagnia dell'Armonia assieme a Viva i Fioi, 20 settembre alle ore 18 al Teatrino Basaglia. Siamo veramente praticamente alla vigilia di questa stagione. Ecco, Paolo, lei che cosa può lasciare come invito, come apertura a chi ci sta seguendo?
1: Ma diciamo che il cartellone della 42esima stagione è davvero variegato, e come diceva Sabrina c'è dentro davvero qualsiasi tipo di attrazione per lo spettatore, dal giallo, appunto da testi brillanti, molti, però tocchiamo anche di fuori abbonamento, c'è Chielin, cioè la storia, anche in certe commedie toccheremo la storia. È dunque davvero un cartellone molto molto interessante, molto ricco. Volevamo iniziare proprio con i Fioi, con i ragazzi che hanno partecipato a questo laboratorio, che non è neanche un laboratorio, proprio era veramente un approccio a 360 gradi al teatro per questi ragazzi dai 11 ai 16 anni dell'altro anno, che quest'anno proseguirà, ricordo anche l'ingresso e a partecipazione totalmente gratuita, perché vogliamo avvicinare i ragazzi al teatro. Non ci saranno solo loro quella sera, oltre appunto ai ragazzi Viva i Fioi ci sarà anche il coro nuovo auricorale Viva Voce, che abbiamo invitato, sono degli amici che appunto hanno questo coro, diretto dalla Monica Cesar, porteranno sì canzoni triestine ma un repertorio anche internazionale, molto molto interessante. Dunque davvero è un invito a scoprire o a riscoprire il Teatro Basaglia e a venire a vedere queste nostre produzioni, che oramai appunto dopo 42 anni, dico la verità, non è facilissimo rinnovarsi ogni anno, però devo dire la verità, ce la facciamo, con un po' di fatica, ma ce la facciamo.
0: E anche con fiducia verso questi Fioi, questi ragazzi, questi ragazzini e ragazzine, dei quali avevamo parlato lo scorso anno, appunto, quando questo progetto, questa iniziativa era in procinto di partire. Ora possiamo vedere nel libretto della 42esima stagione una bella foto di gruppo su un palcoscenico. Ecco, Sabrina forse vuole aggiungere
2: infatti,
0: qualcosa.
2: Infatti, guarda, l'anno scorso, per trovare una foto da inserire nel libretto, ne abbiamo pescato una di repertorio con dei ragazzini in scena, l'abbiamo mossa un po' offuscata perché era una foto di repertorio. La soddisfazione quest'anno di averli nel libretto fotografati dopo il loro debutto a maggio con Scrat alla Sala Luttazzi e l'opportunità di dare a loro veramente il palco col sipario, e perciò è una grande gioia. Chi ha voglia di avvicinare figli nipoti o chi sta ascoltando e ha tra gli 11 e i 16 anni, semplicemente mandi un'email a info@teatroarmonia.it, verrà ricontattato. Gli appuntamenti saranno la mattina del sabato dal 24 ottobre, abbiamo la sede, ci ospita l'Università delle Libere Tauser, che giustamente non è solo per le persone in età, ma per le persone di tutte le età, nella sede centralissima di via San Francesco 2, perciò è un invito ad avvicinarsi al teatro. È stato bello sentire parlare questi ragazzini e ragazzine in dialetto e loro
1: insegnare il dialetto, noi, perché non lo parlavano,
2: non l'avevano mai parlato.
1: Bellissimo.
2: Sì, non l'avevano mai parlato, e perciò è stata proprio una grande soddisfazione per l'Armonia e per Angelo dell'Università, Alessandra Privilegi, Elena Colombetta, Stefano Volo, le quattro persone che seguono in concreto questi ragazzi e ragazze.
0: Noi continueremo a restare in compagnia dell'Armonia, associazione tra compagnie teatrali triestine, con la 42esima stagione. Faremo anche una puntata a Gorizia, una piccola deviazione a Gorizia, questo lo possiamo già dire dopo un intermezzo musicale, però rimanete con noi.

0: L'Armonia, associazione tra compagnie teatrali triestine, le sue tante iniziative, anche transfrontaliere. Siamo assieme a Paolo Dal Fovo, presidente e direttore artistico, a Sabrina Censchi, anima dell'Armonia, segreteria organizzativa, ufficio stampa e moltissimo altro. E l'abbiamo già sentita parte di questo molto altro proprio in apertura di puntata. Proseguiamo con un'escursione goriziana, dicevamo. Paolo Dal Fovo, abbiamo Go Armonia e appuntamenti veramente prossimi.
1: Sì, Go Armonia in realtà è arrivato la terza stagione, la prima, la stagione zero, diciamo, chiamiamolo così, era in punta di piedi. Abbiamo presentato tre commedie che però sono andate veramente molto bene. L'anno dopo, cioè l'altro anno, abbiamo approfittato di Go 2025, appunto la capitale della cultura di Gorizia e Nova Gorizia, e abbiamo presentato 8 commedie e abbiamo aperto gli abbonamenti e di nuovo ha funzionato molto bene. Quest'anno ci hanno chiesto anche il Circolo Bratus, che ci ospita in questo meraviglioso teatro e ci dà veramente una grossa mano a sponsorizzare, a divulgare questo nuovo calendario e questa nuova sede per l'Armonia, perché in realtà è una nuova sede. Presentiamo 9 commedie in abbonamento e ci sarà anche una serata dedicata al Festival Aveninchi. Saremo a Gorizia per la prima volta fuori Trieste e a dicembre, 27 dicembre, a ingresso gratuito come tutti gli appuntamenti dell'Aveninchi, però saremo a Gorizia proprio per questo motivo, per dare spazio, dare un po' di anche di internazionalità a quel teatro di Gorizia, che appunto come Armonia eravamo relegati al dialetto triestino, ma portiamo qualcosa di più, portiamo il Festival Aveninchi.
0: Il primo appuntamento, dicevamo, è già i primi di ottobre.
1: Sì, il 4 ottobre inizia appunto a Gorizia con Nono Scrivi Quattro Righe, della compagnia Noi della Frasca. È una delle compagnie che non è, l'altro anno non era presente nel cartellone di Gorizia perché è andata in scena alla fine del cartellone di Trieste. Non c'erano i tempi per appunto presentarsi anche a Gorizia. Infatti iniziamo con le commedie che sono state in chiusura dello scorso cartellone. E poi avremo il 18 ottobre con la compagnia qui di Scala Santa, Quattro Pirle e un Funeral, commedia divertentissima che ha fatto davvero un enorme successo in tutti i teatri che è stata presentata. 8 novembre con il gruppo Proposte Teatrali Rebichin, ecco, qui parliamo di una commedia nuova, la nuova produzione, e da lì in poi tutte le produzioni nuove dell'Armonia.
0: Fino a quando andrà avanti questo cartellone goriziano?
1: Chiuderemo il 21 marzo con la compagnia dell'Armonia, proprio con Trappola per un uomo solo, e dunque un calendario importante che appunto inizia ad ottobre e finirà a marzo.
0: È una stagione che in realtà ne racchiude tre. Abbiamo autunno, inverno e arriviamo alla primavera a Gorizia con l'Armonia. Sabrina Censchi, aggiungiamo ancora qualcosa.
2: Aggiungiamo anche due parole sul bando che è uscito per il 32esimo Festival Internazionale Aveninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, che andrà in scena oltre che alla Sala dei Culturni Center Lois Bratus di Gorizia, ma principalmente sarà ospitato a Trieste dalla Sala Luttazzi del magazzino 26 del Porto Vecchio. Fino all'8 di ottobre c'è la possibilità di partecipare al bando. Il bando è pubblicato sul nostro sito, sul link della FITA nazionale, la Federazione Italiana Teatro delle Arti, e su Facebook alla pagina L'Armonia Teatro. È richiedibile sempre alla nostra email info@teatroarmonia.it. Perciò le compagnie dell'area del Triveneto e dell'Istria possono far domanda.
0: Si può cominciare a creare il prossimo Festival Aveninchi, appunto teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria. Abbiamo parlato di Gorizia, abbiamo parlato di questo calendario particolare e nuovo nella storia dell'Armonia. Torniamo alla stagione tradizionale che si rinnova come ogni anno per la 42esima volta. Sabrina, che cosa ci propone come piccoli approfondimenti, piccole anticipazioni degli spettacoli che andranno in scena?
2: Le proposte teatrali Rebekin, questo è il titolo di un testo, un adattamento in dialetto triestino di Picnic in campagna di Fernando Arrabal. La regia e l'adattamento sono di Alessandra Privilegi e questo Rebekin, questo Picnic, in realtà questo è un po' il teatro dell'assurdo, perché si svolge a poca distanza dalla trincea. Una famiglia va a trovare il proprio ragazzo, nonna e zie al seguito, e organizzano questo momento di spensieratezza e attorno succede un po' di tutto, cose bruttissime, ma succede anche tanta, c'è tanta anche varia umanità, tanto sentimento, tanta voglia di vivere, e con un finale a sorpresa che non vogliono svelarci neanche a noi addetti ai lavori. Perciò una commedia divertente, ma che darà anche qualche momento di spunto di sentimento, di pensieri che fanno anche bene all'anima.
3: Sì.
2: Andiamo avanti, è in abbonamento dopo il debutto del 24 ottobre con le proposte, il 14 di novembre Il Gabbiano, una Drio l'altra, una commedia divertentissima, e Dalla Verità di Florian Zeller, adattamento in dialetto di Monica Parmegiani per la regia di Riccardo Fortuna, una commedia affronta con umorismo, ritmo, ma quello che è il classico tema del tradimento, è che qui abbiamo un bugiardo seriale, cioè qualsiasi cosa gli succeda, lui riesce arrampicandosi magari sugli specchi col sapone, cioè, però a venirne fuori, a farci credere che quello che sta dicendo è vero, e questo crea delle situazioni una ilarità veramente. Florian Zeller è un autore strepitoso e l'adattamento è molto divertente, molto attinente, anche se viene tutto ambientato qui a Trieste.
1: Poi ci sarà anche Sabrina in scena, dunque
2: già,
1: imperdibile.
2: Già. Una delle interpreti, sono due coppie di amici, ma ne succederanno delle belle. E poi arriva Paolo con la sua compagnia, gli ex allievi del Totti, non è proprio così, da tesoro non è come credi. E passiamo dalla drammaturgia francese di Zeller a quella partenopea di Paolo Caiazzo, l'adattamento in dialetto di Walter Bertocchi, appunto un testo tesoro non è come credi, divertentissimo, la regia di Paolo Dal Fovo, e la storia di un fotografo di moda che è caduto così in disgrazia, che per di più vive con la suocera, la moglie, c'è un collega che gli procura un lavoro che non sta in piedi, è un turbinio di equivoci e fatti che succedono anche qui divertentissimi. Andiamo avanti, arriviamo in gennaio, il sì. 9 gennaio debutteranno Gli Amici di San Giovanni, un solo 13 di Roberto Grenzi per la regia di Giuliano Zaniero, una commedia brillante, una commedia che ci ricorderà o ci farà scoprire a seconda dell'età, perché abbiamo anche tanti giovani che si stanno avvicinando al nostro teatro, dicevo, faranno scoprire cos'era l'attesa del 13 domenicale alla schedina del Totocalcio, e perciò è un omaggio in realtà quello degli Amici di San Giovanni a Roberto Grenzi, un loro compagno e amico e fratello di compagnia che è venuto a mancare da qualche mese. Questa era una commedia che alla fine degli anni Ottanta ebbe molto successo, l'hanno riadattata e la vogliono così presentare proprio in omaggio a lui, un solo 13. Quede Scala Santa dal 23 gennaio, Private Investigation, è tratto dall'omonimo romanzo giallo di Sabrina Gregori, questa trasposizione teatrale curata dalla stessa Gregori, che curerà pure la regia insieme a Silvia Grezzi per quanto riguarda la scrittura teatrale. È un'agenzia investigativa denominata Alabarda, c'è Vito Scarpa che ha tre certezze nella vita, ordine, metodo e caffè ristrettissimi. Lia Fra Giacomo, che la sua che è un sorriso largo, intuizioni fulminanti, un incredibile morbin avanti di questo passo, è un'agenzia investigativa veramente divertente che andrà a scoprire un mistero.
0: Possiamo anche dire che private investigation qui è scritto esattamente come lo stiamo pronunciando.
2: esattamente. Andavo di fretta, non l'ho detto, ma invece una delle caratteristiche che vi fanno subito capire il tenore della commedia. Difatti è un giallo divertente. Noi della Frasca, dal 6 febbraio con il Giardin dei Cactus, scritta da Alessandra Millo, Lino Monaco, una commedia originale, regia di Lino Monaco, ambientata nella Trieste del 1930, dove troviamo un imprenditore edile benestante che vorrebbe che la figlia sposasse un amico d'infanzia per suoi interessi personali. La figlia, pur di guadagnare tempo, si inventa di fare un lungo viaggio intorno al mondo accompagnata dalla vecchia e affezionata cameriera. E da qui, un turbinio di storie, stratagemmi. Riuscirà poi, penso che riusciranno a sposarsi, non ho letto il testo, ma i presupposti ci sono tutti. Dal 20 di febbraio arriverà la compagnia dei giovani Fora dei Freschi, e qui troviamo il teatro di Derek Benfield, tratto appunto da questo testo Alla larga dai guai, traduzione di Roberta Conti per Gentile Concessione dell'MTP Associati, adattamento in dialetto di Agostino Tommasi per la regia di Roberto Eramo. Ci troviamo in un'altra parte del nostro territorio, ovvero in Carso, in un agriturismo. La vita scorre tranquilla, nessuno sa che al suo interno si cela il bottino di una rapina. E questi rapinatori l'avevano nascosto prima di essere arrestati. Escono di prigione e cercano di riappropriarsi del mal tolto agli altri, non a loro. È divertentissimo, la compagnia dei giovani, i protagonisti anche maggio scorso a Rossetti con quella maledetta banca, una compagnia che veramente porta a divertimento, un teatro moderno, e siamo contenti che facciano parte della stagione pure quest'anno.
0: Mettiamo un segnalibro a questo calendario, a questa anteprima della 42esima stagione del Teatro in Dialetto Triestino dell'Armonia, associazione tra compagnie teatrali triestine, un intermezzo musicale e poi torneremo sempre assieme a Sabrina Censchi e Paolo Dalfovo qui a Sconfinamenti per concludere il calendario e per qualche anticipazione, qualche commento, qualcosa in più. Rimanete con noi.

0: Rieccoci a Sconfinamenti con la 42esima stagione dell'Armonia, associazione tra compagnie teatrali triestine, iscritta alla FITA, la 42esima stagione del teatro in dialetto triestino, con Paolo Dal Fovo, presidente dell'Armonia, Sabrina Censchi, anima portante di questa realtà teatrale. Ecco, potremmo riprendere proprio da dove ci eravamo lasciati, dal segnalibro che ci eravamo messi in questo calendario. Abbiamo il 6, 7, 12, 13, 14 marzo 2027, Trappola per un uomo solo, Sabrina.
1: La Compagnia dell'Armonia si presenta anche quest'anno, lo farà non per ultima di stagione ma per penultima, questa è un po' una novità, con una regia ancora una volta di Riccardo Fortuna. Il testo è di Robert Thomas per la traduzione di David Conati. Trappola per un uomo solo, un giallo teatrale a metà fra thriller e commedia, anche molto divertente. La vicenda ruota attorno alla scomparsa della moglie del protagonista, che nessuno però ha mai visto e non si sa nemmeno se esiste veramente, e finché non compare una donna che afferma di essere la moglie, solo che il nostro protagonista giura di non averla mai vista. Da qui ti immaginerai che gioco di specchi ne nasce una trappola ben orchestrata per questo uomo apparentemente solo.
0: Abbiamo poi l'ultimo appuntamento, se possiamo chiedere sempre a Sabrina un'anteprima, poi faremo un piccolo approfondimento proprio con Paolo Dal Fovo.
1: Dal 20 marzo arriva la compagnia Cercanome dei Gabrielli, Trieste il suo Carso, un testo inedito di Gianfranco Gabrielli, che ha una stupenda storia a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e insegna rispetto, insegna educazione e tolleranza, che sono lo sfondo poi di questa storia e delle tradizioni interculturali anche del nostro meraviglioso Carso. La regia in questo caso è di Paolo Dal Fovo.
0: C'è
1: questa collaborazione, sì.
2: Sì, il tutto nasce da una collaborazione tra la mia compagnia e l'ex allievo del Toti con il Cercanome di Gabrielli. Gabrielli, ricordo, è il vicepresidente storico dell'Armonia, fondatore, scomparso oramai 20 anni fa, ed è un piacere portare uno dei tuoi testi inediti appunto in scena. Beh, Trieste e il suo Carso, come colpisce anche uno dei protagonisti, che è uno scrittore che inizia a scrivere un romanzo su Trieste e il suo Carso, ha colpito anche a me, perché è un testo molto delicato, molto poetico, ci riporta indietro nel tempo, alla fine del 1800, quando, come appunto Sabrina spiegava, c'era già una tolleranza e una condivisione di territori, serena, tranquilla, tutti vivevano tranquillamente assieme, senza problemi né di lingua né di nessun altro tipo, insomma. E dunque è una bella lezione anche per oggi, per i tempi che viviamo. Che poi in contrapposizione con un altro testo, l'altro che parlavamo prima, la mia regia, del Toti, che invece è tratto da un testo di Paolo Cajazzo, che è un autore napoletano, dunque totalmente un altro tipo di scrittura, totalmente un'altra situazione, molto divertente, molto veloce, molto ritmata. È interessante proprio affrontare due testi così diversi, sia per me che per gli attori, perché si devono confrontare con situazioni completamente diverse. Io stesso devo affrontare il testo in modo completamente diverso, dando da una parte brillantezza e divertimento, e non solo, e dall'altra parte, oltre appunto al divertimento, anche qua qualche pezzo chiaramente leggero, ma un po' più di poesia, un po' più di leggerezza e più di sentimento proprio, questa differenza.
0: Approfittiamo di avere la voce di un regista appunto qui in studio in questo momento. Trieste e il suo Carso è qualcosa che nasce a Trieste e va su un palcoscenico triestino, mentre Non se proprio così è un testo che nasce a diversi chilometri da qui, ma in un altro ambiente culturale, con un altro pubblico, per un altro pubblico, per altri attori, per un altro dialetto, tra l'altro. Allora potremmo chiedere a Paolo, è difficile O meglio ancora, che lavoro bisogna fare da registi per portare qualcosa che nasce fuori da Trieste a un pubblico invece triestino? Perché immaginiamo che non sia una traduzione automatica da dialetto in dialetto.
2: No, l'adattamento fatto da Walter Bertocchio, oltretutto, e poi ritoccato da me, perché in corso d'opera ci stiamo lavorando, stiamo provando in questi giorni, è proprio quello di asciugare il testo. La differenza fra, che non ci sono tante differenze tra l'altro fra il pensiero e il dialetto napoletano e quello triestino, non nel dialetto, non nella parlata chiaramente, ma nel pensiero proprio, sì, ci sono tante affinità. Devi però asciugarlo. Il triestino è molto più secco, è molto più veloce in realtà. Le battute e le situazioni napoletane in questo caso sono molto più dilatate. Il lavoro viene fatto a copione molto prima, riducendo il tutto, una specie di asciugatura, di comprimere il testo più possibile, altrimenti non dà più quell'effetto che invece a Napoli, in certe zone d'Italia, è assolutamente indispensabile.
0: Bisogna giocare un po' anche su modi di dire, riferimenti, certo. Topografici,
2: certo,
0: geografici.
2: Devi anche giocare, devi adattarlo, non solo tradurlo. Non è una traduzione, è proprio un adattamento. Devi trovare delle situazioni e inventare situazioni che in quel momento funzionino a Trieste, chiaramente.
0: Sabrina Censky, l'armonia non si ferma, l'armonia va a Gorizia, come abbiamo visto, l'armonia arriva a Pirano, crea legami, crea collegamenti, coinvolgimenti, ma ci sono altre tre località che sono in procinto di accogliervi.
1: Abbiamo Prosecco con la rassegna teatrale che ormai sarà 15 anni che siamo ospiti assieme alla Casa della Cultura di Prosecco Contovello. Inizieremo il 18 di ottobre con la Compagnia dei Giovani e Quella Maledetta Barca. Avremo il 1 di novembre l'avvio della stagione alla Sala San Pio X a Staranzano, organizzata in collaborazione con il Circolo Acli Monsignor Plett di Staranzano, che veramente per noi un sostegno valido e proprio concreto. E inizieremo con uno spettacolo in realtà di Alessio Colautti, ospite della nostra stagione. Saranno 12 appuntamenti fino ad aprile, fino al 4 di aprile, e poi abbiamo Muggia inizierà a Tardino il 22 di novembre, un appuntamento quest'anno, altri tre appuntamenti fra febbraio, marzo e aprile. E avremo anche delle compagnie ospiti, come la Barcaccia ad esempio, come noi andremo ospiti in Barcaccia, e abbiamo tutta una serie di scambi che siamo felici di portare avanti nel corso degli anni. Per sostenere tutto questo, soprattutto per quanto riguarda gli abbonamenti di Trieste e di Gorizia, abbiamo un valido partner, come anche per la biglietteria, che è il Ticket Point, una biglietteria anche online, Ticket Point Trieste. Abbiamo gli abbonamenti della stagione a un prezzo popolare come sempre, perché a 9 commedie il prezzo intero 76, ridotto 64, e per gli under 18 €20, 5 spettacoli a scelta, un modo anche per avvicinare i giovani, le scolaresche, alla stagione dell'armonia al teatro in dialetto triestino, e anche a far vedere cos'è il teatro amatoriale, questo volontariato culturale, persone che si impegnano con costanza, passione, dedizione a un'attività, è un esempio anche per loro, no? Perché non è un lavoro, e le compagnie dell'armonia svolgono un'attività amatoriale di volontariato. E la stagione al Teatrino Basaglia del Parco di San Giovanni ha 5 repliche per ogni spettacolo, il sabato e la domenica, la prima settimana, e quella dopo il venerdì, sabato e domenica. Abbiamo i turni fissi, abbiamo i turni liberi, abbiamo tante possibilità di convenzione, anche ricordiamo la linea 12 della Trieste Trasporti, ringraziamo loro e ringraziamo la TPL FVG per aver attivato l'autobus della linea 12 anche la domenica, che di solito non c'è perché sono chiuse le attività nel parco di San Giovanni, e anche in orario serale. Quest'anno non lo possiamo dire, ma speriamo che ci sia un avvicinamento dell'autobus al teatro, ma ancora prematuro per dirlo. Per il momento la linea si ferma sotto lo scalone e se sono rose fioriranno. E poi insomma vorrei anche ringraziare a nome dell'Armonia le fondazioni Casali, che quest'anno abbiamo così interrogato per avere un sostegno, un contributo, e hanno risposto per la verità immediatamente, come ringraziamo la FITA WILT, la nostra associazione regionale che ci segue. E per ultimo vorrei così, no, come segretaria proprio dell'Armonia, ricordare che l'Armonia ha portato il teatro in dialetto anche a Civitavecchia la scorsa, due settimane fa quasi, con Emilio da Senilità di Svevo. Abbiamo rappresentato la regione Friuli Venezia Giulia al Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale organizzato dalla FITA. E il 3 ottobre ci sarà una bella serata di gala conclusiva e speriamo di dare onore alla nostra regione. Comunque già abbiamo veramente portato il dialetto su quel palco e ci siamo fatti capire e apprezzare, è stata una grande soddisfazione.
0: Benissimo, bello anche chiudere con questa soddisfazione, augurando chiaramente il meglio, ma soprattutto un buon lavoro, perché si parla di volontariato, ma è un lavoro di volontariato.
1: Già.
0: Allora ringraziamo il presidente e direttore artistico dell'Armonia, Paolo Dalfovo, grazie anche per averci portato per un attimo nel dietro le quinte di un adattamento, di una regia di teatro dialettale.
2: Grazie per l'invito ancora.
0: Sabrina Censchi, grazie per questi excursus che l'Armonia ha fatto e che lei ci ha raccontato. Buon lavoro, buon proseguimento.
1: Grazie, è sempre un piacere, grazie.
0: Siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Carlo Morello, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

0: pioggia copre questo piangere.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, segnali in questi minuti sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27. Restiamo sulla tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21.30 di venerdì 18 fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere stradali, entrata consigliata Miro-Oriano o Spinea sulla A4. Ancora tangenziale di Mestre, sempre dalle 21.30 di venerdì fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un fronte freddo attraverserà le nostre regioni. Negli strati bassi dell'atmosfera inizierà ad affluire da nord-est aria più fredda. Sul Mediterraneo settentrionale si formerà un'area ciclonica che porterà sul paese in quota da sud-ovest aria umida e calda. Previsioni: in serata tempo generalmente asciutto con parziali schiarite. Nella notte a sud-ovest nuovi isolati rovesci e temporali. Verso la mattina deboli piogge si estenderanno sulla Slovenia sud-orientale. Domani nuvolosità da variabile prevalente con isolati acquazzoni anche temporali a sud-ovest, tempo asciutto sulle zone nord-orientali, temperature minime da 8 a 16 gradi, massime da 18 a 24. Sabato dapprima nuvolosità da moderata prevalente, le deboli piogge si esauriranno di mattina, nebbia localmente nelle vallate. Nel corso della giornata nuvolosità in dissolvimento. Domenica sereno con nebbia mattutina localmente nei fondovalle. Nel pomeriggio e verso sera nuovi addensamenti da nord. Lunedì soleggiato nell'interno, nel corso della giornata possibili isolati rovesci. Soffierà vento dai quadranti settentrionali. Ora nel litorale. Vediamo ancora la viabilità: per un mezzo in avaria sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria, circolazione ostacolata tra Logatez e Unez. Sulla Capodistria-Lubiana invece, sempre per un veicolo in panne, chiusa la corsia di accelerazione tra Studenez e Postumia. Ancora sulla 1 coda a tratti tra Senosece e Bresovica in direzione della capitale. Incolonnamenti anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria.
2: Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata giovedì 17 settembre. Il sommario del nostro giornale radio: Rovigno rende omaggio ad Antonio Borme, la scuola media superiore italiana porta il suo nome. Rotatoria di Belvedere, ripartono i lavori e tornano le code, Pirano chiede interventi urgenti. Carburanti, il governo taglia i costi, nuove regole sul prezzo modello e stop temporaneo al contributo energetico. Capodistria riunisce imprese e istituzioni di Slovenia e Italia tra carenza di manodopera, giovani e nuove regole europee. Kaiser e Hajdinjak a Kiev, Slovenia e Ucraina puntano a rafforzare la cooperazione. Presentata a Trieste la 58esima edizione della Barcolana, la gara velica più partecipata al mondo. Buonasera da Corrado Cimador. Giornata storica, quella odierna a Rovigno, per l'intitolazione della scuola media superiore italiana al professor Antonio Borme. Allo scoprimento della targa sulla facciata fa seguito una serata celebrativa presso la sala concerti Adris. Sentiamo Valmer Kusma.
3: Il professor Antonio Borme è tornato a casa, nella sua casa, ossia all'ex liceo di Rovigno, oggi scuola media superiore italiana, dove insegnò per tanti anni e di cui fu primo preside. Nel pomeriggio, sulla facciata dell'edificio è stata scoperta la targa dedicata alla sua memoria, un atto accompagnato da uno scrosciante e coinvolgente applauso dei numerosi presenti. Oltre agli alunni e ai docenti c'erano le massime autorità municipali, esponenti dell'Unione Italiana e della Regione Istriana, nonché della vita pubblica e culturale di Rovigno, visibilmente commossa la preside Ines Venier. Nei discorsi Borme è stato ricordato come pedagogista lungimirante, intellettuale e rigoroso, punto di riferimento per tante generazioni di allievi e docenti e un esempio di rettitudine morale. Ribadito anche il suo ruolo di primo ordine come presidente della vecchia Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume, nella tutela dell'identità linguistica e culturale italiana e nella promozione del dialogo interculturale, nonché nel rinnovo delle istituzioni scolastiche. Nel programma dell'intitolazione anche l'apertura di una mostra fotografica dedicata ad Antonio Borme. Più tardi, nella sala concerti Adris, ha avuto luogo l'annunciata serata celebrativa.
1: Okay.
2: Dopo la pausa estiva, metà settembre, sono ripresi i lavori di costruzione della rotatoria di Belvedere che stanno causando nuovamente lunghe code tra Isola e Strugnano. Oltre alla deputata Meira Hoth, dalle file dei socialdemocratici al comitato locale del Movimento Libertà, anche il comune di Pirano e il sindaco Andrei Coranica hanno invitato il ministro delle infrastrutture, Jernej Vrtovec, a prendere provvedimenti e ad introdurre lavori notturni per completare l'opera e a riaprire la strada al traffico durante le ore di punta. Sentiamo il servizio di Erika Pattanus.
4: Il sindaco di Pirano Andrei Coranica ha invitato il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec a prendere provvedimenti immediatamente. In una lettera ha avvertito che l'apertura del cantiere a Belvedere è stata prematura e ha sottolineato il ripetersi delle stesse condizioni insostenibili di giugno. Il collasso del traffico tra Isola e Strugnano, secondo le sue parole, paralizza la vita quotidiana dell'Istria slovena e causa inoltre danni economici. Coranica ha quindi richiesto l'introduzione di lavori notturni e la riapertura della strada dal traffico durante le ore di punta. Ha inoltre espressamente avvertito il ministro dell'inammissibile rischio che le lunghe code ostacolino l'intervento dei servizi di emergenza, come il soccorso medico d'urgenza e le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco in caso di necessità. Il problema è stato segnalato anche dal gruppo dei consiglieri comunali del Movimento Libertà presso il comune di Pirano. Pure la deputata del Partito Socialdemocratico Meira Hoth ha richiamato l'attenzione sui nuovi ingorghi e sulle lunghe code lungo la strada tra Isola e Strugnano, indirizzando un'iniziativa al ministro delle infrastrutture affinché garantisca il transito dei veicoli di soccorso e valuti tutte le opzioni per una conclusione più rapida dei lavori. Come ha scritto in un post su Facebook, ciò include squadre aggiuntive, orari di lavoro prolungati o il lavoro notturno.
2: Il governo ha modificato il metodo di calcolo del prezzo modello di benzina 95 ottani e gasolio, eliminando dal meccanismo le disposizioni sui biocomponenti per contenere i prezzi dei carburanti. La nuova disciplina entrerà in vigore il 22 settembre, mentre restano invariati gli obblighi dei fornitori sugli obiettivi di utilizzo dei fondi delle fonti rinnovabili nei trasporti. È inoltre stata prorogata fino al 15 dicembre la sospensione temporanea del contributo per l'efficienza energetica su benzina, gasolio e olio combustibile. Le misure mirano a ridurre il costo dei prodotti petroliferi e a limitare l'impatto dell'instabilità dei mercati sulle famiglie e sulle imprese. Il governo ha approvato il disegno di legge per istituire un fondo pubblico permanente dedicato alle terapie avanzate per le malattie rare e lo ha inviato alla Camera di Stato per l'esame con procedura d'urgenza. Il ministro della Salute, Tadej Ostertz, ha precisato che il fondo non finanzierà trattamenti privi di basi scientifiche, ma sosterrà interventi tempestivi quando esistono opzioni terapeutiche riconosciute dalla scienza medica non ancora integrate nel sistema ordinario. Il fondo sarà destinato a bambini e adolescenti fino a 18 anni con malattie rare potenzialmente letali o gravemente invalidanti, per i quali le possibilità di cura disponibili in Slovenia siano esaurite, ma siano presenti terapie avanzate scientificamente e professionalmente fondate. I sindacati hanno raccolto 32.209 delle 40.000 firme necessarie per chiedere un referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo del Paese, contestandone gli effetti sulle risorse pubbliche e sui servizi sociali. La raccolta delle firme in programma fino al 5 ottobre è stata segnata da polemiche per presunti problemi tecnici del sistema e UPRAVA e ha coinvolto anche il confronto politico in Parlamento. I promotori del provvedimento, approvato l'11 maggio dalla Camera di Stato, sostengono invece che la legge favorisca la crescita economica attraverso misure fiscali, incentivi alle imprese e interventi nei settori del lavoro, della sanità e delle politiche abitative. Si è svolta a Capodistria una conferenza internazionale dedicata al futuro del mercato del lavoro, le sfide e opportunità dell'intelligenza artificiale, lo sviluppo delle competenze, il ricorso alla forza lavoro straniera e le nuove norme europee sulla trasparenza retributiva. All'evento, promosso dalla Camera di Commercio del Litorale e da Confindustria Slovenia, ha messo a confronto rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle risorse umane provenienti da Slovenia e Italia. Il servizio di Lara Drcic.
5: La conferenza è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, imprese e esperti e ha aperto diversi quesiti relativi al futuro del mercato del lavoro alla luce dei grandi cambiamenti in atto a partire dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Robert Racar, direttore della Camera di Commercio del Litorale.
6: I datori di lavoro, gli imprenditori e i lavoratori devono marciare insieme perché c'è un bivio importantissimo con l'intelligenza artificiale, con tante cose che succedono nel mondo, nella geopolitica. Quindi, visto che in Slovenia, in Italia, in tutta Europa manca la forza di lavoro, la domanda più importante è come integrare la forza di lavoro dal terzo mondo. E poi c'è sicuramente la nuova percezione del posto di lavoro dai giovani, alla quale i datori di lavoro non hanno ancora una risposta.
5: Per i giovani lo stipendio fisso e la scalata alla carriera aziendale tradizionale, pur restando importanti, sono passati in secondo piano. Al primo posto, è stato detto, mettono un ambiente lavorativo sano, flessibilità e reali possibilità di crescita personale e professionale. Una generazione più digitalizzata rispetto ai lavoratori più maturi che investono sulla formazione continua. Marco Laperuta, vicepresidente di Confindustria Slovenia, associazione che rappresenta le aziende italiane a Lubiana nel distretto di Capodistria.
7: Aprire un dibattito dove si parla dei temi concreti, dei problemi concreti che le nostre aziende devono affrontare quotidianamente. E sicuramente quello che sta avvenendo, la trasformazione che sta avvenendo nel mondo del lavoro, quindi tutto quello che ruota intorno al capitale umano, ma anche la digitalizzazione, l'attrattività del lavoro, sono temi per noi importanti.
5: In Slovenia la forbice demografica si sta chiudendo, la disponibilità di manodopera si sta sempre più riducendo, da qui la necessità di assumere forza lavoro dall'estero. La direttrice dell'Ufficio Nazionale di Collocamento, Greta Metka Barbos-Kerbinz, ha rilevato che oggi gli stranieri rappresentano il 16% della manodopera, un trend in costante crescita, un settore che va regolamentato anche per ridurre al minimo certificazioni e documentazioni false generate dall'intelligenza artificiale. La Slovenia tradizionalmente, è stato detto, pescava dal bacino dei Balcani, oggi la richiesta si sposta verso Caucaso, Estremo Oriente e Sud America. L'intelligenza artificiale viene oramai utilizzata dalle grandi aziende nella fase di preselezione per il reclutamento e assunzione di nuovo personale, ma ci sono dei limiti anche del tipo legislativo. Alberto Emanuele Cinà, ricercatore dell'Università di Trieste.
8: Se da un punto di vista aiuta molto la selezione in termini di scrematura, soprattutto quando hai numeri grossi, dall'altro ti apre il fianco a dei rischi di inglobare dei bias storici che noi in realtà come società, come comunità, come politica stiamo fortemente cancellando.
2: Nell'ambito delle procedure per la costruzione del secondo reattore della centrale nucleare di Krško, IEC 2, Gen Energia, alla cui guida siede da alcune settimane Andrej Vizjak, ha ricevuto e presentato i risultati degli studi sul trasporto dell'attrezzatura a Krško e sulle opzioni di raffreddamento. I particolari da Valerio Fabbri.
9: Per la nuova dirigenza di Gen Energia si tratta innanzitutto di una prima uscita pubblica che segna un momento di discontinuità con la precedente legislatura, pur rimanendo nel solco tracciato. Le attività relative all'esecuzione del progetto hanno iniziato a intensificarsi dopo la preparazione a febbraio scorso del piano territoriale nazionale. Ora, come ha spiegato Vizjak, il primo nodo per IEC 2 riguarda i trasporti della componentistica, che secondo uno studio preliminare identifica come opzione migliore quella che va dal porto di Capodistria al sito di Krško tramite le principali viarie nazionali e regionali, per le quali però servirebbe la costruzione di una variante lunga circa 274 km che eviti le autostrade. Più problematica invece è la questione ambientale relativa alle torri di raffreddamento. Lo studio di fattibilità infatti propone una soluzione a tiraggio naturale, i cui principali vantaggi sono l'affidabilità operativa, il bassissimo consumo di energia elettrica e la riduzione delle esigenze di manutenzione, ma in questo caso la principale difficoltà riguarda i residenti nelle immediate vicinanze della centrale contrari alla costruzione della torre. La preoccupazione principale riguarda però i costi di un progetto contabilizzato sui prezzi energetici del 2024 e che, ancor prima di iniziare, passa dai circa 16 miliardi inizialmente stimati a 22 miliardi di euro, tenendo conto di inflazione e costi di finanziamento durante la costruzione.
2: La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha informato l'eurodeputato sloveno Matej Tonin delle file del PPE NSI della revoca dell'immunità nell'ambito del caso Knaus. Lo ha fatto sapere all'agenzia di stampa ST all'ufficio del deputato, confermando che due deputati hanno espresso l'intenzione di correggere il proprio voto, ma ciò non influisce sui risultati. Metsola ha anche spiegato a Tonin che il risultato della votazione è definitivo. A seguito dell'incontro a Nova Gorica tra i ministri degli esteri italiano e sloveno Antonio Tajani e Tone Kaiser, la SKGSE, una delle principali organizzazioni della minoranza slovena in Italia, ha espresso forte contrarietà per la presenza al tavolo del solo presidente della slovenska Skupnost, ritenendo inappropriata una scelta basata su un criterio politico partitico-politico privo dunque di incarichi istituzionali. L'organizzazione ha ribadito la necessità di coinvolgere nelle sedi istituzionali una rappresentanza equilibrata della comunità slovena, comprendente le organizzazioni di riferimento, la società civile e i rappresentanti eletti. La SSO ha invece difeso la presenza dell'SSK, sottolineando che si tratta dell'unico partito degli sloveni in Italia, mentre il dibattito ha riportato l'attenzione sulle difficoltà ancora aperte nell'attuazione delle norme di tutela della minoranza. Il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser e il ministro della difesa Valentin Hajdinjak sono stati ricevuti a Kiev dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro dell'incontro il sostegno sloveno all'Ucraina, la sicurezza europea, i progetti congiunti nel settore della difesa e il possibile coinvolgimento delle imprese slovene nella futura ricostruzione del paese. Servizio di Dionisi Botter.
10: Slovenia e Ucraina intendono rafforzare ulteriormente la cooperazione, con particolare attenzione alla sicurezza e alla difesa. E quanto è emerso dall'incontro a Kiev tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i ministri sloveni degli esteri Tone Kaiser e della difesa Valentin Hajdinjak. Alla visita partecipano anche rappresentanti di alcune aziende slovene. Kaiser ha ribadito che la Slovenia intende continuare a essere un partner affidabile dell'Ucraina, puntando allo sviluppo di nuovi progetti comuni. Nel corso dei colloqui si è discusso anche del futuro europeo dell'Ucraina, della situazione della sicurezza nella regione e dei recenti attacchi russi. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione nel settore della difesa. Zelensky ha riferito che i due paesi stanno lavorando a un accordo nel campo dei droni e che sono già stati esaminati i primi risultati e possibili progetti congiunti. Il presidente ucraino ha inoltre ringraziato Lubiana per l'assistenza umanitaria, militare e finanziaria fornita finora. Zelensky ha ricordato in particolare il contributo sloveno di 50 milioni di dollari all'iniziativa PUR, il meccanismo attraverso il quale i paesi partner contribuiscono all'acquisto di equipaggiamento militare statunitense destinato all'Ucraina. Per Kaiser si tratta della prima visita in Ucraina da quando ha assunto la guida della diplomazia slovena. Il ministro aveva indicato tra gli obiettivi della missione anche la ricostruzione del paese e la volontà di creare le condizioni per una partecipazione quanto più ampia possibile dell'economia slovena ai futuri progetti. Un altro capitolo della visita ha riguardato infine gli aiuti umanitari. Kaiser ha annunciato incontri con i rappresentanti del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite presenti a Kiev.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Durante un attacco aereo russo sull'Ucraina occidentale, una violenta esplosione è stata udita nell'area nelle immediate vicinanze del confine con la Polonia. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk, precisando che probabilmente è stata di nuovo attaccata una stazione di servizio molto vicina al confine, il che ha causato un'esplosione fortissima. Secondo l'esecutivo di Varsavia, si sarebbe trattato di un attacco con drone. In risposta, la Polonia ha attivato i propri caccia F-16 e quelli alleati. La Croazia si prepara a riformare la normativa sugli affitti residenziali con una nuova legge prevista per il 2027. La riforma introdurrà tra le principali novità un preavviso minimo di 3 mesi per la disdetta, l'obbligo di autenticazione notarile dei contratti e limiti agli aumenti dei canoni fissati a una sola volta all'anno entro il tasso di crescita dei prezzi immobiliari. Secondo il Ministero dell'Assetto Territoriale, la revisione punta a garantire maggiore sicurezza giuridica ai locatori e più tutele alle famiglie in affitto. Il provvedimento si inserisce inoltre nelle misure per aumentare la disponibilità di alloggi a lungo termine e monitorare l'espansione degli affitti turistici. All'interno della legge elettorale appena votata dal Senato italiano è prevista anche una modifica dei collegi elettorali dell'Alto Adige, voluta dal centrodestra per facilitare, se non garantire, l'elezione di un rappresentante della comunità italiana. Il testo, dopo una trattativa con il Südtiroler Volkspartei, riduce il collegio di Bolzano alle sole aree con una forte presenza italiana. L'idea però divide anche la comunità tedesca in Alto Adige. Di più nel servizio di Alessandro Martegani.
11: Una vicenda collaterale al braccio di ferro sulla legge elettorale in Italia, ma che ha diviso la stessa comunità tedesca in Alto Adige. Tutto nasce da un'iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Alessandro Urzì, che, approfittando della nuova legge elettorale, ha presentato un emendamento per modificare i collegi elettorali nell'area di Bolzano e garantire di fatto l'elezione di un senatore della comunità italiana. Il primo emendamento, approvato alla Camera, riduceva il collegio uninominale del Senato di Bolzano Bassa a Tesina da 18 a 12 comuni, spostando soprattutto comuni a maggioranza tedesca verso Merano e Bressanone, con l'obiettivo dichiarato di rendere il collegio più rappresentativo della comunità italiana. L'idea aveva incontrato la contrarietà, oltre che del centro-sinistra, anche della Südtiroler Volkspartei. Al Senato, il centrodestra aveva poi proposto di restringere il collegio a soli 4 comuni, tutti a maggioranza italiana, ma la Südtiroler Volkspartei aveva sottolineato come questa ridistribuzione spezzasse in due l'area della Bassa Tesina. Il centrodestra e partito della comunità tedesca hanno quindi raggiunto un compromesso, che però non ha soddisfatto tutte le anime dell'Alto Adige. Nel testo approvato al Senato è stato istituito un collegio formato da solo 2 comuni, Bolzano e Laives, entrambi comuni a forte maggioranza italiana, mentre gli altri centri della Bassa Tesina vengono trasferiti nel collegio di Merano. La Bassa Tesina dunque non viene più divisa in 3 collegi, ma viene comunque separata da Bolzano. I 2 rappresentanti della Südtiroler Volkspartei in Senato si sono astenuti, ma l'opposizione accusa il centrodestra di aver cambiato i collegi per garantirsi una vittoria e il Südtiroler Volkspartei di opportunismo. Critici anche gli indipendentisti altoatesini. La vicenda poi rischia di diventare terreno di confronto internazionale. Il perimetro dei collegi senatoriali altoatesini sono infatti legati agli accordi italo-austriaci sull'autonomia del 1969 e una modifica dei collegi potrebbe richiedere un confronto diplomatico con Vienna.
2: Dall'Alto Adige alla Friuli Venezia Giulia, presentata questa mattina a Trieste presso la sede di Generali a Palazzo Verlam, la 58esima edizione della Barcolana, la gara velica più partecipata al mondo. Come di consueto, l'evento punta anche all'inclusività con il progetto Women in Sailing, promuovendo gli equipaggi misti, e il progetto umanitario Human Safety Net, promosso proprio da Generali, che si occupa dell'inserimento dei rifugiati e del sostegno alle loro famiglie, con bambini fino a 6 anni. Tra le novità anche un nuovo appuntamento in Croazia con la Go to Barcolana to Croatia. Davide Fifaco ne ha parlato con Mitja Jaluz, il presidente della società velica di Barcola e Grignano, che organizza la manifestazione. Sentiamo.
12: Barcolana si amplia in mare con regate di avvicinamento che partono dalla Croazia, dalla Slovenia, da Ravenna. Barcolana si amplia a terra, coinvolgendo quest'anno tutta la regione, quindi anche la provincia di Pordenone. Barcolana si amplia a Trieste, quindi anche la provincia di Pordenone. Barcolana si amplia a Trieste, non solo il villaggio, ma

0: settimana Nave Vespucci sarà a celebrare, omaggiare l'America's Cup a Napoli e da lì metterà la prua verso Trieste, dove arriverà l'8 di ottobre.
1: Quest'anno per la prima volta coinvolta anche la Croazia con la Go to Croatia, prevedete un ulteriore eventualmente allargamento per l'Adriatico nei prossimi anni?
0: Era da anni che lavoravamo a questo progetto, domani lo presenteremo ufficialmente a Pola, ma ci teniamo a che le barche possano risalire l'Adriatico anche sulla costa, diciamo, orientale, in sicurezza, e quindi ringraziamo gli amici, i circoli della Croazia per aver diciamo, raccolto questo progetto. Sono già tanti gli armatori e le barche che arrivano dalle acque della Dalmazia e io credo che potranno aumentare ulteriormente.
1: 11 anni già di esperienza anche con la vicina Slovenia, no? In queste...
0: Certo, ma adesso li mettiamo un po' in competizione positiva, virtuosa, per fare in modo che possano arrivare sempre più barche dalla Slovenia e sempre più barche dalla Croazia. La cerimonia, tra l'altro, di presentazione sarà molto importante, perché avrà una caratura istituzionale significativa con la partecipazione dei consoli generali, dei rappresentanti dei governi croati e sloveno in Italia, e quindi Barcolana diventa anche un luogo in cui ci si incontra nel segno, diciamo, dell'amicizia.
2: E con questo servizio si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, realizzazione tecnica a cura di Davorin Lovrecic. Sono le 19:53 minuti e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Bezia. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Ogni venerdì alle 10.30 i temi di politica e attualità della settimana a
1: Il Vaso di Pandora. Oh yeah!
0: Con Stefano Lusa e Andrea F.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, segnali in questi minuti sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27. Restiamo sulla tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21.30 di venerdì 18 fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere stradali. Entrata consigliata Miro Riago o Spinea sulla A4. Ancora tangenziale di Mestre, sempre dalle 21.30 di venerdì fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV
0: Radio
2: e Brescia Padova.
0: TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Occhi puntati sul campo del Palapanini di Modena, dove stasera, poco dopo le ore 21, si gioca Italia-Slovenia. Ultimo incontro della fase a gironi in ambito agli europei di pallavolo maschile. Le due nazionali inserite nel gruppo A al momento risultano prima, Italia con 12 punti e seconda Slovenia con 10. Gli sloveni, allenati dall'italiano Fabio Soli, in teoria potrebbero ancora chiudere da primi del raggruppamento con vittoria obbligatoria per 3-0 oppure 3-1, ma in questo caso influirebbero anche altri criteri oltre al quoziente set. Anche se è più probabile che la graduatoria resti quella attuale, con gli ancora imbattuti azzurri al primo posto. Chi sarà primo negli ottavi affronterà la Danimarca. La seconda se la vedrà con la Serbia, che chiude al terzo posto il girone C dopo che poco fa è stata battuta dal Belgio per 3-0. La nazionale slovena è riuscita ad assicurarsi almeno la seconda piazza nel gruppo A dopo essere passata ieri sera per 3-1 sulla Cechia. Il successo va ad aggiungersi a quelli su Slovacchia e Svezia, mentre l'unica sconfitta era arrivata per mano della Grecia. La sfida ceco-slovena era tutt'altro che scontata, dopo che già agli europei del 2021 gli sloveni erano stati battuti nella fase a gironi. Ieri, ad eccezione del secondo set vinto dalla Slovenia per 25-13, tutti gli altri parziali sono stati molto combattuti, col primo andato ai cechi a 24. Poi la rimonta della squadra di Soli, che ha stretto i denti vincendo il terzo e il quarto parziale col punteggio di 27-25 e 25-23. Tra le fila slovene, Nik Mujanovic ha firmato 21 punti, a cui si sono aggiunti i 17 di Rok Mojic. E ora la pagina del calcio. Seconda tranche stasera per quanto riguarda la prima giornata della nuova stagione dell'Europa League, dopo i primi 9 incontri disputati ieri. Alle 21 all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus inizia il suo cammino ricevendo gli olandesi del NEC Nijmegen, attualmente decimi in Eredivisie. Nei prossimi turni i bianconeri affronteranno in trasferta gli spagnoli del Celta Vigo, gli olandesi del AZ Alkmaar, gli israeliani del Hapoel Beersheba e gli ungheresi del Ferencváros. In casa invece riceveranno ancora i francesi del Rennes, i ciprioti dell'Omonia e gli spagnoli del Real Sociedad, partita quest'ultima che chiuderà la fase a girone unico il 28 gennaio del 2027. Intanto ieri sera, per quanto riguarda le italiane, è partito male il Milan, sconfitto a San Siro per 0-2 dal Benfica. Si è chiusa invece a reti inviolate la partita giocata sul terreno neutro di Bucarest tra gli israeliani del Hapoel Beersheba e la Dinamo di Zagabria. Esordio in salita anche per l'unica slovena in Europa. Lo Zegli è superato ieri per 2-0 dai tedeschi del Bayer Leverkusen. Non è dunque iniziata nel migliore dei modi la prima storica partecipazione degli istiriani all'Europa League. L'esito dell'incontro ha infatti rispettato il pronostico, con i padroni di casa che hanno sbloccato il risultato al 15° sugli sviluppi di un calcio d'angolo, anche se la marcatura a loro favore è stata firmata da Svitzeschlar, che nel tentativo di liberare l'area ha deviato involontariamente il pallone nella propria porta. Lo Seglie ha reagito e al 31esimo ha avuto una grande occasione con Benjamin Verbic, fermato però dal portiere Mark Flecken. Prima dell'intervallo ancora pericoloso il Bayer, ma Jean-Luc Leban ha negato il gol a Martin Terrier. Poco dopo anche Szczesler ha impegnato il portiere avversario con un colpo di testa. Nella ripresa il ritmo è calato. Leban ha salvato gli sloveni su un tentativo ravvicinato di Facundo Medina, mentre dall'altra parte Yaya Dakuli ha sprecato una buona occasione calciando fuori da posizione favorevole. Al 74esimo però il Bayer ha chiuso la partita. Dopo una conclusione di Afonso Moreira respinta da Leban, Medina ha firmato il 2-0 con un preciso tiro al volo. Il portiere sloveno è stato tra i migliori dello Celje, con la squadra che però non è riuscita a concretizzare due occasioni davvero importanti. Il prossimo impegno europeo della squadra slovena sarà il 15 ottobre, quando riceverà l'Omonia. Completiamo il blocco calcistico con la più recente conferenza stampa tenuta da Jürgen Klopp, CT della Germania. Nell'ambito dell'incontro coi media, l'allenatore ha voluto chiudere le polemiche sul futuro della nazionale tedesca. Il neo insediato commissario tecnico ha spiegato di credere molto nella quantità di talento a sua disposizione. Per i prossimi 4 impegni, Klopp ha incluso in rosa giocatori esperti e giovani emergenti, con l'obiettivo di valutare il maggior numero possibile di profili, mantenendo comunque una squadra competitiva. Il CT ha definito eccessivamente negative le percezioni sul calcio tedesco dopo la deludente esperienza ai mondiali, sottolineando però come le recenti osservazioni abbiano dato spazio a numerosi talenti promettenti. Nessun limite rigido d'età e porte aperte a tutti. La Germania cerca il giusto equilibrio tra gioventù, esperienza e personalità in vista dei prossimi grandi tornei. Per finire, il tennis. In Messico si sta svolgendo il WTA 500 di Guadalajara, dove la campionessa in carica americana nonché seconda seed, Iva Jovic, che la scorsa notte ha superato gli ottavi imponendosi 7-6-6-4 sulla turca Zeynep Sonmez, disputerà l'incontro dei quarti di finale contro la polacca Magdalena Frech, settima testa di serie. Frech, che al turno precedente ha eliminato la statunitense Caroline Dolehide. In un altro dei quarti si affronteranno la russa Ludmila Samsonova e la numero 1 del torneo ucraina Marta Kostyuk. Samsonova nella notte è passata in 3 set per 7-6, 6-2, 7-5 sull'americana Kayla Day. Kostyuk invece non ha ancora faticato e dopo aver saltato la partita del primo turno ha riposato anche negli ottavi visto il ritiro dell'avversaria Taylor Townsend. Le altre partite che definiranno le ultime due semifinaliste saranno Christina Buchs a Sara Bejlek, nonché il derby americano tra Sloane Stephens e Peyton Stearns.
0: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Eccoci qua, siamo tornati, benvenuti, bentrovati, bentrovati all'ascolto di Punte a Capo, prima puntata della nuova stagione. Torniamo in onda sempre il giovedì mattina per continuare a chiacchierare di libri e di cose culturali con qualche piacevolezza, ci auguriamo. Intanto cominciamo oggi con un bellissimo viaggio intorno al mondo di Dante per scoprire come il poeta che ha dato vita alla nostra lingua e alla nostra letteratura abbia la straordinaria capacità di non invecchiare mai. Ci invita a compiere questo viaggio il Festival Prospettiva Dante a Ravenna fino a domenica prossima, è iniziato ieri, questo festival particolarissimo, ed è con grande piacere che noi diamo il benvenuto al suo direttore artistico, professor Domenico De Martino. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
1: Grazie di essere nostro ospite. Professore, dunque sono 15 anni di Prospettiva Dante, l'unico festival interamente dedicato al sommo poeta nella città che lo accolse esule e dove è sepolto, lo sappiamo tutti. Le chiedo in prima battuta qual è l'impronta di questa edizione che mette ancora una volta insieme, lo vedremo con lei, eventi dei generi più diversi.
2: Come al solito noi cerchiamo di mettere insieme gli studi, la ricerca aperta a, ovviamente a, in un'ottica divulgativa, di alta divulgazione, con invece manifestazioni prettamente artistiche in cui vive oggi il magistero, l'opera di Dante. Quindi abbiamo cercato, come sempre, di trovare la presenza di Dante nel nostro oggi, diciamola così, ma non dimenticando che Dante è un uomo vissuto 700 anni fa, cioè dobbiamo anche capirlo, perché sennò poi è troppo banale, come dire, attualizzare le cose che non sappiamo cosa sono poi.
1: Ecco, Dante nostro contemporaneo si sarebbe tentati di dire, e si dice spesso, questa definizione però non è del tutto, diciamo, esatta, o comunque non le piace, professor De Martino.
2: Non mi piace molto, non mi piace, perché non è il nostro contemporaneo, fra l'altro. Sarebbe come dire, mi piace una persona perché è uguale a me. No, in genere ci piacciono le persone che sono diverse da noi, perché andiamo a scoprire territori nuovi. Dante è un signore che è vissuto 700 anni fa, figlio di una cultura molto lontana dalla nostra, inevitabilmente. Beh, io dico sempre, per far ridere un po', basta vedere com'è vestito, che non è nostro contemporaneo. Ecco, insomma, forse non era sempre vestito come ce lo immaginiamo, ma certamente non come ci vestiamo noi oggi. La bellezza è anche andare a trovare dentro un uomo così antico, dentro anche a delle forme letterarie che oggi non potremmo più utilizzare, è una verità o comunque una essenza che noi possiamo condividere. Diceva un grande critico letterario, filologo, Gianfranco Contini: non c'è un momento della mia vita in cui non mi è venuto alla mente, in un momento di difficoltà o di problematicità, un verso di Dante. Ora, lui probabilmente sapeva, anzi sicuramente molto più di quanto noi possiamo sapere, ma certo questo è vero, dentro Dante noi troviamo tanti agganci per noi oggi. Dante lo dice, io scrivo per la futura gente, questa è una sensazione bellissima, Dante ha scritto per noi, io mentre sto leggendo Dante mi devo ricordare che Dante ha pensato anche a me.
1: E a proposito, c'è un verso, c'è un passo di Dante che fa da filo conduttore, come poi consuetudine del festival, a questa nuova edizione che porta a Ravenna grandi ospiti e anche personaggi che non ti aspetti.
2: Dunque, il verso è un verso del Paradiso, del 23esimo del Paradiso, uno dei primi versi, la notte che le cose ci nasconde. Potrebbe sembrare un verso che chiude, cioè in cui il focus, come si dice, è l'oscurità, ma è un'oscurità che si apre. Nel prosieguo del canto questa oscurità è solo il momento di attesa della luce. E forse oggi noi viviamo in un momento che è una notte, o molte cose ci sfuggono, molte volte noi non sappiamo leggere le cose che stanno accadendo, proprio perché stanno accadendo ora con grandi salti, diciamo, culturali, tecnologici, non sappiamo leggerli, ma ci sarà un'alba. Ecco, noi vogliamo anche non una stupida speranza, ma in qualche modo, e con molta modestia, costruire questa speranza. Se noi andiamo ad indagare nell'oscurità quello che ci sembra oggi oscurità, magari un verso di Dante, noi troviamo anche una luce, e così la troviamo in tante cose. Noi quest'anno ci siamo un po' allargati, diciamo così, e abbiamo cercato veramente delle strade che a noi ci sono sembrate nuove. C'è un premio che si chiama Giallo Dante. Può sembrare banale, e magari lo è, ma il risultato secondo me non è banale, perché abbiamo chiesto dei racconti in cui il protagonista sia Dante o un personaggio dantesco, o ci sia comunque un riferimento a Dante. Sono arrivati 41 racconti, che non sono pochi, e nel complesso quello che viene fuori è una vera attenzione a Dante, cioè sono quasi tutti costruiti su una competenza vera dell'opera di Dante, e con un ragionamento che collega Dante in molti casi proprio all'oggi. Non solo un Dante attuale, ma noi che ci serviamo di Dante per leggere il nostro presente, per indagare il nostro presente. E questo è una cosa che mi è sembrata bella, come la presenza di giovanissimi che hanno partecipato. Segnaliamo, lo diciamo, una studentessa appena 17enne siciliana che ha scritto un bel racconto.
1: E magari ne sentiremo ancora parlare. Va reso, professore, direi anche merito al pubblico, che anno dopo anno ha accolto con favore la proposta di un festival che intreccia, lei lo diceva, spettacolo ed alta divulgazione. Non tutto può essere facile e divertente, a maggior ragione quando si parla di Dante.
2: Ma no, io penso che bisogna superare un po' questa cosa. Certo, noi abbiamo un po' tutti, io anche, il peso della scuola. Dante ci arriva attraverso la scuola in momenti in cui magari la nostra giovinezza ci farebbe desiderare altri orizzonti, altri linguaggi, altre cose. Ma qualcosa intanto resta comunque dell'insegnamento. Se ci fosse uno strumento per indagare quanto Dante passa anche attraverso le lezioni scolastiche e agisce nel ricordo, nella mente di tutti, anche dopo, avremo delle sorprese. Ma quest'anno abbiamo fatto una cosa che forse ha qualcosa a che vedere con quello che dicevo. Abbiamo fatto una mostra con un fotografo, Giampiero Corelli, ricercando persone che si chiamano Dante. Il titolo è Io sono Dante. Allora, potrebbe sembrare una battuta e basta, persone che si chiamano Dante, però abbiamo anche chiesto perché si chiamano Dante. E abbiamo scoperto tante cose interessanti, sia relative a chi ha scelto quel nome, sia a chi quel nome se lo vive. Anche in questo caso noi troviamo Dante nella società, troviamo Dante nella nostra cultura, a volte semplice, a volte assolutamente, come dire, marginale quasi, ma importante. Dante è un nome, è un'opera, è dei versi, delle idee che agiscono dentro di noi. Noi su questo siamo molto, io sono molto attento, perché sennò veramente rischiamo di dire è un grande poeta, lasciamolo ai professori che ne parlano con grande competenza, io mi annoio un po'. Abbiamo avuto anche dei drammi culturali, abbiamo detto, abbiamo sentito dire per molto tempo l'inferno è bello, il purgatorio è un po' meno, il paradiso è tutta teologia, non vale la pena leggerlo. No, il paradiso è assolutamente meraviglioso da leggere e possiamo tutti leggerlo e apprezzarlo. È un grande viaggio, è come se noi di un grande viaggio dicessimo no, non ti racconto come è andato a finire, no, ti racconto solo la prima tappa e la quarta. No, il viaggio ha un senso nella sua completezza, ma questo la gente lo sa.
1: E dunque raccogliamo, professore, il suo invito a leggere e a rileggere Dante. Io volevo tornare con lei a scorrere un po' il programma, perché oggi, leggo, è da un lato il giorno del ricordo di Virginio Gazzolo, grande maestro della scena, protagonista e amico del festival fin dalla sua prima edizione, scomparso ad agosto, ma è anche il giorno di Chiara Pavan. Ora, Chiara Pavan, chi è?
2: Beh, Chiara Pavan è una grande chef, assurda anche alla notorietà più, come dire, più generale attraverso Masterchef e tutte queste cose. È laureata in filosofia, che forse non fa male, e riflette, la sua cucina si basa su un uso misurato del cibo. Il titolo del suo intervento sarà appunto La misura del cibo. Allora abbiamo pensato che, insieme abbiamo pensato che forse si poteva trovare un collegamento col peccato della gola. Il senso della misura è una bellissima cosa. In fondo Ulisse è quello che perde il senso della misura quando passa le colonne d'Ercole.
1: Il folle volo,
2: esattamente. Quindi non fare il folle volo anche in cucina. Ma io vorrei, tra le cose, se posso dire... avremo una conclusione per noi molto importante, cioè daremo il nostro premio Dante Ravenna a Riccardo Muti, al maestro Muti. Sarà una grande occasione, perché ovviamente è a livello più alto il collegamento fra la musica e le parole. In gran parte della commedia si parla anche di musica. Ci sono i grandi filosofi che danzano e hanno quasi delle mosse da ballerini, e che seguono la musica. La musica è importantissima, sia i canti religiosi, sia anche i canti come modelli a cui fare riferimento. Premiare Muti è veramente un grande onore, una grande festa sarà, e speriamo di riuscire a far sentire a tutti che è bene avvicinarsi alla musica e alla poesia.
1: Questo riconoscimento assegnato da Prospettiva Dante, non tutti lo sanno, professor De Martino, segue da vicino quello che il maestro Muti ha ricevuto dall'Accademia della Crusca come benemerito della lingua italiana. Ora ricordiamo qui che all'Accademia è affidata la direzione scientifica del festival, rassegna che invece è promossa da quella importantissima realtà che è a Ravenna la Fondazione Cassa di Risparmio.
2: Certo, senza la quale noi non avremmo aria, diciamo così, da respirare. No, certo, è questo riconoscimento nostro, che ha seguito vie diverse e tempi anche diversi, è certo, è parallelo al riconoscimento che l'Accademia della Crusca ha voluto dare al maestro. Insomma, il maestro è uno che tutti noi possiamo vederlo anche sui vari YouTube o altre occasioni in cui spiega come le parole siano legate alla musica, le parole e la musica diventino poi l'opera, diventino, che non si deve cantare delle sillabe a caso, solo per metterci sopra delle note. E quindi il suo contributo anche alla diffusione della lingua italiana nel mondo è stato importante. Io ho conosciuto persone negli Stati Uniti che parlano un italiano che sembra quello della Traviata o del Nabucco, perché quello è il percorso, e quindi è una cosa molto importante, perché poi appartiene alla nostra grande tradizione, insieme letteraria e musicale.
1: Allora facciamo un ultimo nome e poi ci salutiamo, direttore, sempre domenica e atteso a Ravenna, anche Aldo Cazzullo, innamorato di Dante, a cui ha dedicato dei libri di straordinario successo in questi ultimi anni.
2: Certo, questa è anche un'altra cosa che ci fa piacere poter avere, è uno straordinario comunicatore che ha, con interventi, con libri, come lei diceva, portato Dante verso un pubblico molto largo, larghissimo. E quindi noi lo vogliamo ascoltare qua, perché rappresenta un momento importante della divulgazione, con una capacità assoluta e anche invidiabile di portare dei contenuti a un pubblico molto largo, in maniera piacevole, divertente e non banale.
1: E non banale, insomma, tante occasioni, dicevamo, per un incontro rinnovato con Dante, il suo pensiero inesauribile, la capacità anche di parlare al presente. Altri eventi ancora avremmo potuto ricordare, ma chi lo desidera potrà ritrovarli nel sito del Festival. L'ingresso è sempre gratuito, varrà la pena di sottolinearlo. E quindi molte grazie a Domenico De Martino, direttore di Prospettiva Dante, in corso a Ravenna fino a domenica prossima. Noi le facciamo i migliori auguri, è stato un piacere, buon lavoro e buon festival, direttore. Grazie.
2: Grazie a voi, grazie infine. Grazie.

0: E con Punto e a Capo ritorna Leggio, rubrica di libri a cura di Luigi Tassoni, autorevole critico e compagno di viaggio anche in questa nuova stagione del nostro programma. Cominciamo col Botto di Platone, una storia d'amore, romanzo biografico di Matteo Nucci, dedicato al celebre filosofo, è arrivato secondo all'ultimo premio Strega, un libro diventato anche un grande successo di vendite, un libro di cui si è parlato molto. Molto unico neo, per dir così, di questo bestseller che rende accessibile il pensiero di Platone a chi non ha mai studiato filosofia, con le sue 576 pagine, è un vero e proprio tomo.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Finalista all'ultimo premio Strega, il romanzo di Matteo Nucci intitolato Platone, una storia d'amore edito da Feltrinelli, ci conduce dietro le quinte nella vita di uno dei maggiori filosofi di tutti i tempi. Il modo in cui lo fa Nucci, rievocando fatti che risalgono a 2400 anni fa, ci incuriosisce molto ed ha del resto conquistato tantissimi lettori. E dunque andiamo a scoprire con il nostro professore Luigi Tassoni, che siamo felici di ritrovare dopo la pausa estiva, in che modo lo scrittore ci racconta l'esistenza di Platone, il famoso filosofo ateniese che diventa protagonista di un romanzo storico o di un romanzo biografico.
2: Sì, allora intanto sono molto contento anch'io di riprendere le nostre chiacchierate per Leggio e di cominciare quest'oggi proprio con Platone. Perché appunto la sua curiosità e la curiosità di tanti lettori di questo romanzo l'ho condivisa sin dal primo momento, spinto a leggere le oltre 500 pagine di questo libro di Matteo Nucci dedicato al famoso Aristocle, ovvero Platone. Aristocle, come tutti sanno, era il nome vero di Platone. E devo dire che lo scrittore ha scelto con successo di calarsi nei luoghi e negli anni di un filosofo determinante per il pensiero occidentale, cioè vissuto nel periodo che va dal 428 e arriva al 348 avanti Cristo, e si spinge fino agli ultimi istanti di un Platone ottantenne e fino alla fine mentalmente attivo, e lui stesso mosso ancora da curiosità nella sua casa ateniese e ancora con la memoria dei suoi amori, della sua principale preoccupazione, ovvero quella di non rinunciare né all'anima né al corpo, e non rinunciare né alla vita privata né alla vita pubblica, e tenendo insieme questi due aspetti dell'esistenza politica e privata che molto lo avevano impegnato anche fuori dalla Grecia, sin dalle giovanili frequentazioni dei pitagorici a Taranto e alla sua avventura, disavventura a Siracusa, dove arriva la prima volta a 40 anni e dove conosce uno degli amori a lui più cari, lo sfortunato Dione, inizialmente vicino al tiranno di Siracusa, Dionisio.
0: Nel raccontarci Platone, Matteo Nucci ricorre, professore, a uno stratagemma narrativo, la creazione di un alter ego e lo straniero, la voce narrante un po' misteriosa di questo libro.
2: Eh sì, non poteva che essere così, cioè che ricorresse a una stratagemma e lo portasse a creare un alter ego, giacché la presenza di questo testimone attivo, che appunto praticamente non ha un nome, lei lo ricordava, viene chiamato semplicemente straniero, consente di seguire i risvolti di vicende decisive sempre più addentro nel privato di Platone, ma anche nella sua vita pubblica, come se anche noi fossimo seduti ad esempio fra gli scranni della famosa e bellissima Accademia Platonica ad Atene, a vedere giovani menti e un pubblico sempre più ampio che ascolta la lettura ad alta voce dei dialoghi di Platone, seguita da Platone stesso, via via che il filosofo decide di condividerli con il pubblico e poi sottoporli alle famose discussioni. Fra quegli scranni ideati da un Platone 42enne percepiremo o percepiamo il ricordo e l'inguaribile senso di colpa per la memoria della morte ingiusta e direi traumatica del suo maestro Socrate. E vediamo quasi con i nostri occhi coloro che daranno nome ai celebri personaggi di Platone, cioè Fedone, Teeteto, Glaucone, Agatone, Liside, e poi nella vita l'amatissima sorella Fotone e suo figlio, il filosofo Speusippo, che qualche piccolo dispiacere lo dette a Platone. Fino a rirompere, nell'ultima parte dell'esistenza del filosofo, di un giovane 17enne, che si chiama Aristotele, che il vecchio filosofo chiama lettore o mente. E questo Aristotele è già critico, sin da quegli anni, pronto a dei distingue con una mentalità ordinatrice che non era familiare a Platone e del tutto diversa appunto dalla mente creativa e poetica di Platone, il quale scopre subito che Aristotele ragiona bene, ma come ripete più volte non sa scrivere altrettanto bene.
0: E nel romanzo seguiamo dunque le fasi della scrittura di opere fondamentali per tutto il pensiero occidentale, ma conosciamo anche meglio la persona di Platone. L'autore racconta un essere umano e non solo il filosofo.
2: Proprio così, sì, questo è il bello del romanzo. È un Platone che sembra portare con sé il trauma, lo dicevo prima, dovuto alla propria incapacità di offrire una via di salvezza al triste finale di Socrate, il filosofo che lo stesso Platone rianimerà come protagonista di tanti suoi dialoghi, dandocene una propria versione che però muta nel tempo, e che parte dalla bellissima Apologia di Socrate, un testo davvero che consiglio a tutti. E con Platone impariamo a familiarizzare con la voce da cigno, sottile, stridula, forse femminile, di cui ci parla lo scrittore Nucci, e il corpo ben allenato e non certo longilineo, e una certa ritrosia, una forma quasi di timida riservatezza che spesso però verrà mal interpretata dai suoi interlocutori. Così come familiarizziamo nel romanzo di Nucci con l'amore del filosofo per il silenzio e con la persecuzione delle invidie nei suoi confronti, delle maldicenze, delle falsità che accompagnano quasi per intero la storia del filosofo, che è la storia di un uomo in buona fede, ecco, fiducioso nei confronti della capacità umana di conciliare desiderio e dolore, corpo e anima, sentimento e ragione, ma direi anche vita familiare, perché vediamo un Platone immerso anche completamente nella sua vita familiare e vita pubblica, come in un cerchio unico.
0: Sulla copertina del romanzo di Nucci leggiamo scritta in caratteri greci la parola Eros, e allora spieghiamo che ruolo dà all'Eros, amore in greco, il grande filosofo, e magari qual è il senso più autentico di quell'espressione che tutti conosciamo, amore platonico.
2: Sì, quest'eros e questo amore platonico, che è cosa tutt'altro che comune, che ben spiegata dall'espressione volgarmente usata, va appunto, l'eros va posto giustamente sotto lente di ingrandimento per la comprensione del pensiero di Platone. Ne è quasi il motore primo, e come spiegato benissimo nel simposio, è un altro capolavoro di Platone che tutti potrebbero leggere oggi. L'eros riguarda la passione, la partecipazione.

0: diversi da allora, e sono tanto diversi anche questi luoghi, immaginandosi appunto i luoghi platonici, il Pireo, la luce di Atene, la solitudine di Sparta, l'affollata e insidiosa Siracusa, la misteriosa Taranto e i campi intorno all'edificio dell'Accademia Ateniese e i due amatissimi cavalli di Platone e la sua famiglia, i due fratelli e la sorella, nonché i primi amori fuggevoli e quelli come Eufronis e Dione che lo seguiranno fino alla fine. Eros e pensiero sono tutt'uno nell'opera di Platone, nella sua scrittura proprio, tutt'uno in questo personaggio straordinario.
1: E poiché lei ha citato fin qui varie opere del filosofo, mi verrebbe da chiederle quale altra ancora potrebbe consigliare, diciamo, a un giovane, ma o comunque a chi voglia cominciare a entrare nel fascino di questo pensatore, che pur dalla sua lontananza temporale continua a parlare alla nostra contemporaneità.
0: Sì, rispetto ai filosofi grandi maestri del pensiero greco, Platone ha un pregio enorme, è diretto e leggibile, molto vicino fra l'altro a noi in molti suoi aspetti, quindi i dialoghi, soprattutto i dialoghi platonici, sono interessantissimi ancora oggi per questo motivo. Io sottolineerei ancora una volta l'importanza del simposio, che è appunto giustamente tradotto come il simposio o sull'amore, e sul quale il nostro filosofo Umberto Galimberti ha scritto pagine indimenticabili e nelle quali ricorda che amore per Platone appartiene all'enigma e l'enigma appartiene alla follia. C'è sempre questa componente nell'opera di Platone. Non a caso si parla nel testo delle cose d'amore, in greco è ta afrodisia, e del complesso meccanismo che coinvolge la psiche e a volte l'impossibile soluzione delle nostre passioni, delle nostre scelte, dei nostri desideri, oppure il loro irrealizzabile acquietamento. Ora, entrare nel complesso di fattori che si generano in queste circostanze è l'invito di un Platone che sembrerebbe un esperto della psiche, oltre che della mente, e della fisicità della parola proprio.
1: Le ultime battute, professore, sono dedicate, come sempre, alla nostra lettura, alla lettura di un breve brano che questa settimana è tratto dal romanzo che molto ci ha incuriosito, Platone, una storia d'amore di Matteo Nucci, edito da Feltrinelli.
0: E leggo un breve inserto riepilogativo proprio quasi verso la fine del romanzo. Ricostruire lo sviluppo dell'anima e dello spirito di Platone. Ho passato una vita con questa idea, una vita a rincorrere l'uomo fin dal primo incontro. Con discrezione, con rispetto, seguendo le abitudini paterne in genere, a volte invece con esuberanza, seguendo la natura materna, quella che del resto lui ha sempre ammirato. Il ribollire della rabbia di fronte all'ingiustizia, lo schianto folgorante dei precordi, la forza erotica. Del resto, per leggere e immaginare di comprendere le sue opere, c'è bisogno di attenzione e disciplina. Ma per farle entrare dentro il corpo poi è necessario solo l'amore.
1: E anche noi così ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Punto e a Capo. Grazie come sempre della vostra attenzione da Ornella Rossetto con Max Invergan. Buon proseguimento di ascolto a tutti.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per una nuova puntata di Pairapapà, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi di un personaggio molto, molto particolare, molto sensuale e al contempo anche un personaggio che musicalmente e non solo ha dato tanto ed è scomparsa purtroppo il 25 aprile del 2026 all'età di 93 anni, ma la notizia per qualche motivo che non conosco è stata comunicata dal figlio Steven solo 4 mesi dopo. Ecco perché ne parliamo solo oggi. Lei è Abelaine, pseudonimo di Abigail Francine Lastman, che è stata una cantante, attrice, ballerina statunitense in auge soprattutto negli anni 50 e 60. Come personaggio della televisione le è stata dedicata una stella dell'Hollywood Walk of Fame al 6385 di Hollywood Boulevard. Nata a Brooklyn in una famiglia ebrea da Abby e Grace Lastman, mosse ancora bambina i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice radiofonica, riuscendo poi a imporsi come cantante e ballerina a Broadway. Giovanissima, aveva solo 19 anni, si sposò nel 1952 con il musicista e direttore d'orchestra spagnolo, cubano di adozione, Xavier Cugat, molto più maturo, avendo ben 32 anni più di lei, la cui influenza è stata evidente nella produzione musicale dell'attrice cantante, costituita prevalentemente da ritmi latinoamericani come il mambo, il cha-cha-cha e la rumba. I due poi si separarono nel 64 e poi nel 65 si risposò con l'avvocato Perry Left, ma qui andiamo poi nel gossip e allora, come sapete, io evito il gossip, ma era giusto così, come un dato di cronaca. Si è affermata come fan fatale, una grande popolarità in Italia, dove partecipò fin dal 55, generalmente in coppia con suo marito, ad alcuni show televisivi di successo e recitò anche in diversi film. Diciamo, per una certa pruderie dell'epoca e una certa, diciamo così, censura a volte anche un po' esagerata, proprio per questa sua sensualità, i primi tempi, pensate un po', oggi fa quasi ridere questa cosa, però è vera, fu d'obbligo, diciamo, in TV inquadrarla solo a metà perché le sue movenze erano giudicate troppo sensuali. Per fortuna poi, insomma, questa cosa venne a cadere e Abelaine è stata poi vista in tutta la sua sfolgorante bellezza, nonché sensualità. E noi abbiamo incominciato, abbiamo parlato sì dell'orchestra di Xavier Cugat, però ci concentreremo in particolar modo su un bellissimo disco, Be Mine Tonight, che è attribuito a Tito Puente con Abelaine. Era un disco particolarmente interessante, uscito nel 1957-58, dico queste due date perché in alcuni paesi uscì appunto in un anno, in altri nell'altro. Dicevo, un disco particolarmente interessante perché si trova all'incrocio tra il grande mondo della musica latina da ballo, il pop vocale americano e quella particolare estetica degli anni 50 in cui sensualità, esotismo e, diciamo così, chiamiamola sofisticazione orchestrale venivano accuratamente dosati. E noi abbiamo incominciato con un brano che poi apriva anche il disco in maniera, oserei dire, programmatica, Pan Amori Cha Cha Cha, che dichiara immediatamente la filosofia del disco: sensualità, divertimento, internazionalismo e ritmo, quasi un biglietto da visita, insomma. Il cha-cha-cha permette a Puente di costruire un accompagnamento molto mobile nel quale la sezione ritmica ha una funzione fondamentale e Abelaine entra immediatamente dentro il ritmo senza cercare un'interpretazione drammatica. È musica da club, sala da ballo, televisione, nightlife e soprattutto è musica che nel 1957 comunicava una precisa idea di modernità. Praticamente si può dire che questo brano era un po' il manifesto dell'album. Il titolo è già un programma, questo Pan Amori Cha Cha Cha, che mette insieme tre elementi apparentemente semplicissimi: pane, cioè il nutrimento, amore, cioè il desiderio, e cha cha cha, cioè piacere, danza e divertimento. Adesso andiamo proprio sul brano invece che intitolava e che intitola il disco, Be Mine Tonight, che sarebbe poi Noche de Ronda, che forse si può considerare la traccia più importante dell'intero album. Noche de Ronda è uno dei grandi standard della canzone messicana, composto da Agustín Lara. Il titolo, appunto, Be Mine Tonight, derivava proprio dall'adattamento internazionale della canzone. Qui emerge più il lato, diciamo, bolero, quindi un altro ritmo, diciamo, rispetto al precedente, che era appunto un cha-cha-cha. E questo è importante perché mostra che Puente non è soltanto il percussionista scatenato del mambo, per cui era tanto noto, sa costruire anche delle atmosfere più languide. La parte orchestrale quindi diventa più morbida, lasciando spazio alla voce di Abelaine, che può accentuare il lato sentimentale e notturno di questo brano. Ed è probabilmente il momento in cui il titolo dell'album trova la sua vera
vera ragion d'essere. E allora noi ascoltiamola. Noche de Ronda a Belén, accompagnata dall'orchestra di Tito Puente.

Per quanto riguarda Tito Puente, che ricordiamolo sempre perché magari qualcuno pensa che la celeberrima Oye Como Va sia un brano di Santana, in realtà era una cover perché il suo autore era proprio Tito Puente che ovviamente la eseguì per primo. Dicevo, Puente era uno dei grandi artefici dell'evoluzione della musica latina negli Stati Uniti. I suoi timbales, queste percussioni, non hanno una funzione puramente decorativa, sono parte integrante dell'architettura musicale. Nello specifico questo album che stiamo prendendo in considerazione, Be Mine Tonight, ecco, in questo album il ritmo latino diventa una sorta di seconda grammatica, diciamo così. La struttura melodica delle canzoni rimane spesso riconoscibile per il pubblico americano, però la frase viene in qualche modo latinizzata, il ritmo la modifica e l'orchestra la rende più sensuale. E poi naturalmente c'è Abel Lane che la restituisce come spettacolo vocale. Una formula, diciamo, molto intelligente, e c'è da precisare che magari non saremo davanti alla musica afrocubana più autentica e filologica di Puente, siamo davanti però a una sua versione internazionale, spettacolare, destinata anche al pubblico pop, ed è forse proprio questa contaminazione a dare al disco il suo fascino. Per quanto riguarda Abel Lane, oggi è facile che l'immagine, la sua immagine venga ricordata soprattutto per la sua sensualità, lo abbiamo ribadito più volte all'inizio, però in quell'anno, nel 57, quella sensualità era proprio parte integrante del suo linguaggio artistico. Abel Lane non possedeva una voce enorme o drammatica. Il suo punto di forza è un altro, ed è proprio il fraseggio, cioè cantava con una certa leggerezza, spesso quasi ammiccando al pubblico, e sapeva usare consonanti, piccole inflessioni, pause, accenti ritmici, sorrisi vocali e sottintesi. Insomma, una cantante, se vogliamo, anche molto fisica, e questo si sposava magnificamente con Tito Puente. Quindi una voce che non deve dominare l'orchestra, deve, come dire, ballare, ecco, se vogliamo usare un termine metaforico, ma neanche tanto metaforico, vero, insomma, reale, deve ballare insieme all'orchestra. E in questo senso l'album Be Mine Tonight è molto più vicino alla tradizione delle grandi vocalist dello spettacolo americano che quella della cantante melodica tradizionale. Ecco, per quanto riguarda, ovviamente mi riferivo alla voce di Abel Lane in questo disco. Bene, passiamo ancora a un altro brano sempre estratto da Be Mine Tonight. Si tratta di Anna, altrimenti nota anche come El Negro Zumbon. Diciamo che in questo senso il brano è uno di quegli esempi un po' cinematografico e un po' internazionale, perché è contemporaneamente New York, Cuba, Messico, Italia, Broadway, Hollywood, e questo è proprio il suo elemento più moderno, il cinema che viene trasformato in musica latinoamericana. E questa forse è una scelta curiosa, la scelta di questo brano. Anna proviene dal film italiano Anna, appunto, del 1951, diretto da Alberto Lattuada e interpretato da Silvana Mangano. La canzone poi è accreditata a Vatro, Enwick e Giordano nelle fonti dell'album. Il punto interessante è la trasformazione, cioè qui Puente non deve semplicemente accompagnare una canzone italiana o di qualsiasi altro paese, deve proprio reinventarne in qualche modo il carattere. Quindi il materiale melodico conserva naturalmente la propria identità, ma l'orchestrazione lo porta dentro il mondo della musica latina. Quindi è proprio questo percorso che rende questo brano molto interessante anche dal punto di vista storico. E appunto per questo motivo Abel Lane deve modificare leggermente il suo approccio. Qui è meno aggressiva, magari un po' meno giocosa, la sua interpretazione diventa più melodica e sentimentale, ma senza trasformarsi in una grande interpretazione drammatica, come abbiamo detto che non era, diciamo, nelle sue corde. Un risultato sicuramente elegante e accessibile. Quindi direi a questo punto di ascoltarla. Anna e il Negro Zumbon, sempre Abel Lane con l'orchestra di Tito Puente.

arriviamo forse al brano più interessante, specialmente per un ascoltatore italiano. È un classico questo, si tratta della celeberrima Arrivederci Roma, come dire che Roma passa attraverso L'Avana e New York. Infatti è una, la canzone era di Renato Rasche, il contesto internazionale di Carl Sigman, e Arrivederci Roma era già una canzone costruita per evocare una Roma cinematografica internazionale. E qui Puente compie un'operazione quasi paradossale, cioè prende una canzone che rappresenta l'Italia all'estero e la restituisce all'Italia attraverso un'orchestra latinoamericana. Diciamo un piccolo gioco di specchi. Diciamo che la melodia di Rasche è estremamente riconoscibile, Puente infatti non cerca di modificarla radicalmente, la lascia sostanzialmente leggibile, ma la veste con ritmo latino, le percussioni immancabili, interventi orchestrali, una vocalità più internazionale, quindi una contaminazione più che una trasformazione. Si può considerare un piccolo esempio di globalizzazione musicale ante litteram. E qui diciamo che l'interpretazione di Abelain è molto diversa da quella che potrebbe offrire una cantante italiana. Lei non cerca il sentimentalismo tipico della canzone melodica, la pronuncia e il fraseggio danno al brano proprio un carattere internazionale, quasi da grande spettacolo. Ed è appunto questo che rende la sua versione storicamente interessante. Quindi non è ovviamente la Roma cantata da un'italiana, è Roma vista da un'americana attraverso questa estetica latinoamericana, quello che abbiamo detto insomma a proposito anche del vestito orchestrale che ha cucito Tito Puente. Qui forse può emergere anche il limite, cioè se si conosce bene l'originale italiano si può avere anche la sensazione che qualcosa venga inevitabilmente perduto. La malinconia della partenza, il rapporto con la città, la dimensione affettiva italiana vengono in parte sostituiti da una dimensione più glamour e cosmopolita, ma non è, diciamo, necessariamente un difetto, è semplicemente, come dire, un'altra lettura. E allora ascoltiamo questa curiosa versione di Arrivederci Roma, sempre Abelain e l'orchestra di Tito Puente.

Lasciamo l'orchestra di Tito Puente e andiamo adesso con quella di Xavier Cugat. Esattamente siamo quindi nel 1961 con l'album Abilene with Xavier Cugat and this Orchestra. E anche in questo caso ascoltiamo un classico with Xavier Cugat and this Orchestra. E anche in questo caso ascoltiamo un classico, Historia de un amor, un celebre

personali. Il significato del brano è un profondo lamento d'amore e di perdita. Diciamo che, ecco, più che una normale delusione romantica o una rottura, il testo esprime il dolore straziante per una perdita definitiva. Racconta di un amore così grande che, dopo l'addio imposto dalla morte, lascia la vita del protagonista vuota e buia. E le parole quindi descrivono proprio il rimpianto, il ricordo vivido della persona amata e l'impossibilità di trovare un conforto paragonabile a quell'affetto svanito. Direi di ascoltarla, appunto, Storia di un amor, sempre la voce di Abel Lane, questa volta con l'orchestra dell'ex marito, il primo, insomma, marito Xavier Cugat. Ultimo brano quindi per questa puntata di Parapapà, e io ovviamente vi do l'appuntamento la settimana prossima e vi auguro naturalmente anche un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21:30.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, I don't know, four, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. Two Blues Radio Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
4: Nottetempo.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly per il primo Pio 4 della stagione per quanto riguarda la mia conduzione al giovedì. Pronti allora per due ore di musica con le migliori hit, tante notizie e curiosità? Allora, partiamo subito con le nuove uscite. John Legend è uno di quegli artisti che negli ultimi 20 anni abbiamo incontrato spesso tra soul, pop, R&B, con una voce che ormai è diventata immediatamente riconoscibile. E adesso arriva un nuovo singolo, Daylight. Daylight è uno dei pezzi più luminosi del disco, una canzone che parla della presenza di una persona capace di portare un po' di luce anche nelle giornate meno semplici. John Legend ha raccontato più volte quanto la sua musica sia cambiata con il passare degli anni, soprattutto dopo il successo di All of Me, quando la sua vita privata era diventata poi inevitabilmente parte del suo lavoro. E da quel momento nelle sue canzoni l'amore non è più soltanto quello romantico delle grandi dichiarazioni, ma anche quello legato alla famiglia e alla vita di tutti i giorni. Sentiamocelo, John Legend col nuovo singolo Daylight.

E dalla luce di Daylight di John Legend passiamo a una voce molto più giovane, ma che sta facendo parlare di sé, Sienna Spiro e Great Expectations. La canzone non è uscita proprio in questi giorni, ma è arrivata da noi più recentemente e sta trovando adesso il suo spazio anche nella programmazione radiofonica. Il titolo, che significa proprio grandi aspettative, è piuttosto azzeccato per una ragazza che si è ritrovata a gestire aspettative sempre più grandi, infatti, in pochissimo tempo. Nel suo modo di cantare si sentono influenze anche qui, soul, pop, ma anche qualcosa di un po' più classico. Una voce anche molto potente per la sua età, che spesso porta a fare paragoni con artiste di generazioni precedenti. L'hanno paragonata a Amy Winehouse, ad Adele e moltissime altre. E proprio questa voce è stata una delle ragioni per cui Sienna Spiro ha attirato così rapidamente poi l'attenzione. Sentiamola col singolo Great Expectations.

Ed è tornata anche Lisa con un nuovo singolo che anticipa il prossimo album. Kintsugi, in uscita, è uscito questo singolo l'11 settembre, prende il nome dall'antica tecnica giapponese con cui si riparano gli oggetti di ceramica rotti, mettendo in evidenza però le crepe, spesso magari con l'oro, non so se avrete visto da qualche parte. Dunque, mettendo in evidenza invece di nascondere i difetti. Un'immagine che Lisa utilizza per parlare di fragilità, di cambiamenti e di quelle esperienze che, anche quando lasciano delle ferite, finiscono per diventare poi parte della nostra storia. Il brano è scritto proprio da lei, da Elisa, è prodotto da Dardust e dà il titolo al nuovo album che uscirà il 27 novembre. E sarà un periodo importante anche per la sua carriera, perché nel 2027, il prossimo anno, Elisa festeggerà 30 anni dall'inizio del suo percorso musicale. Però intanto noi ce la sentiamo col nuovo singolo, Kintsugi, Elisa.

Dopo aver costruito negli anni un seguito internazionale tra alternative rock e pop rock, i Nothing But Thieves sono tornati con una nuova fase musicale. A Different Kind of Happiness, questo è il singolo, e arriva dopo un periodo in cui la band inglese ha preso un po' di distanza dai ritmi della promozione, dei tour, e già dal titolo suggerisce un'idea diversa di felicità. Non quella perfetta e raggiungibile, ma qualcosa di più concreto, personale e forse anche un po' più adulto. A Different Kind of Happiness si inserisce proprio in questo percorso di cambiamento, diciamo, dei ragazzi della band, con un suono che mantiene l'identità della band ma guarda anche oltre il classico alternative rock. I Nothing But Thieves ce li sentiamo con A Different Kind of Happiness.

E ci è voluto un incontro sul palco per far nascere una collaborazione che fino a poco tempo fa non esisteva ancora. Geolier e Achille Lauro hanno cantato insieme allo Stadio Olimpico di Roma, dove Lauro era ospite durante il concerto di Geolier, e da quella serata è arrivato anche un brano nuovo. Si intitola Per noi ed è la loro prima collaborazione ufficiale. È una ballad, piuttosto diciamo lontana dai classici tormentoni estivi, costruita attorno a questa storia d'amore fatta di distanza e di rimpianti. Geolier e Achille Lauro insieme per la prima volta in questa nuova collaborazione, il singolo si intitola Per noi.

E torna anche la voce di Jack Savoretti con The One, una canzone che parla di quella persona che tra tutte rimane proprio la più importante. Un tema semplice ma che Savoretti affronta con quel suo modo di mescolare pop, cantautorato e influenze anche mediterranee, qualcosa che è diventato negli anni una delle caratteristiche più riconoscibili della sua musica. The One parla semplicemente di una relazione e della persona con cui si sceglie poi di condividere la propria vita, diciamo la persona prescelta. Un testo diretto senza troppi giri di parole, accompagnato dal classico sound di Jack Savoretti, The One.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Let's go.

Seconda parte del Pio 4 di oggi, cominciamo con Mariah Carey e Heartbreaker. Parliamo di lei perché è stata battuta, cioè è stato eguagliato il suo record di 22 settimane in cima alla classifica Billboard US. In verità il record era con la canzone All I Want For Christmas Is You, però dai, cioè non me la sento di cominciare già con il Natale, dunque ne ho scelta un'altra. Ma pian piano mi sa che si sta comunque scongelando Mariah Carey. Ella Langley ha raggiunto Mariah Carey in cima a uno dei record più importanti della Billboard Hot 100, la classifica americana. Chosen Texas, il suo singolo, ha infatti totalizzato anche lui 22 settimane non consecutive al primo posto della classifica americana, eguagliando, come dicevo prima, All I Want For Christmas Is You. Il brano di Mariah Carey, ormai conosciutissimo, pubblicato nel 94, ha accumulato negli anni 9 settimane in vetta grazie al ritorno stagionale che fa ogni anno durante il periodo natalizio. Ma con il Natale ancora lontano, Chosen Texas potrebbe ora superarlo e diventare il brano con maggior numero di settimane al numero uno della storia della classifica Billboard US. Vedremo come andrà a finire, ma tanto poi arriva di nuovo il Natale, dunque Mariah Carey riprende terreno e aggiunge altre settimane in vetta, ma comunque vabbè. Vedremo cosa succede. Intanto sentiamo Ella Langley, Choosing Texas.

Immaginate di esservi persi i concerti delle Spice Girls negli anni 90 e di essere finalmente abbastanza grandi da avere i soldi per comprare i biglietti per un tour della reunion. Come ad esempio io potrei essere una persona di queste. Dicevo, i tour della reunion, solo per scoprire che no, il grande annuncio che le Spice Girls dovevano fare in questi giorni non era una reunion, bensì un cofanetto. Ecco, e praticamente il web si è scatenato. Oggi ho contrattato con mio marito sul mio budget per i biglietti delle Spice Girls ed è stato inutile, scrive una persona. Ha commentato una fan sul post Instagram. Poi anche certi hanno commentato con un semplice "tutto qui" oppure "stavo letteralmente cercando lavori part-time per comprarmi i biglietti per il tour" e invece niente. Le Spice Girls avevano pubblicizzato qualcosa sui social media nelle scorse settimane, ma le promesse sono state ampiamente deludenti a quanto pare, almeno per il momento. Ecco, un fan ha ipotizzato che l'annuncio del cofanetto con tutti i singoli ristampati potesse essere però una mossa di marketing per sondare il terreno in vista di una poi magari vera reunion. Dunque stanno ancora sperando, i fan delle Spice Girls proprio non demordono mai. Per ora però sono solo speculazioni. Noi ci sentiamo le Spice Girls con Stop.

E a proposito di cofanetti, Beyoncé ha messo in vendita sul suo sito ufficiale una scatola in legno a 837,95 euro, ovvero 948 dollari. E cosa c'è dentro questa scatola? Niente. Cioè, questa scatola è fatta per ospitare i vinili della cantante, ma non ne include nemmeno uno. Si chiama la Beekeeper Collector Box. È uscita in corrispondenza del ventennale e della ristampa dell'album B-Day ed è ispirata alla bellezza delle tradizionali casse da apicoltura. Tutto bellissimo, si legge nella descrizione, ed è progettata per conservare ed esporre la tua collezione di vinili di Beyoncé, che però è da comprare a parte. Dunque si riceve solo una bella scatola di legno che ricorda le scatole degli apicoltori alla modica cifra di 837 euro. Ecco, per i fan di Beyoncé, magari funziona, magari veramente riesce a vendere, però dai, almeno poteva metterci un vinile dentro, non so, in regalo, in omaggio, no, niente. Beyoncé, ce la sentiamo con EXO. Thank you.

la storia di Beyoncé si inserisce in una tendenza abbastanza folle. Gli artisti non vendono più soltanto magliette, dischi. Nel merchandising musicale sono comparsi negli anni prodotti come diamanti, vino, lacrime imbottigliate, attenzione, e persino oggetti completamente scollegati dalla musica. Torniamo alle lacrime imbottigliate. Chi è stata? È stata Noah Cyrus, che nel 2018, per promuovere il singolo Good Cry, mise in vendita 12 lacrime, circa, proprio 12, raccolte in una piccola boccetta. E il prezzo? $12,000, cioè potevate comprare le lacrime. Quanto avrà dovuto piangere per riempire queste boccette? Comunque era una collaborazione di merchandising ovviamente con Pizza Slime, e l'articolo era disponibile per sole 48 ore, dunque solo 48 ore di tempo per comprare queste lacrime nella boccetta. Noi sentiamo Noah Cyrus con Good Cry.

E se pensate che il merchandising di una band significhi magliette, cappellini, magari qualche poster, con i Kiss bisogna cambiare completamente prospettiva, perché anche loro hanno avuto delle idee geniali. Perché nel loro caso praticamente qualsiasi oggetto poteva diventare un prodotto con la faccia di Gene Simmons e soci. Nel corso degli anni Kiss hanno messo in vendita di tutto, dalle classiche magliette ovviamente fino a prodotti decisamente più improbabili. C'erano per esempio i preservativi firmati Kiss, ma anche una bara vera e propria, la celebre Kiss Casket, decorata con il logo della band e venduta a migliaia di dollari. E non era soltanto una trovata, perché alcuni fan l'hanno effettivamente utilizzata per la propria sepoltura, cioè l'hanno proprio scelta e alla fine hanno sono riusciti anche a venderle queste bare, ecco. Poi ci sono gli oggetti ancora più bizzarri. C'è un set per la colazione dei Kiss, bicchieri, giochi da tavolo, flipper, profumi, chitarre e quant'altro, maschere ovviamente, persino prodotti alimentari. E una delle cose più assurde è che il merchandising dei Kiss è arrivato persino nel mondo delle chitarre immaginarie. Perché tra i loro prodotti, attenzione, sono comparse anche corde per le air guitar, cioè corde di ricambio per uno strumento che naturalmente non esiste. Dunque si compravano queste corde che non esistono per uno strumento che non esistono. Ma chi le compra queste cose? Magari sono poi oggetti da collezione, non lo so. Comunque, tra le corde che non esistono e la bara, ecco, avete l'imbarazzo della scelta. Rock and Roll All Night, Kiss.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

terza parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con Snoop Dogg, perché sarà lui a condurre gli MTV Video Music Awards. Ecco, questa volta non si esibisce, ma sarà proprio lui il conduttore della cerimonia. L'appuntamento è per il 27 settembre a Los Angeles, al Peacock Theater, e per i Video Music Awards è un ritorno appunto sulla West Coast dopo 9 anni. Snoop Dogg invece torna con gli MTV Awards a una storia decisamente più lunga. La sua prima apparizione sul palco risale al 94 e nel corso degli anni è tornato più volte fino alla performance del 2022 insieme ad Eminem. In totale è stato nominato 13 volte e ha portato a casa 3 statuette. Ecco, adesso aggiunge quindi un altro ruolo a questa sua collezione. Oltre a rapper, imprenditore, sarà anche il padrone di casa della serata. E sarà una serata importante anche per un altro motivo, perché i Nirvana riceveranno il Video Vanguard Award. 35 anni dopo Smells Like Teen Spirit, i Nirvana riceveranno questo Michael Jackson Video Vanguard Award. E non si sa però ancora chi del gruppo sarà presente alla cerimonia, che, come dicevo, si terrà a Los Angeles il 27 settembre. Questo premio è, diciamo, un premio speciale, è stato istituito nell'84 e poi dedicato proprio al re del pop, a Michael Jackson. Mira a riconoscere i contributi fuori dal comune e il carattere innovativo nella produzione dei videoclip musicali. Ecco, quest'anno questo premio andrà in Nirvana proprio per Smells Like Teen Spirit.

dicevo, prima parlavo del premio Video Vanguard Award che quest'anno andrà in Nirvana, è stato assegnato in passato a tantissimi artisti, tra i tanti a David Bowie, a Madonna, Peter Gabriel, George Michael, ai Guns N' Roses, R.E.M., agli U2, Beyoncé, ecco tantissimi, Rihanna, Kanye West e moltissimi altri, e anche allo stesso Michael Jackson, a cui è stato intitolato nel 91. Le ultime artiste premiate sono state Shakira nel 2023, Katy Perry nel 2024 e Mariah Carey invece nel 2025. Invece però torniamo ai Video Music Awards. Le artiste più nominate di questa edizione sono Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande e Sabrina Carpenter. Dunque tutte donne ecco, in cima con più nominazioni. Madonna, se riesce a vincere in tutte le categorie in quale è stata appunto nominata, eguaglierà il record di Beyoncé e Taylor Swift, che sono a 30 premi in tutto, mentre Madonna ne ha 19, escluso però qua il Video Vanguard Award. È inoltre importante distinguere anche appunto questo premio dell'86, perché Madonna fu proprio la prima artista solista donna a riceverlo. Madonna dunque torna alla grande anche ai Video Music Awards, sarà appunto in 11 categorie, è stata nominata, noi ce la sentiamo con Dance Theria.

adesso passiamo a Vasco Rossi, perché torna ad indossare la toga, ma questa volta non per un concerto. L'Università degli Studi di Salerno gli ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, un riconoscimento assegnato per il suo percorso artistico e per il suo ruolo nella comunicazione, nella cultura popolare contemporanea. E dunque la cerimonia sarà il 7 ottobre. Per Vasco però non è il primo titolo accademico, perché nel 2005 aveva già ricevuto dallo IULM di Milano la laurea honoris causa in scienze della comunicazione, quindi con quello di Salerno diventano due i suoi titoli accademici ad onore. Può aggiungere anche il titolo di dottore, ecco adesso alla sua lista di riconoscimenti. Vita spericolata, Vasco Rossi.

40 anni fa le Bananarama pubblicavano True Confessions, il loro terzo album, quello che avrebbe segnato un momento decisivo nella storia del gruppo. Ma all'epoca nel Regno Unito non fu esattamente proprio un grande trionfo, ecco, arrivò soltanto al numero 46 della classifica. Oggi però, 40 anni dopo, è arrivato il riscatto. La ristampa celebrativa, uscita proprio alla fine di agosto per questo quarantennale, ha riportato True Confessions nella classifica britannica fino alla posizione numero 6, con oltre 8,000+ unità vendute. È diventato così l'album in studio delle Bananarama con il miglior piazzamento di sempre nel Regno Unito, superando anche il numero 7 del loro debutto, Deep Sea Skiving. E dentro True Confessions c'è soprattutto Venus, il brano che avrebbe cambiato la loro carriera internazionale. Era una cover di una canzone degli Shocking Blue del 69, ma le Bananarama decisero di trasformarla completamente, prendendo ispirazione da un sound, diciamo, un po' più dance, ecco, e affidandosi dunque poi lì al trio di produttori Stock Aitken Waterman. Venus arrivò al numero uno negli Stati Uniti e diventò il loro più grande successo internazionale. Noi ce la sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria.

E a proposito di anniversari importanti, come ad esempio il quarantennale di True Confessions, quest'anno ce n'è anche uno che riguarda uno degli album più celebrati nella storia della musica. 50 anni fa usciva Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. Per festeggiare questo mezzo secolo del disco, Stevie Wonder ha annunciato un tour mondiale nel quale porterà sul palco ovviamente l'album per intero. Si parte a ottobre dall'Europa con concerti anche Parigi, Stoccolma, Colonia, Dublino, Londra, e poi il tour proseguirà negli Stati Uniti. Ecco, Songs in the Key of Life uscì nel settembre del 76 ed è uno dei dischi fondamentali della carriera di Stevie Wonder. L'album ha conquistato diversi Grammy, è stato inserito sia nella Grammy Hall of Fame che nel National Recording Registry americano. Insomma, 50 anni dopo, Stevie Wonder torna a suonare per intero quello che considera uno dei lavori più importanti della sua carriera. E per chi ama i grandi album, sarà un'occasione piuttosto rara per riascoltarlo anche dall'inizio alla fine dal vivo. L'album, come dicevo, contiene tantissimi dei suoi successi, uno tra questi è Sir Duke.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Ecco, festeggiamo alcuni compleanni. Oggi festeggia Anastasia, nata a Chicago proprio il 17 settembre del 68. E in oltre 25 anni di carriera ha costruito una delle voci più riconoscibili del pop internazionale. E il successo è arrivato, se vi ricordate, attorno nei primi anni 2000, ecco, con I'm Out of Love, proprio la canzone che abbiamo sentito, il singolo poi che l'ha fatta conoscere in tutto il mondo e che ancora oggi resta uno dei suoi brani più famosi. E visto che parliamo di compleanni, guardiamo già a domani, perché domani invece compie gli anni Alex Warren, compie 26 anni. È arrivato al grande pubblico partendo dai social, dove ha iniziato a pubblicare video e canzoni, fino al successo internazionale della canzone Ordinary. Il brano, che è uscito nel 2025, è diventato la sua prima grande hit mondiale e lo ha portato in cima alle classifiche in diversi paesi. Quindi oggi facciamo gli auguri ovviamente ad Anastasia, ma anche a Alex Warren, che però aspettiamo soltanto ancora fino a domani. È proprio Ordinary il brano che ascoltiamo adesso.

0: proposito di compleanni, si avvicina anche quello di Jovanotti. 60 anni ormai sono dietro l'angolo, ma Jovanotti dice di non pensarci molto. Lui li compierà il 27 settembre e in alcune interviste racconta di vivere questo traguardo senza troppi pensieri, perché dice in fondo lui fa festa per lavoro da quando aveva 16 anni, dunque non ha bisogno di fare una festa particolare per il suo 60esimo. E infatti questo compleanno arriva nel pieno di un periodo particolarmente intenso. Dopo il Jova Summer Party, Jovanotti ha percorso circa 2000 km in bicicletta tra una tappa e l'altra del tour e ora si prepara a chiudere questa grande festa al Circo Massimo di Roma. Insomma, 60 anni sì, stanno per arrivare, ma senza fermarsi troppo a guardarli. Noi ce lo sentiamo con Bella.
1: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, un grande saluto a Radio Capodistria.

Grande traguardo anche per Shakira, 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube per Die Die, il singolo di Shakira con Burna Boy, che è stato anche uno dei brani simbolo, ovviamente l'inno dei mondiali di calcio di quest'anno. La canzone è rimasta per 7 settimane al primo posto della classifica globale e aggiunge un altro record alla carriera di Shakira, che oggi è l'artista femminile più vista nella storia di YouTube. Ma Shakira in questi giorni però non pensa soltanto alla musica. A Madrid sta per partire la sua residency europea allo Shakira Stadium, un po' come aveva fatto Adele a Monaco in Germania, dove avevano costruito proprio questa venue, questo stadio proprio per la sua residency. Ma torniamo dunque a Shakira, ci sarà questo Shakira Stadium dove sono stati già venduti oltre 500.000 di biglietti e tutte le date annunciate sono sold out, dunque ecco, si prospetta essere una bella residency che Shakira farà appunto solamente in Spagna, a Madrid. Noi ce la sentiamo proprio con la canzone record di visualizzazioni su YouTube, Die Die.

Let's go. Un anno fa usciva The Art of Loving, il secondo album di Olivia Dean, e in questi 12 mesi la cantante ha raccolto una quantità notevole di numeri e riconoscimenti. Due dei singoli dell'album, Man I Need e So Easy to Fall in Love, hanno superato entrambi il miliardo di ascolti su Spotify. Man I Need è arrivata fino al secondo posto della classifica Billboard americana ed è rimasta nella top 10 per più di 40 settimane, mentre So Easy ha raggiunto la top 5. E nel 2026 sono arrivati anche i premi. A febbraio Olivia Dean ha vinto il suo primo Grammy come Best New Artist e poi ai Brit Awards invece ha fatto addirittura Unplane, vincendo tutti e quattro i premi per cui era candidata. Ora arriva Baby Steps, questo nuovo singolo estratto sempre dall'album, già tra i più trasmessi delle radio italiane, ed è proprio Olivia Dean con Baby Steps che andiamo a sentire.

E con la voce di Olivia Dean siamo arrivati praticamente alla chiusura anche di questa puntata di oggi. Io ricordo, come sempre, sarò con voi già domani, venerdì, per la Hot Hits insieme a Samuel, con dove appunto sentiremo le 25 canzoni più programmate della settimana. Io vi auguro un bel proseguimento di serata, un grande saluto da Tilly, alla prossima, ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.